0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?

In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.

0: giù dalle brande. La riconosci immediatamente e immediatamente cambi canale.
1: Di nuovo in diretta, è con grande piacere che accolgo il colonnello Panzavolta dei Ris di Parma. Ogni volta mi viene da dire colonnello Ris di Parma dei Panzavolta. Buongiorno colonnello.
2: Buongiorno dottore.
1: Non so neanche...
2: La trovo un... come posso dire? Vi trovo un poco confuso.
1: Il mattino io dovrei dormire un po' di più, lo diciamo sinceramente.
2: Voi fate le notti brave.
1: Ma che notti brave? Cioè, faccio l'alba brava. Ma essere qua a quest'ora bisogna comunque svegliarsi presto.
2: Ma dottore, scusate, voi in quale episodio di Mare Fuori comparirete? Sempre nel ruolo di Ciccio Camorra?
1: No, che Ciccio Camorra, non ho mai partecipato a Mare Fuori, mio malgrado, perché poteva essere un bel trampolino di lancio. E comunque non avrei fatto Ciccio Camorra perché, come dire, io per le mie fattezze in genere sono un buono, non sono un cattivo.
2: Allora vogliamo passare al caso di oggi.
1: No, al caso di oggi, Ciccio Camorra.
2: Il caso Bergamelli.
1: Il caso Bergamelli.
2: Santuzza Bergamelli. Viene trovata morta.
1: Come sempre, queste cose.
2: Se no, altrimenti, ma che ci stavo a fare qua? Morta nel bagno del suo ristorante Facimmo Amuri. Strangolata da una calza a rete. Il marito, Gian Cesare Bergamelli, non porta calze.
1: E questo lo tiene fuori, insomma, siamo sicuri che...
2: Mentre tiene entrambi i calzini ai piedi Vito Mezzini, suo socio.
1: Vabbè, ma se entrambi...
2: Mettiamo le cose a posto. Okay. Ogni cosa nel proprio riquadro.
1: Però era una calza da donna, se ho capito bene.
2: Dottore, voi portate calze a rete.
1: Ma io non porto calze a rete.
2: Che si vede pure che, onestamente, scusate se mi permetto, non vi durano particolarmente perché ci stanno sti ciuffi e pelo che escono dai fuori dalla rete.
1: Io non ho ciuffi e pelo e non ho calze a rete, quindi stiamo parlando di altre gambe.
2: Ad ogni modo la nostra squadra scientifica passa al setaccio il luogo del delitto e accerta, ricordiamo che siamo dentro...
1: Il ristorante, certo.
2: Che... L'olio Evo, spacciato in realtà per l'olio Evo, è un olio di Sansa, vergine, ma di Sansa.
1: Di Sansa, non va mica bene, tutt'altra cosa.
2: E il forno tiene delle macchie di grasso, ormai rinsecchite, che
1: qui
2: bisogna lavorarci per rimuoverle. Per quanto siano...
1: Cioè, sarebbe un'altra cosa però dell'omicidio, cioè, diciamo, per quanto gravi queste inadempienze...
2: Brava, voi mi avete tolto le parole di bocca, perché per quanto siano elementi potenzialmente interessanti,
1: certo.
2: Mancano ancora due dettagli.
1: L'assassino.
2: Dettagli.
1: Il movente
2: ed è assassino, ma voi mi leggete nel...
1: Anche
2: nella
1: l'arma del delitto magari, mi pare di capire.
2: Ma quella è la calza.
1: La calza, è vero, quella c'era.
2: Non vi distraete, state concentrato, dottore.
1: Mi sono fatto prendere dall'enfasi del fatto che indovinavo tutto.
2: Le indagini a 360 gradi, verificate con il goniometro.
1: Certo, bravi.
2: Puntano su un'amica della vittima, tale Mirella De Nardis. E questo perché?
1: Perché?
2: Numerosi indizi la collegano con la Bergamelli.
1: Tanto è amica.
2: Usano lo stesso shampoo e lo stesso bagno schiuma.
1: Ma questo, cioè, allora, se è la stessa boccetta, ok, ma se sono solo le marche...
2: Ma questo non basta. Ah. Frequentano pure lo stesso parrucchiere.
1: Ma questo...
2: E questi ci forniscono un possibile movente.
1: Il movente quale sarebbe?
2: Frequentano carnalmente, e senza saperlo, gli stessi uomini. Gian Cesare... che è pure marito di una ma amante dell'altra, e il suo socio Vito. Questa era una orgia continua, era un ristorante del peccato, infatti si chiama Facimmo Amuri, non a caso.
1: No, infatti.
2: Una perquisizione rivela che la De Nardis usa calze a rete.
1: Molte donne usano calze a rete, non mi sembra un elemento probante.
2: E il cerchio si stringe su di lei, ma... non si trova la calza che fa la coppia con l'arma del delitto.
1: E quindi?
2: Per cui...
1: Tocca di lasciarla.
2: Il PM frena, non si vuole sbilanciare.
1: Sono così
2: ma poi è il Gian Cesare, il marito, che ce la porta, altra calza, dicendo che la De Nardis glielo aveva regalata, gliel'aveva regalata come pegno d'amore dopo una seratina a Bondage.
1: Una calza da
2: re. Presente pure Vito. E quindi arrestati entrambi. E lei e Vito.
1: Ah, lui invece il marito.
2: No, pure lui. Ah, okay, così tutti. Si imparano a fare ste porcherie.
1: Esatto, tutti in galera. Mi sembra una bella conclusione.
3: Il centro commerciale Il Brigante di Via del Frullo, nel proporvi la sua gamma di articoli di provenienza ignota e le sue fantastiche offerte con la condizionale, vi invita all'ascolto di Giù dalle Brande.
1: Di nuovo in diretta, e questo è uno degli aspetti, delle parti che io apprezzo di più, perché parliamo di poesia. Voi sapete che è un nostro pallino da sempre, quello di dare spazio al radiofonico alla poesia, un genere che purtroppo è abbastanza bistrattato, anche se c'è sotto sotto un grande movimento che sta crescendo, di giovani poeti, di poeti affermati. La gente compra libri di poesia e li legge. E quindi noi seguiamo quest'onda e diamo spazio a, come dire, a poesie e artisti di un certo livello. Di chi parliamo oggi? Caro Berto,
2: queste sono sorprese, dottore, sì. Perché la gente compra libri di poesia, li legge, li usa come fermaporta o per avviare il fuoco delle braci,
1: potrebbe
2: per fare la grigliata,
1: li compra e poi li regala,
2: oppure legge anche. Per fermare il tavolino che zoppica, no, li legge.
1: Vabbè, era un po'...
2: E questo è quello che succede alle opere di Riccardo Rocchini, nato a Pordenone, del 1970.
1: Non è uno di Bologna, Rocchini.
2: 78. Dopo una lunga frequentazione con l'anziana poetessa Rina Passuelli,
1: sì, l'ho già sentita.
2: Vabbè, anziana, per forza.
1: Per forza cosa.
2: Di cui è segretario prima, poi factotum, e si occupava probabilmente anche del giardinino.
1: Sì, si faceva un po' di tutto.
2: E poi confidente ed erede letterario, e a cui dedica la sua prima esperienza letteraria, La Cotica e la Rogna.
1: Fatica, cioè io non so se vorrei che mi dedicassero una cosa che si chiama La Cotica e la Rogna.
2: Allora, il Rocchini poi si mette appunto in proprio, creando il laboratorio dei poeti ecosostenibili, proprio della cantina di casa Passuelli.
1: Accidenti, è rimasto lì, si è insediato lì come una zecca.
2: Assieme a Carlo Maria Goldoni e a Ninfa Bizzini lavora ad un esperimento di poesia ispirata dalla forza degli elementi naturali, cioè rime spazzate dal vento.
1: Bello, interessante.
2: Elementi naturali.
1: Poi non so come si traduca letterariamente questo aspetto, ma bello.
2: Con poesie come Riciclare è meglio che trombare, poi musicata anche da Gigio Malossini, che mettono appunto l'accento sulla sostenibilità e sulla coscienza ecologica, ma non solo, anche sui rischi del sesso.
1: Vogliamo leggere? Mi piacerebbe leggere Riciclare meglio che trombare.
2: Adesso oggi ne abbiamo un'altra.
1: Peccato.
2: Nel 2023 scrive la sceneggiatura per il

0: mi coccole, mi lusinga, mentre tu, Beatrice, sei come una ringa. Tu sei sgodevole, lei è perfetta e ti lascio nella scatoletta. Oh, però.
1: Ah, hai capito.
0: Tosto.
1: Insomma, è così. Ma, dottore, questo allora.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
3: Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

Puntual buongiorno, 7 1 minuto e 8 secondi di questo martedì 16 giugno. Quindi iniziamo con questo Breakfast Club imprevedibile come il meteo di oggi del resto. Attendiamo fiduciosi il weekend, ma siamo ancora, si può dire, a inizio settimana. Lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, anche loro puntuali. Ricordo l'estensione di frequenza o di trasmissione con il DAB per una trasmissione interregionale tra Lombardia e Toscana e ovviamente la nostra regione, la frequenza è 103.1, il link totale per lo streaming è www.radiocittafugico.it. A darvi il buongiorno è la voce di William Piana, 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. E ricordo anche la possibilità domani, mi raccomando, avremo un voltiamo pagina, stavo già pensando al quiz di domani, tanto per essere un po' proiettati nella giornata successiva. Ma appena iniziata l'odierna di martedì imprevedibile, un buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, anche a chi è in piedi da ben prima di questo orario già di per sé mattiniero. Brano del buongiorno, poi avremo un last minute che ci porterà a certosa estate, una imprevedibile rubrica che poi imprevedibile continueremo a parlare di mobilità come il martedì scorso. Tra l'altro vi volevo ricordare una cosa molto interessante, ricordate il martedì precedente in cui abbiamo parlato delle prime colazioni in bicicletta? Ecco, in questo caso per la giornata di domani invece saranno disponibili all'ingresso lungo la ciclabile di via Ferrarese all'incrocio di via Algardi, ma ve lo ricorderò insomma. Oggi invece parleremo sempre a tal proposito ma in altre modalità, ribadirò l'appuntamento in prima colazione a due ruote durante il Breakfast Club di oggi. Concluderemo con appuntamento al cinema, con il cinema sotto le stelle, e quindi si parte, direi appunto, di portare il brano del buongiorno che a proposito di cinema porta il titolo Oscar. La produzione è di Tosca, il buon ascolto è di Radio Città Fugico e la buona colazione è dalla voce di William Piana. A tra poco, apriamo la nostra edicola con lettura delle prime pagine. Buon martedì!

0: E parleremo del cinema sotto le stelle o sotto le stelle del cinema, che dir si voglia, perché alla fine entrambi sono contenuti attinente a questa rassegna più che importante per la nostra città e non solo. Avremo modo di approfondimento al termine di questo Breakfast Club, e il brano del buongiorno dedicato a tutto ciò porta semplicemente il titolo di Oscar. Dagli scienziati di Vienna, il Tosca, la produzione Kruder & Dorfmeister per la G-Stone Record apre la nostra playlist e apriamo la nostra edicola con lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni.
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Formazione completa per i quotidiani, oltre che puntuali. Ricordo la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, curata e condotta da Alfredo Pasquali. Apriamo così con il Corriere della Sera, la firma digitale all'Intesa, ma anche la firma digitale, voglio dire. USA-Iran riapre Hormuz, l'annuncio di Washington, ma Israele non è mica finita. Accordo siglato da Trump, Vance Gabliff giù il petrolio, anzi Galibaf, pronunciamolo come si deve. Siglato l'accordo tra Washington e Teheran con una firma digitale, si riapre lo stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico del petrolio. Scende subito il prezzo del greggio. A centro pagina, l'amico Donald tra i leader del G7, Emmanuel Macron accoglie Donald Trump al vertice G7 a Evian in Francia. Il vertice, Meloni e Macron pronti a fare la nostra parte. Kiev, colpito un patrimonio UNESCO, Zelensky dice barbari. I missili di Putin sulla cattedrale. Ancora raid pesanti sulla capitale dell'Ucraina, colpita anche la cattedrale di Kiev, patrimonio UNESCO. Concludiamo dal Corriere della Sera, sempre dalla sua prima pagina, con la cronaca: testamento falso, l'eredità materna ritorna alle Di Gucci, i giudici, la sentenza vale 20 milioni. Poi cronaca a Milano, ma come sono messi questi uomini? Foto rubate delle passeggere, la chat sessista degli autisti ATM. Lasciamo il Corriere della Sera, prendiamo Repubblica. Europa, missione Hormuz, al G7 di Evian Macron annuncia la spedizione navale dei volenterosi per sminare lo stretto. Meloni, l'Italia è pronta e ci sarà, Trump non ci serve molto aiuto. Venerdì a Ginevra la firma della tregua USA-Iran, ma senza intesa sul nucleare salta tutto, è un fragile accordo. E oltretutto daremo anche un'altra analisi rispetto agli accordi che aveva ottenuto Obama in precedenza. Israele ora accusa Netanyahu incapace di vincere la guerra, crosetto da exit per ricucire, nessun disimpegno sulle basi e raid su Kiev, brucia cattedrale patrimonio dell'UNESCO. È la conclusione della prima pagina di Repubblica e della prima parte di lettura, prime pagine di oggi, martedì 16 giugno. Fila Brasilia, But Mamma, poi tra poco torniamo per continuare con Manifesto, Fatto Quotidiano e Il Domani. Fila Brasilia.

un po' particolare con ospite dal vivo Enzo Chiarullo per parlarci di un progetto di mobilità, quello dalle 8 circa all'interno dell'imprevedibile martedì. Bene, sapremo di più a breve. Concluderemo con il cinema, last minute subito dopo il GR di Popolar Network a teatro con Simona Sagone alla Certosa per Certosa Estate 2026. Non ci facciamo mancare nulla, insomma. Allora, vediamo questa vittoria, questi accordi, il manifesto, farsi male. L'accordo tra USA e Iran è fatto ma non è firmato. Ma come, c'è la firma digitale? Anzi, non è un accordo, c'è solo il quadro. Le due parti non concordano sui fondamentali. Non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio. E per la terza parte, Israele, non c'è alcun accordo. Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni, l'anticamera della guerra che verrà, accordo USA-Iran, follow the money, Washington paga e ottiene promesse, il tycoon sposta il tiro e dice concentriamoci sull'Ucraina, abbiamo fatto una figura di guano in Medio Oriente, procediamo anche sull'Ucraina, no? Intanto Evian, il vertice dei 6 contro 1, la tensione dietro lo sparso al G7, vengono al pettine i nodi del rapporto con Trump, l'attacco alla fiera, editoria Nordio e Fratelli d'Italia, caccia di Vannacci. Mamma mia Vannacci, quanto bene sta facendo a tutti i riformisti, ai vari Calenda, del Rio, Picerno, mamma mia. Torino, i propal sorvegliati come mafiosi, anche peggio, tavolo con i sindacati, ex Silva Urso annuncia non c'è più un euro, non ci vogliono stare, la Costituzione, le esche, quel che è ovvio, la conclusione del manifesto. Passiamo al Fatto Quotidiano. Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa Ben-Gvir, direi che questa è la sintesi. Intesa firmata, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016, quella vittoria qui. Il regime resta in piedi e ancora più stretto, aggiungo, Hormuz riapre e no a uranio arricchito come prima, zero sanzioni al ministro di Israele, mai guai. Starmer e Merz corrono dietro a Donald, al G7 di Evian, Macron e gli altri all'ultimo ballo tifano a Ucraina e illudono Zelensky. Trapianti in Palestina col Fatto e Sole Terre, fondazione e finanziamento il centro antitumori. A Gaza chi ha bisogno di un innesto di midollo deve attendere l'ok di Israele per andare all'estero, ma l'autorizzazione spesso arriva tardi. Per questo sosteniamo il progetto per creare la prima unità di trapianto in Palestina. Onore al merito. I 9 nomi del caso MPS, la giunta IPM, vietato leggere chat degli eletti. Lite sulle preferenze, Schlein in barca sala. Candidato Dem o col centro? Intanto Gaza, Putin e Patentini, 4 anni di gara, chi ne censura di più? Liste disuniti, qui c'è un errore di stampa, disinviti bipartisan. La conclusione con le due righe sopra la testata, Stellantis, buona, nulla di fatto nel vertice con i sindacati, nessuna garanzia su Mirafiori, investimenti soltanto in Francia e in Spagna, non in Italia, cioè prendi i soldi e scappa. Il Domani conclude la seconda parte. Hormuz riaperto, il resto non si sa. Tra USA e Iran un accordo d'argilla. È già un materiale nobile. In Francia al G7 della discordia. Macron pronto a dare una mano, ma il tycoon lo gela. C'è la firma digitale sull'intesa. Trump venerdì riapre lo stretto. Teheran dice la sovranità è nostra. Braccio di ferro su nucleare e sanzioni. In Israele tutti contro Netanyahu, che ora rischia alle elezioni. Netanyahu da cartellino rosso, siamo solo al primo tempo, ma Teheran è in vantaggio, si ha i diritti ma solo i nostri, se il generale è il più woke dei wokisti. Al che a centro pagina di Domani, a proposito, e panico da Vannacci, Fratelli d'Italia va in tilt sull'attacco al reato di femminicidio, tutti contro il generale che non sa di cosa parla, il problema è che lo sa, il capo di Futuro Nazionale ruba i meloniani non solo la scena ma anche le parole d'ordine e Pantheon, la rincorsa al generale fa deragliare il ministro Nordio che esalta il codice Rocco firmato da Mussolini. La conclusione del Domani a fondo pagina, soldi e villini a case dei più ricchi, ecco a chi è servito, beh va da sé, il super bonus. Alle 7:18 minuti, così dice il Domani, che conclude la seconda parte di lettura delle prime pagine, minus 8 on the beach, ci porta verso la conclusione che è portata dal giornale, dal resto del Carlino.
Berlino, poi linea al GR di Popolare Network. Buon ascolto, a tra poco.

Martedì 16 giugno, 7:22 minuti, tempo variabile, attendiamo fiduciosi il weekend, siamo solo a martedì, concludiamo la lettura delle prime pagine, il resto del Carlino, quotidiano felsineo, titolo principale, Iran-USA, l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz, Trump, lo stretto riapre venerdì, Teheran, ma la sovranità resta nostra. A Ginevra la firma, l'Europa pronta a sminare, al via il G7 di Evian, il presidente USA, Macron, amico speciale. Casi, Nebo e De Luca, petizioni contro il rischio fanatismo, le posizioni su Israele, dice. Oggi esce il libro dell'ex premier, Draghi e l'Europa di fronte al bivio, è tempo di agire. L'intervento per salvare la sanità, incentivi e formazione, a fondo pagina la Fondazione Dalla diffida Vannacci. Il generale ha usato Futura nella kermesse del movimento. Beh, la cronaca condivise le immagini della videosorveglianza, donne riprese sui bus dell'ATM, chat sessiste tra gli autisti, il sindaco Sala, punizioni dure. Ma come sono messi? Raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale e simbolo, il presidente ucraino Zelensky ripreso qua tra le macerie, per me è una foto finta. Comunque, detto ciò, no, ovviamente finta l'immagine di Zelensky nelle macerie, poi per carità ci mancherebbe il bombardamento e come. Poi le modalità, questo lo scopriremo, tante notizie che sono arrivate poi stravolte completamente, leggo testualmente comunque. La conclusione del resto del Carlino, nelle Marche il provvedimento resta al palo, suicidio assistito, l'Emilia Romagna accelera sulla legge. Lasciamo il resto del Carlino e concludiamo con il Giornale. Dal Giornale, Hormuz nucleare, la vera sfida di Trump, i sette grandi del mondo Evian, venerdì riapre lo stretto, Bibi deluso, mi ricandido e vinco, accordo limitato, questa tregua non è una vittoria, i vantaggi, ma ora Teheran fa meno paura. Il vertice, la Meloni agli Stati Uniti, sul canale pronti a fare la nostra

Alle 7.25 è terminata la parte dedicata alla lettura delle prime pagine. Torniamo tra poco dopo il GR di Popolare Network con un last minute che ci porta a Certosa Estate 2026. A tra poco!

0: sicurizzazione dello stretto incassa una risposta perlomeno tiepida dal trionfale Donald. Mentre sul Libano, di cui la Francia tenta di difendere la sovranità e l'integrità territoriale, Israele continua a mantenere la pressione militare malgrado l'accordo tra Iran e Stati Uniti. Un accordo che riguarda tutti, a cominciare dai paesi del Golfo invitati al G7 come Qatar e Emirati Arabi, ma anche l'India, pure presente a Evian con il premier Modi, e più relativamente l'altro invitato di peso, il brasiliano Lula. Medio Oriente, ma non solo, infine, con la presenza di Zelensky e la guerra in Ucraina che resta una priorità per gli europei, ora più forti nel confronto con Trump sulla questione grazie alla resistenza ucraina che ha arrestato la progressione russa. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E questa mattina l'Ucraina ha colpito un deposito di petrolio nel sud della Russia, nella regione di Krasnodar. Le autorità locali hanno anche annunciato di aver chiuso alcune strade che portano al ponte che collega la Russia alla Crimea. Gli attacchi di Kiev in territorio russo sono ormai quotidiani. Il Regno Unito dovrebbe annunciare oggi nuove sanzioni alla Russia e ha anticipato importanti finanziamenti al settore energetico ucraino, compreso uranio arricchito per le centrali nucleari. Per Kiev si è anche aperto ufficialmente il negoziato per l'adesione all'Unione Europea, il servizio da Bruxelles.
2: Il processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina e parallelamente anche quello della Moldova è entrato in una nuova fase con l'apertura formale dei primi 5 capitoli negoziali di un processo che ne conta 33 in tutto. A sancirlo è stata la conferenza intergovernativa che ieri sera ha dato inizio ai lavori sul primo gruppo di capitoli negoziali, i cosiddetti cluster, che copre stato di diritto, funzionamento delle istituzioni democratiche e criteri economici. A spiegare quanto per l'Ucraina sia un momento decisivo è stato il presidente Zelensky, che ha parlato di un messaggio chiaro sul fatto che il progresso dell'Europa non può essere fermato. La commissaria all'allargamento Marta Kos ha definito quello di ieri un mega lunedì dedicato ai negoziati di adesione, in cui nello stesso giorno sono stati fatti progressi con Ucraina, Moldova e Montenegro. A proposito di Kiev, la commissaria Kos ha spiegato che la determinazione a portare l'Ucraina all'interno dell'Unione non è mai stata così forte e che ora si aspetta dal Consiglio che proceda senza indugio ad aprire anche tutti gli altri capitoli negoziali rimanenti. A prescindere dall'enfasi, bisogna ricordare che si tratta del normale processo di adesione, non un accelerato, fatto di capitoli da aprire, negoziare e chiudere uno per uno, prima della stesura del trattato di adesione, che deve essere ratificato da tutti i membri UE, per alcuni anche con referendum popolari. Insomma, un processo lungo, burocratico e impegnativo, che non fa sconti a nessun candidato e si basa sui meriti nell'implementare le riforme richieste per allinearsi alla legislazione europea. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: I sindacati metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL hanno smentito che la sospensione del piano di tagli in Electrolux, annunciata nelle scorse ore, abbia una durata di 50 giorni, come era emerso invece da indiscrezioni di stampa. Al tavolo di ieri al Ministero delle Imprese si è parlato di un calendario di incontri per definire un nuovo piano industriale, ma non è stata condivisa nessuna data di scadenza, hanno dichiarato i sindacati. Resta il congelamento dei circa 1.700 licenziamenti e della chiusura della fabbrica marchigiana del gruppo, che erano stati minacciati poco più di un mese fa. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
3: Per noi ci va una compartecipazione tra la politica e una multinazionale che tutto sommato nel Novecento ha dimostrato di scegliere spesso la responsabilità anche sociale, affinché l'elettrodomestica in Italia e in Europa non diventi un parcheggio vuoto. Quando una multinazionale che sta nel nostro paese decide che ci massacra, come siamo in grado di fare del nostro sistema paese un sistema che protegge e guarda avanti? Il Ministero ha dichiarato di mettere a disposizione contratti di sviluppo e anche eventualmente strumenti straordinari. Ora, il tema è quali sono e quando sono vincolanti.
1: A Milano, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbero 7, tra cui 6 dipendenti e un ex in pensione dell'azienda dei trasporti ATM, le persone coinvolte nella chat con commenti a sfondo sessuale, in cui sarebbero state condivise immagini di passeggere riprese dalle telecamere di sorveglianza. La vicenda è emersa da una passeggera che ha raccontato di essersi trovata accanto a un autista fuori servizio che stava guardando quella chat e ne ha fotografato una parte. Il sindaco Sala ha chiesto provvedimenti duri all'azienda, che poco prima aveva annunciato un'indagine interna e che ha presentato una denuncia alla polizia locale. In Spagna c'è stata un'udienza legata all'inchiesta in cui è indagata la moglie del primo ministro Sanchez, il servizio da Madrid.
4: È iniziata una settimana terribile per Pedro Sanchez. Ieri sera sua moglie è stata sentita dal giudice che l'accusa di aver abusato della posizione di First Lady per organizzare un master di economia sostenibile all'Università di Madrid. Tutti si aspettano che nei prossimi giorni sarà rinviata a giudizio e nei prossimi giorni è attesa anche la sentenza nel processo contro il fratello di Sanchez, David, accusato di essere stato

0: meravigliosa, come non sfruttarla?
1: Esattamente, infatti per questo io sottolineo sempre il palcoscenico alla Certosa e ne voglio sapere sempre nei luoghi, nei posti, perché è veramente una città nella città. Sarà questa sera alle ore 21, ritrovo dalle 20:15 all'ingresso principale nel cortile della chiesa in via della Certosa 18. Chi ci sarà con te?
0: E Mirko Mungari alla chitarra al cajon e Umberto Cavalli appunto al pianoforte, farà anche una cosina alla fisarmonica. Poi si può venire stasera, c'è posto, anche senza prenotare, oppure se ci volete avvertire ci fa piacere, perché dobbiamo scrivere i biglietti a mano, info@iocali.it.
1: Molto bene, poi c'è uno special guest che saluto, che è Alessandro Tampieri.
0: Sì, c'è Tampieri, con cui faremo un bis, perché c'è anche il repertorio brechtiano che lei tanto amava e frequentava, e quindi faremo insieme un duetto.
1: Bene.
0: Con Tampieri.
1: Bene, quindi il pubblico è atteso per le 20:15, un pochino prima per motivi logistici, poi
0: certo.
1: Si parte ufficialmente con questo tributo a Laura Betti attraverso testi per lei scritti, musicati dai migliori autori, musicisti, jazz e non solo, anche sulla piazza, che appunto trovavano spazio dalla sua casa, via del Babuino, detta la Giaguara, la Pazza, la Pupatto, la Bionda, Miss Splash, dai lunghi sigari e ovviamente, come ha detto, che sarà anche riportato da Simona, l'immancabile Cilindro. Beh, io ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione, per queste citazioni tra letteratura, musica e teatro, che nel palcoscenico della Certosa hanno una possibilità ulteriore di essere portati e sottolineati e evidenziati per un pubblico attento.
0: Beh, allora aspettiamo
1: il pubblico appunto questa sera alle ore 20:15, la potentissima signora Laura Betti, spettacolo a cura di Associazione Culturale Iucali APS. Grazie Simona, a te una buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a
1: ciao.
0: Tutti e tutte.
1: Ciao.

disco che è Confusion, The Fusion Mixes, dove troviamo Zannenkamien, Peter Kruder, Stereotype, insomma come Kyoto Jazz Massive che stiamo ascoltando. Grazie Andrea!

Che per colazione appunto ha portato caffè per me, per ospite Enzo Chiarullo, che lascio in pace ancora per un po', così può prendere il caffè. Parleremo di mobilità sostenibile. A tale proposito ricordo l'appuntamento di domani col Bike Breakfast di cui abbiamo parlato martedì scorso. Non è voluta questa coincidenza, oramai il martedì è diventata una rubrica dedicata alla mobilità sostenibile e una possibilità a colazione che domani mercoledì 17 giugno lungo la ciclabile di via Ferrarese all'incrocio con via Algardi, per chi si reca a impegni di quotidianità, la possibilità di fermarsi un attimo per avere la prima colazione, oltre che in diretta anche su due ruote, Bike Breakfast.

0: Quindi pubblicità, poi torniamo in diretta a breve per continuare a pedalare per quest'oggi, martedì 16 giugno, con il Breakfast Club. A tra poco!
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
6: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.

0: Stalati irregolare, quella di Medeski, Martin and Wood dal disco Uninvisible. Ogni tanto manca un dentino un po' in questa catena, però cercheremo di recuperare, assolutamente lo faremo, con Enzo Chiarullo, che già ho presentato e che già conosciamo. Grazie e buongiorno, Enzo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Parliamo di mobilità, di scuole, mobilità sostenibile e tanti altri contenuti di percorso che si possono collegare a un martedì di spostamento con queste modalità. Tanti aspetti che ci portano da una parte all'altra della città. Una bellissima cartina geografica, tra l'altro, che ricorda il metro, la metropolitana. Ma com'è nato tutto ciò, Enzo?
1: Ah, il gioco è proprio quello, nel senso di trovare una chiave per rendere cool il fatto di muoversi in ambiente urbano e di farlo in maniera pulita e sostenibile. In questo caso abbiamo la città metropolitana, che ha fatto un grosso investimento sia nell'infrastruttura, quindi nel creare delle reti ciclabili, diciamo un progetto che adesso è al 50-60% della sua realizzazione, ma che prevede un migliaio di chilometri di piste ciclabili tra Bologna e le città, i paesi dell'ex provincia, dell'area, certo, metropolitana. E la cartina, poi quella è stata pensata da loro come, come oggetto per avere in un solo colpo d'occhio tutti gli incroci, tutte le possibilità, gli scambi. È un po' come una metropolitana urbana, no? Delle grandi città. Adesso non penso neanche tanto alle nostre, che hanno 3, 4, 5 linee al massimo, ma
0: Ce ne sono diverse.
1: Bravo, penso proprio a quelle
0: Los Angeles,
1: New York, Londra, quelle lì un po' più complesse, dove gli incastri magari, ecco, a colpo d'occhio non rendono l'idea dell'orografia, della dimensione fisica, ma poi vedi bene in maniera schematizzata come si incrociano i percorsi.
0: Infatti io volevo, oltre che diffonderla nella copertina, perché riportiamo questo contenuto dopo aver fatto dirette, a darne un'immagine visiva, ma com'è, voglio dire, dove si può trovare tutto ciò anche più comodamente?
1: No, tutti i materiali sono sul sito della città metropolitana di Bologna. Lì veramente c'è un'area dedicata, e anche sui social, su Bicipolitana Bolognese su Instagram, per esempio, c'è tutto, l'area, la parte video, si trova di tutto. Noi diciamo che nella campagna di comunicazione abbiamo cercato anche di diffondere, questo avveniva l'anno scorso, l'abbiamo diffusa su tutta la parte, sugli autobus, nelle pensilline degli autobus.
0: Quindi così hanno un'idea.
1: Per avere un'idea, ma anche con dei colpi di teatro, tipo presentarla tutte le sere sullo grande schermo di Piazza Maggiore, certo, del cinema. Quindi anche lì, cioè, lasciarlo qualche secondo di modo che le persone potessero così
0: si attratta,
1: si abituassero ad avere a che fare con questo tipo di
0: con questa possibilità. Ci sono diversi livelli di cui parleremo poi, e diverse sensibilità, perché c'è veramente un mondo dietro a tutto ciò, e anche alcune domande che vorrei fare. Devi sapere che ho avuto per tanti anni un tandem, ho già detto questa mia caratteristica, che adesso poi non è poi neanche tanto questa particolarità, perché ci sono biciclette enormi con delle possibilità di trasporto per più persone, cose, animali, insomma, ed è giusto così. E oltretutto, con lo stesso tandem mi potevo muovere anche in treno, raggiungere altre città. E io caldeggio per spostarsi con il treno. Ai tempi, ti parlo di una quindicina d'anni fa, non era così agevole. Ci si riusciva, ma non era così agevole, mentre invece sarebbe una possibilità bellissima per, non so, pensa in bicicletta a Verona, a Mantova, a Ferrara, in città che sono da scoprire in questo modo.
1: Sì, noi abbiamo un territorio, soprattutto questo della pianeggiante, della,
0: esatto,
1: pianura,
0: che si presta.
1: Poi ci sono grossi investimenti anche europei di mettere in rete le città attraverso percorsi ciclabili, e qui l'Emilia Romagna ha fatto qualcosa di consistente nel collegare Bologna con Verona. Cioè, c'è tutto un progetto che è in corso, che già ha degli step realizzati e altri che si realizzeranno.
0: Bene, abbiamo portato, anzi scusa, hai portato una playlist a tema. Abbiamo in collegamento a breve telefonico con Michela Montevecchi, Riart, ricordate, insieme a Eleonora Frattarolo. In questo caso abbiamo trasformato un po', pur restando a tema di impegno sociale, con la mobilità. Casualmente, il martedì è imprevedibile, ma casualmente è arrivata protagonista questa mobilità. E allora possiamo partire con i ladri di biciclette tra le tue proposte, così ho il tempo di telefonare.
1: È quella ideale per partire per la giornata, per la colazione. Intanto grazie del caffè che hai offerto.
0: Grazie a te.

0: questi innocenti ladri di biciclette con bacini sotto questo sole. Abbiamo iniziato un viaggio, poi parlerò di altre mete, come sapete e come Enzo sa, amanti del Delta Veneto, del Po, sai che ci sono tantissime possibilità di gita in bici, oltre che pittoresche, anche legate a una vacanza, enogastronomia, bellezza del territorio. La coppia di lunghi, Enzo Chiarullo e William Piana in studio, però abbiamo anche la possibilità di diretta telefonica con Michela Montevecchi. Ci sei, Michela? Buongiorno.
1: Certo, buongiorno.
0: Tu cosa c'entri in tutto ciò? Voglio sapere.
1: Ecco, appunto, che cosa c'entro? No, lo spieghiamo subito. Intanto io farò questo saluto veloce, però ci tenevo, perché talvolta è anche bene ricordare i collegamenti che magari non sono più prossimi quando si pensa e si riflette sulle cose. E che collegamento ha questa puntata con il nostro tradizionale Riart? Ovvero quello che spostandoci in bicicletta non utilizziamo fonti fossili.
0: Giusto.
1: E non utilizzare fonti fossili significa, nel nostro piccolo, cercare di non incentivare tutte quelle ragioni che spesso stanno alla base dei conflitti geopolitici che oggi in particolare stanno affliggendo la nostra contemporaneità, il nostro quotidiano. Ecco, io credo che sia questo il legame principale tra questa puntata di oggi, giustamente dedicata alla mobilità sostenibile, e diciamo il respiro che tu Eleonora ed io abbiamo voluto dare al nostro Riart, no? Quindi una chiamata delle arti per la pace, perché poi fondamentalmente questi video sono video arte, no? E a questo proposito mi piacerebbe che Enzo spiegasse un po' come sono stati realizzati.
2: Grazie Michela, sì certo, hai detto bene, video arte, ed è anche il motivo per cui ho accettato questo vostro invito oggi, nel senso che realizzare questi per promuovere la rete bicipolitana, nella campagna abbiamo inserito un elemento video, sì. Un elemento video che adesso non avevamo ancora parlato con William,
0: giusto, perché ci sia un percorso condiviso.
2: Esattamente. E quindi la grande sfida era parlare con utilizzatori di bicicletta di domani, cioè di chi si affaccia oggi alla libertà, a muoversi in autonomia, quindi ragazzi che ancora non hanno preso la patente, però vogliono uscire di casa, vogliono stare con gli amici, vogliono avere dei margini di libertà spostandosi nel territorio. Ecco, per intercettare questo tipo di target per noi, per la mia agenzia, è complicatissimo, perché è un target di minori, quindi di persone che, anche se utilizzi i social, difficilmente puoi tracciare, puoi andare a misurare come metrica. E quindi abbiamo realizzato un video didattico, che era un po' anche l'obiettivo dell'istituzione, ci aveva dato proprio anche come obiettivo quello di realizzare uno strumento didattico da dare alle scuole. Alle scuole abbiamo consegnato un video lo svegliamo, è un videogame. È un videogame
0: retro.
2: Un videogame retro, perché abbiamo scelto il look, l'atmosfera anni 80, quella delle sale giochi, quella dei videogame di prima di Super Mario Bros, ma anche Frog, cioè quel tipo di look, per veicolare concetti che poi sono alla base della scelta della bicicletta per la mobilità.
0: E questo per me è un modo di incuriosire e comunicare, visto i tempi, anche molto efficace, e non solo per i più giovani, anche perché io stesso, pur non essendo appassionato di videogiochi, ho detto: ah sì, mi ricordo questo.
2: E certo,
0: no, questo mi ricorda invece, perché andiamo ancora prima di Pac-Man, ancora prima, quei videogiochi immediati.
2: Certo, si li chiamavano gli arcade, quelli che erano nelle sale giochi, no? Certo. Nel monoblocco, lo scatolone con dentro il gioco, e tu eri lì da solo, ti facevi il tuo giochino e buonanotte. Adesso molto diversi da quelli, diciamo, di quelli attuali. Però,
0: bene. No, ma infatti è accattivante come idea. Diversi sono i livelli, di questo invece ne parleremo poi pian piano, perché abbiamo il nostro tempo tra musica e chiacchiere di conoscere la Bicipolitana. Michela, non sei potuta venire in studio, magari avremo altre occasioni. Se volevi aggiungere qualcosa, visto che in maniera molto illuminata hai dato percorso, dopo la mia introduzione, ad arrivare anche al video di diffusione per questi contenuti, come volevi procedere, se puoi restare?
1: Allora, guarda, io resterei molto volentieri, ma sono bloccata da una terribile cervicalgia, quindi sì, per questa ragione oggi non ho il piacere di essere con voi in radio. No, semplicemente, secondo me sarà anche molto interessante entrare nei contenuti di questi video, perché vedrete come in realtà l'obiettivo non è solo quello di promozionale, cioè di promuovere un mezzo di spostamento sostenibile e anche, diciamo, promotore di pace, ma c'è anche l'obiettivo di educare a transitare in modo corretto e a condividere in modo corretto insieme a tutti gli altri utilizzatori della strada uno spazio comune. Quindi mi è molto piaciuto anche questo aspetto, che è un aspetto che, insomma, diciamo, dovrebbe coinvolgere tutti gli utilizzatori della strada, e in questo caso c'è anche in questi video, quindi una sorta di educazione alla condivisione di un qualcosa di comune.
0: Certo,
1: quindi allora, magari dopo
0: sì, entreremo, visto che parliamo sì, di videogiochi, parleremo di livelli per
1: ecco,
0: tutto ciò,
1: esatto,
0: no? Allora io intanto ti mando un telefonico iconografico massaggio per la cervicale, che possa essere
2: a quattro mani partecipo anch'io a quattro mani,
0: che possa essere terapeutico. Ti auguriamo il meglio e ti ringraziamo per aver condiviso questo momento di diretta. Quindi, riassumendo, Bicipolitana, linee generali di attenzione per la mobilità sostenibile, le modalità e l'attenzione per una diffusione curiosa, oltre che l'idea di Metropolitana, Bicipolitana con i percorsi, come proporla in maniera intergenerazionale, come lavorare a livello di comunicazione per far conoscere questo progetto. Tutto ciò tra pochissimo con Enzo Chiarullo, William Piana, un po' di musica perché abbiamo da pedalare con Frankie High Energy, e salutiamo Michela Montevecchi. A presto Michela,
1: ciao,
0: buona giornata.
2: Ciao Michela,
0: ciao. Senti i raggi della bicicletta che vanno, senti ciao.

0: Ecco, figuriamoci se io non faccio il mio numero, grazie all'omaggio che Enzo ha portato in diretta. È un campanello con il logo di Bicipolitana, è veramente molto molto bello, un'idea.
1: E pensa che questo gadget realizzato dalla città metropolitana, che riporta questo hashtag colorato, che sì, sono i colori delle linee, delle
0: che,
1: linee
0: si intrecciano.
1: Che si intrecciano nel territorio. Noi lo abbiamo diffuso nelle scuole, quindi l'abbiamo portato in tutte le scuole superiori del territorio
0: Bello.
1: Metropolitano, e quindi c'erano delle mattinate in cui mi immagino.
0: Pensa alla confusione.
1: La confusione, ma mi ricordo per esempio l'Aldini Valeriani, che c'era il preside che diceva: sì, ma non potevate consegnarlo all'uscita, perché adesso.
0: Tutte le lezioni sono state tempestate quindi, da questa quindi, colonna sonora, capito?
1: Quindi hanno veramente impattato sul target, e questo per noi era il risultato che dovevamo raggiungere.
0: E io ti ringrazio tanto, perché anche il Breakfast Club ora avrà questa possibilità. I livelli, allora abbiamo parlato di quattro episodi, quattro livelli. Partiamo dal primo: consapevolezza. Invita a riflettere sugli spostamenti di ogni giorno, spesso segnati da traffico e congestione, mostrando come anche le scelte individuali possono incidere sulla qualità della vita urbana. E c'è anche un video allegato.
1: C'è un video allegato. Allora, no, il tema è questo: che gli obiettivi erano tutti quelli che sono poi segnati nei vari livelli, gli obiettivi di comunicazione, di argomento da trattare. Però abbiamo fatto questa scelta tecnica di una diciamo animazione tridimensionale molto complessa, che di solito nel mercato viene utilizzata per pochi secondi, viene utilizzata, sì, inserita negli spot, inserita in lungometraggio,
0: sì,
1: in frame molto, perché è una tecnica molto complessa che si basa sul rendering, quindi tu fai un codice, scrivi delle cose.

0: social.
1: Alternativa il livello 2 anche, perché già il primo è importante, la consapevolezza.
0: Allora, il primo
1: si
0: livello
1: sposano tutti, sono
0: tutti collegati e si può vedere, si può guardare il video anche su YouTube tutto in un'unica soluzione, oppure separato in 4 piccole puntate. Serve alla didattica, questo per i docenti quando vogliono discutere in aula, per spezzettare
1: come si mette musica in radio,
0: come le materie della giornata scolastica, che certo, inizi magari fai un'ora di storia, poi un'ora di matematica eccetera. Sì. In questo caso l'abbiamo diviso in 4 livelli. Il primo livello, quello della consapevolezza, non mostra le biciclette, cioè si parte e siamo dentro un ambiente urbano, in una strada trafficata, e il dialogo è tra madre e figlio in auto che sono bloccati dal traffico, e lì si capisce che c'è tanto traffico, ma non è una cosa altra da noi, il traffico siamo noi, certo. Quindi c'è è un po' lì che si gioca, proprio il ragazzino che fa notare alla madre: traffico siamo anche noi, cosa possiamo fare?
1: Consapevolezza. Alternativa a questo punto, mette in evidenza come la bicicletta rappresenti una risposta concreta alla necessità di ridurre traffico, inquinamento e criticità legate alla mobilità urbana, attraverso dati, esempi e riferimenti puntuali. Tac, arriva l'idea
0: e questa strada trafficata, grigia, rumorosa, bloccati con i mezzi bloccati, diventa un qualcosa di sempre più fluido. Compaiono degli alberelli, le colline, si accende il sole, perché prima era tutto, certo, coperto dallo smog. Si accende il sole e una biciclettina supera tutte le auto bloccate nel traffico, ah, e partono delle scritte che sono, diciamo, la super sintesi di ricerche molto serie fatte a livello mondiale sull'importanza del muoversi, l'importanza che i ragazzini che pedalano per andare a scuola sono quelli che poi vanno meglio a scuola, sono quelli che riescono a concentrarsi di più, sono quelli che hanno le relazioni sociali migliori,
1: che fanno sport,
0: oltre a tutto il tema legato all'ambiente e all'impatto di cui parlava Michela, cioè delle fonti fossili eccetera. Però diciamo che c'è il multilivello motivazionale per scegliere la bicicletta, cioè parliamo sia della sostenibilità sia di quanto è fico.
1: Sì, e siete proprio bravi, sai. E poi arriviamo al terzo livello, che è tips and tricks. Il focus si sposta sui comportamenti corretti da adottare in strada, e questo io lo evidenzierei. Il video illustra con chiarezza quali azioni evitare, quali atteggiamenti privilegiare per muoversi in sicurezza in ambiente urbano. Bravi, appunto, dicevo.
0: Questa è stata una parte, diciamo, particolarmente complessa, perché avevamo da un lato il codice della strada, dall'altro un manuale, diciamo, tecnico che ci ha fornito Città Metropolitana su come si costruisce, su come si fa una ciclabile e quali sono le regole per i ciclisti. Veicolare la normativa non è mai semplice.
1: Immediato, certo.
0: Quindi abbiamo dovuto, un po' giocando con la grafica, un po' giocando con frasette un po' leggere, eccetera, però abbiamo in questa terza puntata mostrato come ci si muove in strada e come si condivide lo spazio che è di tutti, con le auto, con i furgoni, con le, certo, ambulanze e con i pedoni, e anche con i pedoni, quelli, diciamo, più in difficoltà, ridotta mobilità, quindi usare un presidio, un deambulatore.
1: A tal proposito, tu hai regalato questo campanello a un amico che non è giovanissimo, deambulatore, felicissimo.
0: Il mio amico vicino di casa, Alberto, che si muove con un deambulatore, quando gli ho regalato il campanello, gliel'ho proprio installato, gliel'ho montato sul suo deambulatore, e mi saluta sempre con una bella scampanellata perché insomma è stato molto contento.

0: Allora, abbiamo scoperto anche questo, adesso lo sto ostruendo con i miei manoni, però è comodo anche come anello, vedi come lo sto portando.
1: Vedi che è molto cool.
0: Io che sono molto vanitoso, l'ho messo subito come anello. E abbiamo disquisito in musica e giustamente tu hai detto ci sono gruppi e formazioni che hanno portato questa sonorità all'interno dei dischi. Devi sapere che anche in ambito free jazz, Art Ensemble of Chicago si presentavano sul palco fra teatro e musica con oggetti sonori e anche il campanello da bicicletta era fra questo, però probabilmente il più riconosciuto è quello dei Queen con Bicycle Race, che ci accompagnerà alla pubblicità prima dell'ultimo step. Facciamo uno stacco anche noi, poi entriamo e parleremo di varie possibilità, infinite scelte, ok?
1: Ottimo.
0: Quindi a tra poco, Bicycle Race.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: Grant Green alla chitarra insieme a Ben Dixon e Ben Tucker in un chitarra trio, in questo caso di solito è il piano trio, invece queste volte abbiamo le corde del grande Grant Green. Per quanto riguarda bici politana, la sicurezza stradale, l'uso responsabile, l'attenzione, la mobilità sostenibile, la cultura ciclabile tra le nuove generazioni, per questo progetto di cui diversi livelli, la presentazione, l'incipit che abbiamo dato, poi linea con Michela Montevecchi in diretta telefonica per un'attenzione di consumo consapevole, anche perché sono le nostre gambe che ci danno una possibilità di spostamento, quindi anche possibilità di mantenerci in forma. Ma ce n'è un'infinità, Enzo, di vantaggi per questo modo sì, di spostarsi.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì, assolutamente. È, come si dice in termini tecnici, win-win, cioè solo da vincere, quindi non c'è dubbio. La nostra puntata, quella a livello 4, poi tutti i giochi sai che hanno il livello che cresce,
0: sì,
1: mano a mano,
0: certo,
1: che giochi, quindi cioè poi arrivi al 100%, le vite, tutto questo, cioè tutto dentro questo videogame ovviamente. Il livello 4 è stato particolarmente complesso perché lì abbiamo lavorato in tridimensione e abbiamo presentato tutte le scelte diciamo possibili, o tutte, una parte delle scelte, delle infinite scelte possibili nella selezione della tua bici ideale, quella che ti rappresenta. Tu prima parlavi del tandem perché sì, ti sentivi bene col tandem, ad altri piace la bici cargo, che sono quelle lì che nominavi
0: specie
1: prima,
0: di carriola,
1: il
0: enorme,
1: cariolone per fare i traslochi, per portare il cane, i bambini
0: o anche oggetti,
1: sì, la lavatrice, certo. E quindi c'è, cioè, la scelta della bicicletta, la tua bicicletta ideale. Io per esempio nella mia vita ho avuto una quantità di quelli che qua chiamano i ravaldoni, nel senso delle cioè,
0: okay,
1: bici franche,
0: i bicicloni,
1: le bici Frankenstein,
0: sì,
1: quelle fatte con pezzi di risulta, perché venendo, io sono milanese, poi ho abitato a Bologna in centro, quindi è il luogo perfetto per farsi fregare la bicicletta, quindi la mia di solito era abbastanza un deterrente su due ruote,
0: non era molto appetibile,
1: non era molto appetibile, anche se un paio sono scomparse devo dire in un percorso,
0: capisco,
1: abbastanza lungo, ecco, perché qui abbiamo i capelli bianchi, quindi non scherzo,
0: lo sappiamo bene.
1: Però le infinite scelte servono proprio a identificare la bicicletta come mezzo cool, come mezzo fico, come estensione della propria identità, quindi tu ti scegli le borse, i colori, il modello di bicicletta che fa per te, perché lì abbiamo la graziellina, la bici urbana, la bici, la mountain bike, la gravel, quella per fare percorsi misti, la bici da corsa, abbiamo tante tipologie di biciclette e tantissime tipologie di accessori, alcuni per la sicurezza, quindi immagini, catari frangenti, luci,
0: sì,
1: luci intermittenti,
0: i LED,
1: eccetera, e altre invece solamente così, diciamo, estetici, che fa la sella, diciamo, intonata con le manopole, o insomma c'è tutto questo mondo dietro ed è bello anche esplorarlo, come quando ci si affaccia alla libertà, si va a scegliere, noi andavamo nel negozio di dischi a scegliere,
0: certo,
1: la nostra musica, uno può andare a scegliersi il suo accessorio,
0: certo,
1: per la bicicletta.
0: Cioè, poi ci sono delle attenzioni per noi alti per quanto riguarda la seduta e il mal di schiena, che se per caso ti trovi troppo col sedere vicino al suolo sei ingobbito, per cui insomma certe attenzioni anche nel strutturare il mezzo, nell'abbigliamento. Qua invece per tutti metto al maschile, perché la bicicletta, noi appoggiamo il peso sulla ghiandola della prostata,
1: bravo,
0: in questo
1: bravo,
0: caso
1: bravo.
0: L'attenzione
1: a questo proposito, c'è anche una sella apposita,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è una sellina molto piccola senza la punta, che serve proprio per appoggiarsi in
0: meglio
1: e in libertà, e non avere pressione,
0: sì, pressioni, sì. Bene, quindi livello 4 infinite scelte, vado a ritroso con tips and tricks sui comportamenti corretti, con video che illustra quali azioni evitare e quali atteggiamenti invece privilegiare, l'alternativa che mette in evidenza come la bicicletta rappresenti una risposta concreta, come già abbiamo sottolineato, e la consapevolezza per riflettere sugli spostamenti nella nostra quotidianità, che è spesso sono segnati da difficoltà e quant'altro, insomma. Questi video possono essere diffusi singolarmente, possono essere diffusi anche tutti in una volta per le scuole e non solo. Io ho avuto modo di ammirarli, oltre che guardarli, perché hanno un'estetica molto originale, si rifanno ai videogiochi, quelli pre-Pac-Man, quelli vintage, 8-bit, si può dire.
1: 8-bit.
0: Adesso io non sono tecnico, però la definizione di Enzo probabilmente per voi è più chiara. La bici politana si può, intanto, in conclusione della nostra conversazione, però visto che appunto questa

0: di aprire un bel dialogo. Poi ci sarà il TAN con il premio Ciputi, anche questo che compie 30 anni proprio quest'anno.
1: Siccome ne abbiamo ascoltato solo una metà, concludiamo con Bike di Syd Barrett, ed è giusto così secondo me, anche per questo suono tipico che contraddistingue un percorso, se vogliamo, che ci porterà al cinema con la mega rassegna in Piazza Maggiore. Grazie Sergio Fanti per questa pillola legata a Hello Dolly, l'appuntamento al cinema con Radio Città. Fuji con il Breakfast Club. Enzo, volevi aggiungere in conclusione?
2: Guarda, è soltanto i ringraziamenti in questo caso, perché intanto grazie a Michela e a te per l'ospitalità qua in radio. Volevo citare il mio collega responsabile area digital di Pragmatica, che è la nostra agenzia, Alessandro, che è stato, diciamo, in prima linea a realizzare questo video così complicato, ci ha sudato parecchio. Noi siamo molto contenti di questa operazione e spero che appunto i ragazzi ripercorrano un po'. È stata la mia esperienza. Io a scuola a Milano facevo tanti chilometri con la bicicletta, e erano 7 chilometri andare, 7 a tornare, cioè non sciocchezze, sì, cioè siamo ancora qua, a raccontarlo, quindi è proprio è molto bello.
1: Una buona giornata e un buon ascolto a voi, grazie per l'attenzione, l'appuntamento è a domani con un estesissimo voltiamo pagina, iniziamo a lavorare, ciao.
2: ciao a tutti, ciao.
3: Incontri pomeridiani senza titolo per ora, conduce in studio Alberto Manzi. Regia di Nini Perno.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sei mai andato in un museo?
1: Sì, però non di mattina, cioè in genere una notte al museo, no? Come film, no? Invece no, oggi noi
0: parliamo di museo anche per, di musei, anche perché appunto questa è la stagione delle ferie, delle vacanze, più o meno vi capiterà di andare in qualche museo.
1: E perché no?
0: E allora c'è tutta una ricerca fatta dall'ICOM, che è una delle autorità più competenti in materia a livello internazionale, che così ha tirato fuori qualche dato curioso. Intanto, qual è il museo più grande del mondo?
1: Ah, ecco. Bello.
0: Secondo te qual è?
1: Ah, faccio fatica.
0: Perché anche qua bisogna fare una distinzione. C'è il più grande, che si considera come superficie tecnica, ed è, in questo caso è il Louvre.
1: Louvre, io il Louvre avrei detto.
0: Il Louvre perché ha una superficie di 758.000 metri quadrati.
1: No, lo dico perché io...
0: tecnica.
1: La prima volta che sono andato, cioè... ero sopraffatto. Sono uscito che era un uomo finito, ecco. Distrutto.
0: Però se consideriamo invece qual è il museo più grande a livello di superficie espositiva?
1: Sì, chi vince?
0: Vince un altro museo che tu hai visto sicuro, che è quello del Cairo, che ha 500.000 metri quadri di superficie espositiva. Il Louvre, per dire, che ne avrebbe di più come superficie tecnica, come superficie espositiva ne ha appena 72.000.
1: Cavolo.
0: Quindi però, c'è una bella differenza.
1: Eh beh, al Cairo si va.
0: Ecco. Poi vediamo qual è il museo più antico del mondo. Bisogna considerare qui il concetto moderno di museo.
1: Museo, certo.
0: E allora in questo caso vincono i musei capitolini di Roma.
1: Ma dai, bravi.
0: Perché sono stati praticamente aperti nel 1471.
1: Anno di grazia.
0: Anno di grazia. Quando Papa Sisto IV donò al popolo di Roma una collezione di importanti bronzi antichi.
1: Teneteveli, disse.
0: Esatto.
1: Teneteli voi, io me ne faccio i bronzi.
0: Ecco, qual è il più costoso?
1: Quello che costa di più come gestione, dici?
0: No, no,
1: ah, no, come ingresso.
0: Come biglietto. Il più costoso, io non lo sapevo, ma guarda un po'.
1: Chi è?
0: Sono le stanze di guerra di Winston Churchill, che sono all'interno dell'Imperial War Museum di Londra.

0: Ducale di Venezia.
1: Beh, è tanto, anche se Venezia, cioè, Palazzo Ducale è sempre...
0: Ecco, il più piccolo museo del mondo...
1: Ecco, dov'è?
0: È New York, è ospitato in un vano ascensore abbandonato, si chiama Museum, con due M all'inizio.

0: E città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro Eduradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città, che vi fa compagnia tutti i giorni con la sua mezz'ora d'aria. Oggi è il giorno del martedì della Dozza, un momento in cui raccogliamo pensieri, scritti, riflessioni provenienti dagli istituti penitenziari. Oggi Ilaria Cecchinato leggerà un testo scritto da Alex Frongia dal titolo Quando esce un amico.
2: Nell'isolamento del carcere, rispetto al mondo esterno, non c'è il tempo né il modo per stare da soli. Due detenuti per cella per 25 celle, un totale di 50 detenuti per ogni sezione. Questo sovraffollamento di persone causa un continuo rapporto forzato con tutti gli abitanti della sezione. Ci si osserva ogni giorno, ci si scruta con l'occhio sempre vigile per capire chi sia il detenuto chiamato a lavorare questo mese, qual è quello che veste con abiti firmati, chi cucina sempre pietanze gustose reperite tramite colloquio o acquistate dal sopravvitto. In carcere le differenze economiche tra i detenuti sono enormi e visibili dalle cose più basilari, come gli alimenti, i vestiti, le sigarette. La differenza più grande la crea l'istituto stesso, dando lavoro ad alcuni detenuti piuttosto che ad altri. In mezzo a tutto questo caos e a questa guerra di sopravvivenza c'è un clima di invidia e di ipocrisia dove è difficile instaurare veri e propri rapporti d'amicizia. Poche volte però accade quella magia. Ti capita di trovare quel detenuto che, per la tipologia di vita, di cultura, di tradizioni e di educazione, aiuta a far nascere quel rapporto sincero e di fiducia reciproca. Diventa così la persona che più vedi durante la giornata, la persona con cui passi più tempo, forse in tutta la durata della tua esistenza. Si mangia insieme, si prende il caffè, ci si confida. Si parla delle rispettive famiglie e delle mancanze che spesso e volentieri sono le stesse. È bello sentirsi compresi, gioire per le notizie positive, condividere i dolori e gli affanni negativi della carcerazione. La detenzione fortunatamente è un ciclo. Ha un inizio e una fine. Questa fine, purtroppo, quasi mai corrisponde allo stesso periodo con l'amico fratello detenuto. Quando per lui arriva il tanto atteso momento della libertà, in te salgono delle emozioni contrastanti. La gioia, la felicità di vederlo e saperlo felice insieme alla sua famiglia. Dall'altro canto, però, egoisticamente pensi, e adesso io rimango qui. Ci si saluta, ci si abbraccia e si versa qualche lacrima. Qualche minuto di applausi, un colpo al blindo per far rumore e far sentire a tutte le sezioni che sta uscendo un tuo amico, uno che è voluto bene ed è stimato in sezione. La cella viene riempita subito nel giro di poche ore, mentre il vuoto che ti rimane dentro ci mette un po' ad essere colmato. Nei giorni successivi alla sua scarcerazione lo cerchi, lo pensi. Vorresti ritrovarlo in quella cella, dato che l'abitudine ti porta a pensare che lui è sempre lì, come lo è stato per molti anni. I racconti di altri, il parlare di lui, mantengono vivo il ricordo e fanno scappare sempre un sorriso. Il carcere è un luogo brutto, di sofferenza, ma nello stesso si possono conoscere davvero le persone, nel loro essere, nella loro totalità, bella o brutta che sia. E l'amicizia, quando si crea, diventa come una fratellanza, e anche se non la si può vivere per un determinato tempo, chi l'ha conosciuta non può di certo non accettare che essa è indelebile nel proprio cuore.
1: Grazie Ilaria e soprattutto grazie ad Alex Frongia perché ci ha portato un'osservazione, una riflessione sul valore dell'amicizia che in carcere come in tutti i luoghi in cui si è costretti a stare è una risorsa che ti può veramente salvare la vita. E noi parliamo spesso di relazioni tra esseri umani, però a volte è come se l'amicizia fosse qualcosa di meno importante dell'amore, per esempio, e invece dopo tutto l'amicizia è amore in una forma diversa, però lo è comunque. Non a caso ci sono molte realtà oggi, soprattutto di persone magari di una certa età, che decidono di passare la propria vecchiaia insieme. Si mettono d'accordo, si trasferiscono in un appartamento e così trascorrono felicemente molti momenti della propria vita che trascorrerebbero in solitudine. Non è una scelta d'amore, non c'è la coppia, c'è veramente una relazione di amicizia.
2: Sì, Antonella, dici bene, sono molto d'accordo. Molto spesso pensiamo che l'amicizia sia qualcosa di meno dell'amore, invece è qualcosa di essenziale e molto spesso si ritrova proprio una vera famiglia negli amici e si può costruire tanto di bello anche per sentirsi meno soli. Passiamo ora all'intervista della settimana, o meglio, proseguiamo l'ascolto di Arianna Turco, presidente dell'associazione Eccetera APS, e di Federica Mozzorecchia, vicepresidente della stessa associazione, che abbiamo incontrato nella loro nuova sede in via Scipione dal Ferro a Bologna per approfondire il servizio per le vittime di tutti i tipi di reati e i loro familiari, e con loro abbiamo approfondito che cosa significa nel concreto entrare in relazione con questo servizio e quale tipo di impatto ha sul territorio, tenendo anche in considerazione che ad oggi questo servizio si è istituzionalizzato grazie a una collaborazione con il Comune e la Regione Emilia-Romagna.
0: Allora, come diceva Federica, le attività le possiamo pensare su due assi, cioè una è un'attività direttamente rivolta a chi ha attraversato, insomma, ha incontrato, vissuto un reato, un evento reato, e l'altra parte di attività che noi facciamo è appunto un'attività più di profilo culturale, cioè diffusione appunto di una certa cultura, di una certa sensibilità. E riguardo appunto alla vittimizzazione primaria, insomma, ma anche secondaria, e l'attività di rete, insomma, le due cose sono anche legate ovviamente. E, le prime attività in concreto sono, diciamo, noi offriamo un primo momento di ascolto e di accoglienza, lo chiamiamo appunto colloquio di accoglienza, cioè è il primo momento in cui la persona arriva, dice che cosa è successo, insomma, quello che vuole dire di ciò che le è accaduto e cosa cerca. E l'operatore o l'operatrice presenta il servizio e principalmente poi ascolta. Però cosa succede in questo colloquio? Si costruisce insieme anche quella che potrebbe essere la strada, quantomeno i primi passi di una strada, no? E quindi si attivano ad esempio degli interventi, può anche concludersi lì l'intervento, la persona magari aveva bisogno solo di un primo momento di questo tipo, poi ci penserà dopo, insomma può andare in tanti modi, è una prima porta di accesso. Gli interventi quali sono? Quali possono essere? Il sostegno psicologico, quindi è un ciclo di alcune sedute proprio volte, insomma, ad affrontare gli effetti, le conseguenze sul piano psichico di ciò che è accaduto, quindi consentire una prima elaborazione, che si svolgono, insomma, queste sedute con degli psicoterapeuti e delle psicoterapeute del servizio, operatrici ovviamente, quindi formate ad hoc, non soltanto con la loro formazione psi. Oppure c'è l'infodiritti, cioè appunto la persona può incontrare delle avvocate, anche loro non soltanto con la loro formazione professionale ma anche con la formazione ad hoc di operatrici del servizio per le vittime di reato. L'infodiritti è un'informativa sugli elementi giuridici in gioco, diciamo, è un orientamento. Non si tratta di ricevere dei consigli, cioè non è lo stesso che andare da un avvocato privatamente, ecco, che invece ha come mandato quello di indirizzare proprio l'azione, no? Invece qui non si tratta di questo, è proprio un luogo dove poter mettere in forma i propri dubbi, le proprie domande, no? E dove ricevere, insomma, un orientamento, perché il linguaggio giuridico, il mondo, insomma, il mondo giuridico, ecco, ha delle sue specifiche, delle sue logiche, un suo linguaggio che a volte per le persone è del tutto sconosciuto, ecco, che tra l'altro arrivano ad incontrare magari in un momento anche di fragilità. Mm-hmm. E l'altro elemento, cioè, come dire, intervento importante per noi è l'orientamento ai servizi del territorio, che può essere appunto sia fare da tramite con servizi privati, oppure, cioè privati, è bizzarro dire così, ma con servizi del privato sociale, insomma, del nostro territorio, sia con servizi pubblici, cioè per esempio anche facilitare un contatto con i servizi sociali. Oppure, ad esempio, non so, faccio solo un esempio per non dilungarmi, facilitare il contatto con l'associazione Avvocato di Strada. E quindi questo può anche essere o un vero e proprio tramite, cioè noi proprio prendiamo contatti, no, con il servizio per presentare il caso, sempre in accordo con la persona, no? Cioè facciamo una rete, altrimenti anche solo informare la persona, se preferisce, può anche solo essere informata e poi rivolgersi quando vorrà, insomma, a quel servizio se vorrà. Rispetto al lavoro invece di sensibilizzazione, è appunto le attività sono proprio incontri di sensibilizzazione, incontri di formazione, incontri di informazione, perché appunto sono momenti che, dove noi andiamo a, sia a informare rispetto al servizio, come funziona, che cos'è, esiste, sia a sensibilizzare e formare su appunto quanto dicevo prima, cioè per semplificare, diciamo soprattutto la vittimizzazione secondaria, insomma, cioè quel fenomeno che fa sì che la persona incontri nuovamente un momento di vittimizzazione, di traumatizzazione, insomma, perché non riceve le adeguate attenzioni da istituzioni, enti, procedure che sarebbero preposte a proteggerla, insomma, e dunque serve che tutti ci sensibilizziamo su questo, ecco, noi per primi lo facciamo, per prime. Abbiamo fatto dei percorsi di formazione con le forze dell'ordine, ad esempio, e continueremo a farlo, insomma, questo è un versante particolarmente importante. È una sensibilizzazione, un'informazione che si rivolge appunto non soltanto alla cittadinanza, ma soprattutto proprio alle istituzioni, ai servizi del territorio, a appunto le forze dell'ordine, ai servizi sanitari, cioè per creare proprio anche una riflessione sulle prassi, una condivisione, una rete, appunto. La rete è centrale per noi.
2: Rispetto alla risposta sul territorio nell'arco di questi anni, quindi poi anche con le istituzioni e il comune, come sta procedendo? Quali sono appunto le risposte che avete ricevuto sia da chi ha usufruito il servizio, sia invece dalle istituzioni che hanno avuto accesso ai programmi di formazione? E quindi com'è cambiato ora il servizio con in qualche modo l'istituzionalizzazione, come dicevate prima?
3: Allora, sicuramente l'istituzionalizzazione è stato un passaggio fondamentale. Noi abbiamo lavorato per 4 anni, su questo, come dire, per raggiungere questo obiettivo, perché sapevamo dall'inizio che appunto la partecipazione pubblica è un elemento fondamentale, insomma. Un elemento fondamentale sia perché appunto la direttiva stessa in qualche modo lo dice, sia perché come dire, è necessario che sia presente la parte pubblica, ma anche per pensare a una stabilità, diciamo, del servizio, no? Appunto, come dicevo prima, noi abbiamo avuto questo finanziamento per 4 anni consecutivi, però il finanziamento ogni volta, diciamo, era annuale. Anche adesso è annuale, insomma, i fondi del Ministero hanno una durata, insomma, si tratta di finanziamenti che durano un anno, però, come dire, c'è un accordo col Comune, come dire, diciamo anche un obiettivo comune che abbiamo, che è quello di avviare un lavoro e di mantenerlo sul territorio. Questo chiaramente, come dire, non può che avere delle ricadute positive sul servizio. Appunto, noi abbiamo firmato la convenzione da poco, però è già stato fatto un grande lavoro di comunicazione, c'è stata la conferenza stampa, c'è stato un grande lavoro di diffusione e vediamo già le ricadute di questo sull'arrivo delle richieste in maniera sostanziale, insomma, come dire, un cambiamento che notiamo da subito. Abbiamo osservato in questi anni che l'instabilità del servizio ha portato come dire, ad un andamento irregolare delle richieste, e quello che come dire, puntiamo a fare invece è poter contare diciamo, su una stabilità che ci possa portare a anche a procedere in maniera costante sul lavoro di, appunto, soprattutto formazione, informazione e sensibilizzazione, perché è quello che poi ha una grande ricaduta, insomma, no? Perché la cittadinanza conosca il servizio.
0: Questo è un fulcro,
3: sì,
0: no? Poi.
3: Sì. Noi abbiamo fatto in passato un grande lavoro con l'Arma dei Carabinieri, e finché è stato in atto quel servizio abbiamo visto abbiamo visto proprio che c'era anche poi una costanza nell'arrivo delle domande. Adesso stiamo facendo un lavoro tramite un progetto europeo nell'ambito appunto di un progetto di Victim Support Europe, tramite Rete Daphne, sempre una delle nostre operatrici partecipa, insomma, a questo progetto europeo. Ora stiamo facendo tutto un lavoro con la Polizia di Stato, quindi, insomma, finché noi riusciamo a mantenere viva la rete in maniera, come dire, senza troppe scadenze, come dire, notiamo che c'è una grande ricaduta a livello di, anche sulla cittadinanza,
2: di consapevolezza,
3: di, insomma, anche la circolazione delle informazioni dipende anche molto da questo, ecco.
0: Sì, se posso aggiungere solo velocemente, è anche un poi ampliamento ovviamente anche sul piano concreto, insomma, della possibilità delle operatrici, degli operatori, di, insomma, della disponibilità anche, no? Abbiamo avuto una nuova sede, insomma, che è questa dove ci troviamo, per noi, insomma, sicuramente un passaggio importante. E poi c'è il passaggio simbolico al fondo di tutto questo, come diceva poco fa la collega, cioè, appunto, non ci si trova più in una cornice dell'iniziativa di un'associazione, ma che fa tutto il possibile per avere un legame con le istituzioni, ma che è pur sempre un'associazione del privato sociale, ma ci si trova, insomma, in un legame più stretto con l'ente pubblico, quindi c'è un altro, no? Un altro assetto simbolico delle cose, ecco, un'altra posizione.
1: Ringraziamo Arianna Turco, Federica Mozzorecchia per i contributi che ci stanno dando, e oggi parliamo di amicizia, lo facciamo anche con Fabrizio Pomes nel suo Percorsi di Libertà.
4: E finalmente Napoli, sono fascio da libertà, però la giovanza sento l'onore e dignità.
5: Bentrovati a tutti e a tutte a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. Una puntata che, come di consueto, e ancora a maggior ragione, mi serve per augurare una pressa libertà a tutti coloro i quali sono rinchiusi e ristretti all'interno delle case circondariali dell'Emilia Romagna. Dicevo a maggior ragione perché ho potuto fare in due occasioni direttamente gli auguri alle persone ristrette all'interno della Dozza, l'occasione di uno spettacolo teatrale molto bello messo in scena dai detenuti, Protocollo K, con il Teatro dell'Argine, è un'occasione di incontro con gli stessi intorno a una rappresentazione teatrale fortemente voluta da Frate Ignazio, hanno fatto sì che ci fosse l'occasione per riabbracciarli direttamente. Però mi corre l'obbligo, come di consueto, di allargare questo augurio a coloro i quali, pur non avendo commesso reati, sono stati travolti dalla piena della detenzione di un congiunto. E mi riferisco alle loro famiglie, che sperano con ansia di poter riabbracciarli quanto prima. E poi mi corre sempre l'obbligo anche di salutare le tante persone, probabilmente più di quelle che ci aspettavamo, che pur non avendo alcun collegamento diretto con il carcere, sentono il bisogno e la necessità di confrontarsi per capire di più, per poter essere messi in grado di giudicare. E la puntata di oggi, allora, partendo da quegli spunti, dagli incontri, dagli abbracci veri avvenuti all'interno del carcere, non posso non farla sul valore che l'amicizia rappresenta all'interno di quelle mura. Vedete, il carcere è un universo dove si scontrano due contraddizioni. Da un lato c'è una forte individualità, un forte individualismo, ognuno cerca di traghettare il cancello di uscita quanto prima, ma di contro c'è una solidarietà che nella società civile si riscontra di rado. Per cui il carcere, vissuto da persone che sono nello stesso momento a vivere uno stato di grande bisogno, di necessità, fa sì che questi rapporti si consolidino, che l'amicizia resti e rimanga anche oltre il periodo della detenzione. Vedete, io ho terminato a settembre dell'anno scorso, ma ancora ad oggi, quando incontro ex detenuti che sono ormai liberi o in misure alternative, rimane quel profondo affetto di aver vissuto quegli anni ed esserci considerati vicendevolmente uomini e non fascicoli e non numeri. Ed è il grande pregio che il carcere mi ha restituito, cioè di amicizie spontanee che non nascevano né per interesse, come spesso accade purtroppo all'esterno, ma amicizie vere, nelle quali eri disponibile a dividere l'ultima sigaretta, l'ultimo cucchiaio di caffè che avevi in cella, di dividere un trancetto di torta qualora ci fosse qualcosa da festeggiare insieme. E la stessa amicizia è rimasta con coloro i quali sono ancora detenuti all'interno del carcere, con i quali chiaramente lo scambio può essere solo attraverso le mail, ma che sono significative di quello che hai lasciato all'interno del tratto di strada percorso insieme. Il concellino è colui il quale ti ha visto piangere, colui il quale ha condiviso con te momenti importanti della vita, ti ha diviso con te le attese, perché l'ho detto anche incontrando i detenuti, il momento più difficile credo per tutti all'interno del periodo detentivo è rappresentato dalle attese. Il carcere è un'attesa continua. E vedete, quando la sera il blindo si chiude e quindi rimani solo col tuo concellino e senti in lontananza i passi della matricola, beh, quello è il momento in cui scatti giù dal letto, ti precipiti al blindo, ti accendi la sigaretta e aspetti, pensando che sia arrivato il momento buono. Quando la matricola supera la tua cella e quindi ancora una volta l'attesa diventa delusione, diventa fatica, ti butti sul letto ormai esanime, perché quello che ti sfinisce è proprio quel tipo di attesa. Allora è lì che nasce ed è importante avere a fianco un amico che sappia sorreggerti nei momenti del bisogno, che non ti faccia mai perdere di vista il traguardo che ti attende fuori, perché alla fine comunque devono uscire tutti, per cui uscire non perdendo mai la speranza di poter traguardare un tratto di vita migliore rispetto a quella che aveva condotto il detenuto all'interno del carcere. Un'amicizia che va e diventa in alcuni casi anche famiglia, perché le famiglie consolidano durante i colloqui i propri rapporti, questi rapporti rimangono anche quando gli ex detenuti hanno terminato le loro pene. E sono amicizie, ripeto, veramente importanti.

0: diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
1: Questo programma è offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Martedì 16 giugno, e sono le 9:32 minuti di questo momento. Naturalmente tutti i titoli di apertura dei giornali sono concentrati ancora sul misterioso accordo intervenuto tra USA e Iran. Dico misterioso perché ci sono tante di quelle versioni su questo accordo che uno può leggerlo come vuole, però in realtà, a essere sinceri, commentatori di varie sponde, anche di varie contrapposte posizioni culturali, beh, danno un'immagine molto diversa, però in una cosa concordano, ovvero sia che è una vittoria dell'Iran, questo è. Perché leggo per esempio in rassegna: farsi male, e qui siamo al manifesto, l'accordo tra USA e Iran è fatto ma non è firmato, anzi non è un accordo, c'è solo il quadro. Quindi il manifesto è molto prudente, devo dire che visti i precedenti di accordi o di tregue in Medio Oriente c'è da essere davvero d'accordo col manifesto in questo. Le due parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio. E per la terza parte, Israele non c'è alcun accordo, Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni. Vado al Fatto Quotidiano, Trump sconfitto dall'Iran, e vado anche al Giornale, quindi cambiamo completamente area politica culturale, andiamo a destra. Guerra inutile, Hormuz fa forti regime iraniano. La sconfitta commentata da Augusto Minzolini. Lo stretto potente arma di pressione per gli Ayatollah, questo è quanto. E allora la cosa non è, oltre che essere naturalmente un accordo del mistero, è anche estremamente pericoloso, perché per ricoprire i suoi fallimenti, in particolare gli Stati Uniti d'America, potrebbero in qualche modo sabotare l'accordo dicendo che era altro. E allora andiamo in tesa, è il confronto che leggo dal Corriere della Sera. Dollari, armi, siti nucleari, un accordo e due versioni. Su delle cosine, insomma, le armi, siti nucleari e gli asset rubati dagli Stati Uniti d'America, nelle banche occidentali, dei soldi iraniani. Washington, nessun pagamento, per ora al massimo piccoli gesti. E sull'uranio, sepolto, non c'è fretta. E qui, quindi, sono due mesi per discutere, in quella, due mesi può succedere tutto e di più. Anche perché c'è, e vedremo, Israele che fa di tutto per sabotare questo accordo. Ecco i dividendi della resistenza, dicono invece dal versante qui Iran. Il regime esulta e fa i conti, 300 miliardi per la ricostruzione. Qui si dà per certi invece liberare gli asset. Gli Ayatollah, gli asset sbloccati, servizi a pagamento per lo stretto. Questo paga per la pace, che sembrerebbe un ossimoro, ma sarebbe il pedaggio per il Hormuz. E se andiamo al governo, al giornale assolutamente sionista, dichiaratamente sionista, che è il Riformista, Enzio Cerchioni arriva con un articolo che guarda la cosa con gli occhi di Bibi Netanyahu. Il tradimento di Trump e la farsa con l'Iran minaccia la sopravvivenza di Israele, il solito leitmotiv, no? Dunque, e poi dice, come si va a trattare, dice Enrico Cerchioni in questo articolo, perché i paesi che siedono al tavolo delle trattative, Pakistan, Qatar, Turchia, Arabia Saudita, sono per lo più regimi autocratici che non hanno mai condannato con la necessaria chiarezza il massacro del 7 ottobre e quindi sono fuori gioco. Naturalmente più avanti si dice che Israele è l'unico paese democratico della regione, altro leitmotiv, come quello che chi vi parla è un antisemita, sono sempre queste cose, altro topos per giustificare il massacro degli altri, dei stati vicini. Da 3.000 anni gli ebrei vengono lasciati a se stessi, espulsi, massacrati, perseguitati in ogni angolo del mondo. E quindi Netanyahu sarebbe equipollente al piccolo calzolaio rastrellato dai nazisti e mandato ad Auschwitz, bruciato vivo dalle camere. Questo è il ragionamento di Enzo Cerchione. Israele non chiede la compassione del mondo, ma solo di poter esistere senza essere costretto ogni generazione a combattere per la propria sopravvivenza. Infatti poi occupa di qua e di là, però insomma questo è la Enzio Cerchione dalle pagine del Riformista. Questo è quanto, procedendo poi negli articoli sul versante, abbiamo Trump festeggia l'accordo con l'Iran, ma è peggio di quello di Obama del 2016, con molti meno missili, molto meno lutti e soprattutto con molto meno disgrazie in Iran, in Palestina e nel mondo. Resa dei conti, la guerra a Teheran vinta al secondo giorno, secondo il Tycoon, non ha dato risultati. Divieto da ritiri nucleari come 11 anni fa, Hormuz riapre come prima era aperto e il regime è in piedi, questo. E per il dopo C'è Cacciamini, il governo accelera, ok, parliamo del governo italiano, ok, dal Consiglio dei Ministri, Meloni va alle Camere, 4 navi 500 uomini in dote agli Stati Uniti d'America. E questa cosa viene commentata dalla notizia: Trump e Bibi hanno scatenato l'inferno, adesso tocca a noi sminare Hormuz, perché altrimenti non sono operazioni di sminamento gratuite, è tutt'altro. Allora, però questo, chi rompe paga, i cocci sono tutti degli iraniani in primis, ma anche dell'Europa, che sarebbe, per entrare in questa partita, deve usare la scopetta.
1: Sì, grazie Alfredo, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Ebbene, abbiamo questo accordo quadro finalmente, però è un quadro dove abbiamo solo la cornice, il disegno all'interno non è ancora pronto, ci vorranno altri 2 mesi per scrivere le cose in chiaro, ma abbiamo una grande fortuna se appariamo la pagina 8 di Repubblica, dove c'è appunto, ecco a voi, il memorandum di pace, la lunga serie di omissis dalle sanzioni al nucleare, tutti i punti toccati dall'accordo, la discussione sul programma atomico è ancora da iniziare, resta il tema del transito delle navi, mentre già i giornali strombazzano, abbiamo lo stretto di Hormuz libero, braccio di ferro sui tempi a controllo del nucleare. L'Iran si impegna a non dotarsi in futuro dell'arma atomica, per quello che riguarda quei famosi 440 kg al 60% arricchiti di uranio da diluire in patria, e sarà discusso nella seconda fase anche il destino di quello che è stato il casus belli, l'uranio arricchito. Per quello che riguarda il Libano, i Pasdaran vogliono che l'esercito israeliano esca dal paese, ma gli alleati di Washington, ovvero Netanyahu, non ne vogliono sapere. Infatti questo accordo vede la firma di 2 compagini e manca ancora la firma di Israele, di Netanyahu, che si è al momento rifiutato. Per quello che riguarda invece i missili, la distruzione dell'arsenale missilistico dei Pasdaran, che era uno degli obiettivi primari della guerra, o almeno così aveva detto Trump, ma la verità è che non fa parte della trattativa. Teheran non ha mai nemmeno iniziato a trattare sui suoi missili. Per quello appunto che dicevo, sullo stretto di Hormuz ci vorranno ancora da 3 a 6 mesi, e come vedremo tra poco l'Europa dei volonterosi si è subito dichiarata disponibile con accordi a riaprirlo. E appunto ci sono asset e sanzioni che verranno appunto rilasciate, si parla di 24 miliardi di dollari di asset immobilizzati da restituire all'Iran durante il periodo di negoziazione dei 60 giorni, metà della somma totale, tuttavia, dovrebbe essere messa a disposizione dalla Repubblica Islamica prima dell'inizio dei colloqui finali. Washington non ha confermato, ma non ha smentito. Parallelamente allo sblocco degli asset, sempre stando a quanto riferiscono gli alti funzionari iraniani, gli Stati Uniti dovrebbero sospendere temporaneamente le restrizioni imposte sul petrolio. Ma la domanda è: cosa sta succedendo ad Israele? C'è un articolo di Daniele Castellani, inviato da Tel Aviv di Repubblica, che descrive Netanyahu sotto assedio, appunto, ma lui è ancora sugli spalti e continua a lottare. La lotta non è finita, mentre intanto le opposizioni sono all'attacco e dicono Netanyahu sarà incapace di vincere alle prossime elezioni di ottobre. Ha salvato il paese e adesso lancia stoccate a Trump, appunto. E poi c'è un'intervista a Sarid. È un autore israeliano che ha pubblicato il suo ultimo romanzo denominato Il Terzo Tempio, in Italia nel 2018 da Edizioni Giuntina, che dice: Bibi Netanyahu ha fallito, adesso ci odiano tutti e arriveremo alla riscossa delle urne. Questi sono gli articoli che ci riportano appunto nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico, Iran, Israele, Libano, Gaza e quant'altro. Per quello che riguarda invece l'Europa, adesso l'Europa è in campo e Macron già si esprime nei confronti della guerra e dice: siamo pronti alla missione per Hormuz. Peccato che Trump gli risponda subito: non serve molto aiuto, siamo quasi alle battute finali. E sembra appunto una battuta comica di un giornalista che prende in giro il mondo. Altro quotidiano è il quotidiano Domani. Hormuz riaperto subito in prima pagina, il resto non si sa. Tra Iran e USA un accordo d'argilla, lo chiamano. Articoli di Davide Lerner, Hassan Olgado Fabrizio De Luca, che ci parlano appunto della situazione contingente appunto tra Iran e USA e le contraddizioni, un braccio di ferro su tutto il resto, le mine, e resta ancora l'incognita dei pedaggi sullo stretto di Hormuz e la paura degli armatori per via delle mine, che abbiamo appena detto che occorreranno minimo 3 mesi. Mentre intanto le borse americane a Wall Street e le borse europee hanno già iniziato a recuperare sul prezzo, il prezzo del petrolio. C'è un'analisi di Renzo Guolo che ci parla appunto del trionfo dei Pasdaran, sono comunque dissidenti silenziati, e ci parlano anche della vittoria dell'Iran sulle imposizioni definite appunto dagli Stati Uniti e quello che serve sapere. Chiudo con appunto parlando di Hormuz, USA e Iran, con le pagine del Resto del Carlino, che ci fa appunto una cronostoria di tutte le mine galleggianti dentro lo stretto di Hormuz. Maman 1, mina ancorata, Maman 3, Maman 7, mina da fondale, insomma c'è di tutto e di più. Appunto, c'è appunto per quello che riguarda il Mar Rosso, ad esempio, assicurare la libertà di navigazione proteggendo le navi mercantili, in particolare dagli attacchi degli Houthi, per esempio. Per l'operazione Aspides davanti alle coste dello Yemen, appunto, per l'Italia è attualmente attiva la fregata missilistica Carlo Bergamini. Questo è il quotidiano Il Resto del Carlino, che ci fa il punto sulle bombe del Golfo Persico.
0: Anche il Corriere guarda la cosa economica, così come fa il Manifesto. Borse su, dice il Manifesto, greggio giù, ma i costi della guerra resteranno a lungo, questo è il Manifesto. E il Corriere, petrolio giù, borse caute sull'accordo, perché la partita si gioca con le condizioni. Ma il Corriere giustamente si domanda: ma se il petrolio va giù, quando scenderanno anche i prezzi della benzina? Ed è un punto interrogativo, perché invece sembra che i prezzi della benzina siano ancora una volta come il mercurio del termometro, può andare solo su. Ma benzina e diesel e jet fuel per gli aerei quando scenderanno, si domanda il Corriere. E l'altra cosa, che dalle guerre si è sempre diversi da come si è entrati, per esempio le pretromonarchie hanno fibrillato, stessa Arabia Saudita e Kuwait hanno chiesto a Trump di non bombardare, soprattutto c'è l'Oman che l'arguta diplomazia iraniana ha corrotto proponendogli un pezzo del pedaggio, lo stesso di Hormuz, quindi l'Oman si è schierato con l'Iran. Oman, l'alleato scomodo, finisce il mirino di Washington. Questi erano i paesi arabi moderati, no? Perché sono moderati o non moderati secondo se sono filo o meno occidentali. Washington non è contenta della linea mantenuta dall'Oman fino ad oggi, lo si era capito da settimane, ma ora lo ha ribadito ieri un alto funzionario dell'amministrazione in un briefing con i giornalisti. Il sultanato ha fatto il doppio gioco, collaborando con l'Iran, un'accusa netta e specifica. L'intelligence americana ha intensificato la propria azione per tenere d'occhio le mosse del piccolo stato dell'Oman, e qualche settimana fa Donald Trump non ha perso l'occasione per mandare un messaggio duro nei confronti del paese: siamo pronti a bombardare l'Oman se andrà avanti il suo asse con l'Iran, perché la diplomazia di Trump è bombardare. Questo è quello che non è una gran diplomazia, visto anche i risultati. Ma vediamo allora quello che dice l'Indipendente, che mette insieme le guerre, doppio standard dell'Unione Europea, nuove sanzioni alla Russia, bocciate quelle contro Israele. Questo è quanto. E infatti, leggiamo questa notizia che arriva dall'ennesimo flop, tra l'altro l'ennesima vergogna, che arriva dal Fatto Quotidiano. Unione Europea, niente sanzioni a Ben-Gvir. Non si capisce dove fare questo fascista, razzista, suprematista per avere le sanzioni dell'Unione Europea. Non può fare nulla, perché gli è permesso tutto. Naufraga l'iniziativa italiana, perché chi? La Germania blocca il processo. Questo è quello che arriva dalla pagina. E qui entriamo nella questione dell'Israele. Avvertimento a Trump: non ci ritiriamo dal Libano. Ah, non aveva nessun dubbio, guarda, proprio né dalla Siria, né dalla Cisgiordania, né dalla Cisgiordania. Quelli vogliono occupare e colonizzare. Il ministro Kat: se l'Iran ci attacca per le nostre operazioni anti-Hezbollah, ci difenderemo. Quindi Israele non fa un passo indietro, anzi. E poi dice Netanyahu che Teheran non avrà il nucleare, la missione della vita, la nostra lotta non è ancora finita, perché tra l'altro ricordano dal Corriere che sto leggendo, Netanyahu è in campagna elettorale, quindi non può smollare la linea della durezza. Poi il Corriere ovviamente va le voci del Teheran, il nome del popolo ha tradito l'intesa salva il tiranno. Il Corriere finta di dimenticare, ahimè dico io, che la guerra ha fortificato moltissimo il potere in Iran, ha reso più patriottico la dittatura e messo fuori gioco le opposizioni. Questo è uno dei tanti risultati della guerra micidiale. E così come succede a Los Angeles, si ha contro regime, ora chi va per la democrazia con le bandiere dello Shah dovrebbe solo vergognarsi, perché lo Shah era un torturatore golpista, un Pinochet del Medio Oriente, quindi non si capisce. I giocatori provano a far da paceri, però sembra che alla fine anche qui, nella partita di mondiale, abbia prevalso lo spirito eroico nazionale, grande tifo per la squadra locale, che poi ha pareggiato, se non vado errato. Mentre abbiamo uno dice la guerra è inutile, tutto come primo peggio, non è vero. Perché leggo Oxfam, $1,000 a battito di ciglia, così la guerra fa ricchi petrolieri. Cosa nascondono in equivoci sulla patrimoniale? Dare più soldi pubblici ai profitti. Questo è il tema, che appunto quelli che ci fanno i soldi. Poi naturalmente abbiamo la dagli al Propal. Quindi abbiamo il giornale che ce l'ha con Annuna, indagato anche a Milano. Ipotesi, istigazione dell'inquiri, PM procede per deliri sulla legge del taglione. Ora, poi ne parleremo. In Italia, si vuole dire, dovrebbe essere libertà di parola. C'è chi la chiede anche per i fascisti, evidentemente. Ma non per quelli che chiedono che la resistenza palestinese possa essere resistenza armata. No, quello diventa un reato. Allora, quindi andiamo anche a chi non chiede questa cosa, ma solo perché Propal, e vado al manifesto, i Propal sorvegliati speciali come i mafiosi. La criminalizzazione del movimento a Torino, la questura vuole 2 anni di controlli su una studentessa per i cortei del 2025. Siamo al regime iraniano? Il problema principale è che il monopolio interpretativo della protesta è affidato alla polizia, che qualifica i fatti e seleziona gli indagati, dice l'avvocato Claudio Novaro. Quindi è un processo, è uno stato di polizia nel senso letterale, ma c'è chi non ci sta, per cui vado per esempio alle iniziative di solidarietà. Una è quella che porta avanti la fondazione Il Fatto Quotidiano, primo centro trapianti in Palestina, Il Fatto e Sole Terre contro il cancro. Siamo a Ramallah, aiutare e curare oltre 5.000 diagnosi di cancro all'anno, 100 quelli infantili, che adesso sono prive di ogni tipo di cura, vogliamo ricordare, in una terra in cui il diritto alla salute è ostacolato e negato dalle politiche di Netanyahu. Perché per farsi curare un permesso mancato lì può fare la differenza tra la vita e la morte. Quindi quanta gente si aggiunge alle vittime di guerra perché non ha minimamente la possibilità di curarsi. E allora, sempre sulla medicina, interviene anche il contropiano per il boicottaggio dell'associazione medica israeliana Uwani Samaraskera. Varie organizzazioni sanitarie chiedono il boicottaggio dell'associazione medica israeliana a causa di quelle che definiscono violazioni dell'etica medica e di diritto internazionale umanitario nella guerra di Gaza. E poi ci sono appunto altre forme di solidarietà, per esempio c'è martedì 17 giugno al Centro Sociale della Pace di Bologna ci sarà un incontro per raccontare la presenza protettiva e la resistenza non violenta in Palestina. Ne abbiamo parlato con Egidio di Assopace Palestine. Però è comunque difficile la battaglia di chi si batte per i diritti dei palestinesi, in particolare in Gran Bretagna, come ci racconta dal GR di Radio Popolare Francesca Nadin di Paese Palestine Action.
2: La serata nasce per l'esigenza appunto di far conoscere alle persone la possibilità di andare in Palestina ad aiutare i palestinesi, nel senso che lo scorso anno sentivo fortemente questa esigenza ed è stato molto difficile comprendere come fare. In realtà esiste una rete di associazioni, di comitati popolari palestinesi che in Italia è appoggiata da Assopace e anche da altre associazioni che collaborano con i palestinesi, è a guida totalmente palestinese e permette alle persone di andare lì con il loro supporto e con la loro guida a fare presenza protettiva presso le famiglie, soprattutto di contadini che sono sotto assedio di coloni, soprattutto dei nuovi coloni illegali, dei 750.000 nuovi coloni illegali che stanno occupando le aree della Cisgiordania.
3: Il governo è molto determinato a continuare queste battaglie legali. Anche dopo aver perso questo ricorso a febbraio, ha insistito nel sostenere che l'azione diretta sia terrorismo. Lo fa perché è influenzato da Israele, riceve finanziamenti dalla lobby israeliana e quindi farà tutto il possibile per impedire che le aziende israeliane produttrici di armi e le fabbriche che possiedono sul suolo britannico perdano denaro. Esiste un vero e proprio clima generale di paranoia che il governo sta cercando di imporre alla popolazione, perché ormai sostiene che qualsiasi cosa collegata alla Palestina sia legata a Palestine Action e quindi sia collegata al terrorismo. Ci sono moltissime persone che hanno perso il lavoro o che sono state molestate o minacciate di espulsione semplicemente per avere sostenuto la Palestina. Per esempio, alcune infermiere hanno perso il proprio impiego nel servizio sanitario pubblico per aver indossato una spilla con la bandiera palestinese sulla camicia.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali.
0: E allora questo strida ancora più forte, come diceva l'Indipendente: nessuna sanzione per Israele e sanzioni per la Russia. Andiamo quindi sull'altra guerra. Maxi raid russo su Kiev, 5 sono le vittime. In fiamme il monastero delle grotte, uno dei beni monumentali più iconici di Kiev. Danneggiato il sito protetto dall'UNESCO, Zelensky crimine contro la cultura cristiana. Naturalmente nella propaganda uno ci mette sempre in mezzo la religione. Telefonata Donald, durante l'attacco sia Putin che Zelensky hanno telefonato a Trump per gli auguri. Questo il nunzio del Papa Kulbokas su questa chiesa distrutta da questo missile. Temesimo sarebbe accaduto, ma penso alle persone colpite, loro non fanno più notizie, che è assolutamente vero. Questo, tutto questo si sposta a Devian, famosa per l'acqua minerale, ma anche perché c'è questo incontro del G7. A Devian tutti tifano tra Ucraina e Zelensky a Putin: vieni qui. Sembra Gioe Sentieri, vieni vieni qui, un vecchio hit degli anni 60. Comunque, al via percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea. Con che faccia possa dire Kiev, che è una democratura con nessun standard democratico, adesione europea, è solamente un'alleanza militare? Questa è la tristezza in cui si è ridotta, grazie alla Kallas, alla von der Leyen, l'Unione Europea. Questo, e soprattutto quelli che conducono questa danza, a dire essere generosi, sono delle anatre zoppe, sono delle anatre che strisciano, perché il bilancio, leader a pesti, ultimo giro per Macron, grandeur per il padrone di casa, ma nel ruolo di paciere internazionale ha già fallito. E poi ci sono Merz e Starmer che rincorrono Donald Trump. Il tedesco e l'inglese a rischio sconfitta nei prossimi imminenti voti. Questo è il quadro che arriva. G7-1, i grandi cercano un futuro senza Stati Uniti d'America, dice più problematicamente parlando il manifesto. Missione comune per sminare Hormuz, come abbiamo già letto. Vietato parlare del clima, beh certo, perché le cose importanti vengono messe da parte e le altre cose importanti vengono taroccate. Il risultato è il solito fallimento globale. Infatti la Cina è il comitato di pietra del summit, sempre meno rilevante. Pensate che i G7, i grandi 7, non prevedono la Cina, che è il super G, se fosse lo sci, no? Questo è quanto. E il tycoon, che dice, abbiamo risolto il Medio Oriente, alla faccia del risolto, adesso concentriamoci sull'Ucraina. E quindi Trump, sull'incendio dall'Austria a Parcesca, ma la dinamica è ancora accusa su questo, chi abbia incendiato poi in realtà il monastero delle grotte. Ci sono ancora qui un rimpallo delle accuse di chi sia stato.
1: Ed eccola qui la foto notizia più importante della giornata di ieri, che racconta la guerra in Ucraina, ovvero l'incendio e il bombardamento appunto della cattedrale a Kiev, sito mondiale dell'UNESCO, e non è finita lì, nel senso che la Russia ha bombardato studi televisivi dove sono andati distrutti tutti i vestiti di scena, teatri di posa, insomma la Russia ha iniziato a bombardare le cose anche che riguardano la cultura. E il resto del Carlino, con la voce di Marta Ottaviani, parla appunto di Zelensky che vuole incontrare Trump, ma intanto si presenta al tavolo del G7, l'Unione Europea apre un negoziato sui primi temi per appunto l'adesione di Kiev all'Unione Europea, mentre Emmanuel Macron dice: vorremmo che l'America dicesse aiuteremo l'Ucraina, siamo con voi europei. Meno positivo è Friedrich Merz, che dice: per la prima volta si apre lentamente una finestra per la diplomazia. Non è proprio esattamente così. Per quello che riguarda i bombardamenti, la Russia ha reagito immediatamente su questo grave affronto a questa chiesa patrimonio dell'UNESCO e ha detto oltre ad aver negato qualsiasi coinvolgimento, Mosca per la cattedrale della Dormizione di Kiev non è stata colpita da droni russi, ma è stato un patriot dove americano è scaduto appunto e inavvertitamente, guarda caso, ha colpito proprio quella cattedrale. Ancora sui bombardamenti ucraini, ancora il Matteo Pucciarelli e Tonia Mastrobuoni che ci parlano appunto di queste bombe su Kiev. Matteo Pucciarelli parla appunto ai nostri parlamentari romani e in particolare a Mollicone, che è di Fratelli d'Italia, che dice: chi giustifica l'invasione, riferendosi indirettamente a Vannacci e Salvini, dice offende i cristiani. Questa era una cattedrale dei cristiani ortodossi per l'appunto, e indirettamente dà addosso appunto ai nostri parlamentari. E parte Claudio Tito da Bruxelles, ci annuncia che parte il negoziato per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, applaude ai passi avanti fatti dall'Ucraina sulle riforme, ma c'è molto scetticismo da parte di Germania e Polonia, che frenano su queste misure e vogliono guardare a fondo l'esatta misura delle riforme che sono state messe in atto per l'appunto da Zelensky in patria. Altre notizie,
0: come quello di mettere fuori legge 11 partiti d'opposizione, le riforme dell'Ucraina
1: fra l'altro e non è di oggi. Cambiamo focus, parliamo di altri stati in giro per il mondo. Ad esempio, in Norvegia è stato condannato per stupro il figlio della principessa, Marius Borg Ohlsby, figlio di Mette Marit, la principessa erede al trono di Norvegia. È stato condannato a 4 anni di carcere per stupro e violenza, e la corte di Oslo ha riconosciuto colpevole di 2 casi di stupro e di violenza contro la sua ex fidanzata. È una bella notizia per riguardo ai migranti, arriva dalla Spagna, boom di richieste di regolarizzazione. Perché? Perché appunto dopo aver ricevuto circa 900.000 richieste di permesso di soggiorno attraverso la procedura straordinaria avviata dall'esecutivo di Pedro Sanchez, è stata appunto, inizialmente era di 500.000 gli aventi diritto, è stata raddoppiata dai dati che superano le cifre dell'ultima grande regolarizzazione del 2005. La chiusura dei termini per le domande è fissata per la fine del mese. Ancora parliamo di Ebola, dal Congo, ora sono a rischio i campi profughi, appunto riguardo alla diffusione dell'Ebola, che sta superando gli sforzi di risposta e di appunto di circoscrizione. Gli operatori temono inoltre che il virus possa diffondersi rapidamente, soprattutto nei campi profughi, dopo i contagi nel campo di Kopanga. Secondo quanto riportato da Reuters, gli operatori provenienti dai ministeri provinciali della sanità e dall'OMS e da altre agenzie umanitarie sono stati allontanati dal campo perché è ritenuto molto pericoloso. Nelle ultime settimane diverse strutture sono state attaccate, appunto, secondo l'agenzia, per non essere riuscite a seppellire i propri cari a causa delle precauzioni prese e dalle credenze locali, che credono che la Ebola sia una bufala.
0: Sempre in Africa e in Libia c'è Alex Zanotelli, che l'Africa la conosce bene, però questa volta parla dell'Africa del Nord. Un atto di accusa contro il sistema libico, di cui l'Italia è coinvolta con enormi interessi, denuncia il missionario combognano Alex Zanotelli. L'arresto in Germania di Al-Buti, scrive lo spietato torturatore libico dei migranti nel carcere di Mitinga, e la sua consegna da parte della Germania alla Corte Penale Internazionale ha riportato l'attenzione del mondo sull'immensa sofferenza dei migranti presenti in Libia. Al contrario, il comportamento dell'Italia nei riguardi dell'altro torturatore di Al-Masri è stato differente: non solo non lo ha consegnato alla Corte Penale Internazionale, ma addirittura lo ha portato in Libia con aereo di Stato. Questo perché l'Italia ha enormi interessi politici, finanziari, industriali e imprenditoriali in Libia. I forti interessi dell'Eni, petrolio e gas, le tante aziende italiane per la costruzione di infrastrutture stradali e ferroviarie. Ma il più forte interesse politico è bloccare i migranti africani che tentano la fuga in Italia. Infatti l'Italia ha finanziato il governo libico, ma soprattutto la famigerata Guardia Costiera Libica, per l'intercettazione in mare di migranti in fuga e il loro successivo respingimento forzato negli stessi lager libici, dice Zanotelli, vere e proprie fabbriche di torture come Mitinga, dove vengono violentati, umiliati, resi veri e propri schiavi, soprattutto se neri e cristiani. Questo è quello che dice appunto Padre Donatello. Qui appunto vorrei ricordare a Mollicone l'offesa ai cristiani e direi all'umana gente, questa cosa però non conta, vero? Ma detto questo, noi invece salutiamo affettuosamente Tati, che è morta a Buenos Aires, madre simbolo di Plaza de Mayo, cioè le famose madri che chiedevano la sorte dei cari familiari scomparsi durante il famigerato governo di Massero Videla. È morta Tati Almeida, presidente dell'associazione Madri di Plaza de Mayo, Linda fondadora e figura centrale della lotta contro i crimini dell'ultima dittatura argentina. Questo è quanto. In Svizzera le frontiere rimangono aperte, la Svizzera dice no a questo partito che si chiama UDC ma è di estrema destra. Bloccato col 54,8% i voti, il limite di 10 milioni la popolazione residente, dice il manifesto. Rispinta la destra, l'iniziativa della destra populista per svuotare gli accordi con l'Unione Europea. E quindi andiamo alla fabbrica delle armi e della morte. Beh, chiaramente è importante comandare Leonardo perché lì c'è tutto uno snodo di poteri e sottopoteri importanti. Quindi una battaglia di palazzo, poltroni e potere, dice Gianni Dragoni dal manifesto. Leonardo, ecco le nomine che gradisce Palazzo Chigi. Il ripulista, il nuovo Ad Mariani, amministratore delegato Mariani, con l'avallo di Fassolari and Company, cioè targato Fratelli d'Italia, cambia le prime linee volute da Cingolani. All'accusato di non informare la politica, cioè anche qua si vuole mettere una briglia ancora più corta, già che non era quella di Cingolani. E andiamo quindi a un grande silenzio che esiste sulla mobilitazione pacifista. Cioè, già per esempio sabato grande manifestazione a Roma contro il fascismo, ma anche per la Palestina e per la pace, di cui se ne ha parlato quasi nessuno. E allora noi, per sapere cosa succede nel mondo, apriamo Peace Link, che è un giacimento di notizie che vi consiglio caldamente in rete. Allora, in Nuova Zelanda grande manifestazione pacifista, avete saputo qualcosa della Nuova Zelanda? Poi migliaia a Bruxelles contro il riarmo europeo, welfare non guerra, parole così assonanti con le nostre. La manifestazione culminata nell'area delle istituzioni dell'Unione Europea ha chiesto di destinare il sociale gli 800 miliardi di euro previsti dal piano di riarmo. No? Noi abbiamo contrapposto riarmi, riart, che è un po' diversa, e costa molto meno. Oltre 800 organizzazioni mobilitate, in serata assemblea alla Biblioteca Reale per definire le prossime iniziative. Corteo che si è svolto domenica 14 giugno a Bruxelles sotto il motto Welfare not welfare, welfare e non il, lo sviluppo della guerra, e questo affluenza e grande partecipazione. Quindi c'è corteo in Spagna contro il riarmo europeo il 14 giugno, corteo in Finlandia contro il riarmo europeo il 14 giugno ancora, e sempre questa data iniziativa anche in Grecia analoga, e di questo non si è saputo assolutamente nulla. Allora noi ve lo diciamo, riportiamo e corrediamo la notizia con un brano degli U2 che parla di pace e pace anche interiore, With or Without You.

0: 10 minuti primi, riprendiamo le notizie, passiamo alla pagina dei diritti, i diritti umani. Ebbene, la destra di Forza Italia presenta una nuova legge che dovrebbe contrastare il DDL Zan, quello bocciato dal Parlamento 5 anni fa. C'è appunto un deputato di Forza Italia, Pascale, che lancia questa nuova proposta. Il cuore della proposta è l'introduzione del nuovo articolo 604 del codice penale, appunto, contro i reati di odio, della legge, famosa legge Mancino, con l'introduzione di una nuova aggravante dedicata alle condotte discriminatorie fondate sul sesso, sull'orientamento sessuale. La norma punisce chi mediante violenza, minaccia e abuso di autorità, coercizione, emarginazione, umiliazione, compromette la libertà personale. Uno degli aspetti più controversi riguarda la libertà di espressione e gli agganci al fatto che devono essere verificati appunto gli effettivi danni. Peccato che c'è una mancanza in questo testo, ovvero ci si dimentica delle persone trans, quindi insomma vediamo come andrà a finire questa cosa. Mondo del lavoro, a questo punto parliamo di Electrolux. Da quanto è filtrato dal tavolo in corso al Ministero delle Imprese del Made in Italy di Adolfo Urso, la multinazionale degli elettrodomestici ha sospeso il piano dei licenziamenti e delle chiusure. Una sospensione di 50 giorni, l'Electrolux si è detto comunque disponibile a discutere misure alternative per appunto la questione. Altre notizie sempre sui diritti, il fine vita. Scusate, il fine vita che riguarda la regione Emilia-Romagna, che avanza, sta facendo passi avanti appunto sulla legge del suicidio assistito, una manifestazione con una fotonotizia con Marco Cappato a favore delle leggi regionali di questo tipo. La Corte Costituzionale intanto ha stabilito che non è punibile chi aiuta al suicidio un paziente che possiede specifici requisiti. In assenza di una legge nazionale, le regioni possono legiferare e organizzare la gratuità, i tempi delle procedure, come ha già fatto, sta già mettendo in campo la regione toscana. A Bologna, in regione, inizia l'iter di questa nuova normativa sul modello toscano, l'abbinamento con la proposta iniziativa popolare dell'associazione Coscioni, mentre invece le Marche sono ancora allo stallo. Ancora altre notizie che riguardano il mondo del lavoro, adesso le approfondiremo di più nelle pagine locali. Riguarda un fatto che è accaduto qualche giorno fa a un conducente di un autobus a Bologna, conducente tiper preso a morsi. I sindacati chiamano il prefetto e vogliono comunque più sicurezza per gli autisti. C'è un'intervista a un autista, donna di 30 anni, dice: io autista ora ho paura, le offese ci sono ogni giorno, qualcuno ci sputa addosso in strada, in questo momento c'è fin troppa rabbia. Ieri appunto hanno protestato le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, USB, che hanno chiesto un incontro urgente alla prefettura sulla sicurezza a bordo dei mezzi, argomento di cui del resto era già aperto un tavolo, seguito dalle denunce di violenza arrivate anche dai ferrovieri dopo appunto l'omicidio di Alessandro Ambrosio nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna. Nel frattempo è in corso la caccia all'uomo dell'aggressore del bus, indicato come italiano sui 65 anni, ripreso dalle telecamere all'interno dell'autobus, e si sta verificando appunto che cosa è realmente accaduto e quali sono i termini.
1: Sì, sì, anche il Corriere arriva di Bologna a chiudere il posto di guida sugli autobus. Le richieste degli autisti dopo l'aggressione shock sul 96, servono più controlli alle fermate. Ora chiudiamo per un attimo gli occhi e invertiamo i ruoli. Se era uno straniero aver saltato un autista strappando il grumor su un orecchio non era notizia di cronaca locale, ma primeggiava su tutti i giornali, con richieste di maggiore sicurezza, nuovi decreti sicurezza, La Verità, Libero, il giornale che sparavano contro l'invasione degli stranieri dell'Islam, eccetera, eccetera. Ma essendo un italiano, questo fatto efferato rimane in chiave di cronaca locale. Come quest'altro, rider aggredito a calci, pugni derubato, si cercano gli aggressori. Lui era del Bangladesh. Ovviamente, se fosse stato italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Parlavi del lavoro, ex Silva, non c'è più un euro, Urso, Gela e i sindacati al tavolo, e quindi i lavoratori e l'indotto. Il prestito ponte non sarà rinnovato. L'annuncio del ministro alle organizzazioni sindacali, liquidità a rischio se l'impianto non sarà rilevato, in gara solo, ancora solo, Fleck e Jindal. Quindi posso aspettare che il prezzo di compra diminuisce sempre, e quindi aspettano il cadavere della fabbrica che la passi lungo il fiume. E per quanto riguarda invece dall'acciaio all'automotive, crisi dell'auto, Stellantis, il piano non convince, Fiumewilm è preoccupante. Le fabbriche italiane che fine faranno? Questa è una bella domanda. E per Electrolux, tu dicevi, rinvio dei licenziamenti per dei mesi, ma i sindacati pensano che sia molto meno il tempo concesso. Parlando di tram, allora leggo le foto delle passeggere slacciate, il gruppo sessista degli autisti ATM. Milano, l'immagine presa dalla telecamera sui mezzi è corredata dai commenti volgari. L'azienda fa denuncia alla polizia locale. Faremo luce, e il sindaco Sala, provvedimenti dure. Tramite ci consente provvedimenti dure, un fatto, un classico. Sugli autobus ci sentivamo sicure, dicono le donne, ora scopriamo di essere spiate e non chiamate la goliardia, effettivamente. E poi c'è quest'ultimo tema, quella dei patentini di antifascismo. Ora è una bella stronzata, per dirla molto sinceramente, perché comunque la si pensi, questo non fa altro che il gioco della destra, che può entrare da carnefice a vittima, e non cambia per nulla la realtà, visto che tra l'altro magari impediremo ai libri del bosco di andare a Torino, ma abbiamo un governo fascista per consolarci. Quindi questo, allora potremmo dire più sincerità a tutte le parti, allora accettiamo anche la democrazia americana che fa parlare tutti, però i tutti devono dichiararsi come tali, i fascisti si dichiarano come fascisti, non come conservatori e altre cose, almeno quello è il minimo. Però sta di fatto che interviene Nordio a proposito di fascisti dichiarati o non dichiarati. Nordio è il caso del pass antifascista, il codice penale lo firma Mussolini, e quindi sto gran rimpianto, no? Critiche da Bonelli e dal PD, più liberi, due stampatori di destra, ma uno emenda il modulo. Naturalmente, appunto, hanno tutto il gioco facile di fare della polemica, dire come siamo bistrattati, oh poveri noi, oddio, Dio, Dio, Dio. Allora, a questi signori, ma non solo a loro, anche a tanti corsivisti del Corriere, ministri di centro, di centrosinistra anche, riformisti o quant'altro, dedichiamo questa libertà di applauso di Marco Travaglio, che appunto sposa la tesi che tutti possono parlare. E devo dire che quando si comincia a limitare per un nome, magari per un motivo anche nobile, l'intervento e il pensiero, dopo ci si allarga, dopo diventa anche propala amici di terroristi, eccetera, eccetera, eccetera. Però detto questo, si domanda più avanti Travaglio, ma dov'era Polito, grande commentatore, quando il suo Corriere sbatteva in prima pagina la falsa lista dei putiniani d'Italia, la bicocca cancellava il corso di Nori su Dostoevskij, il grande Gergiev veniva cacciato dalla Scala e dalla Reggia di Caserma e cadevano come birilli decine di cantanti, pianisti, ballerini, registi, fotografi, intellettuali, giornalisti colpevoli di essere russi, dunque putiniani, fermo restando che chi volesse essere filo putiniano, volesse essere filo putiniano o filo cinese o filo nordcoreano è liberissimo di dirlo. E le decine volte in cui analisti e giornalisti pacifisti o critici sulle poltrone politiche della NATO hanno subito censure, ostracismi e gogne pubbliche perché non cantano nel coro? Si chiede Travaglio. Nel coro no pax? Ma mettiamoci d'accordo una volta per tutte. Se le colpe del governo israeliano non ricadono sui cittadini israeliani, le colpe del governo russo non ricadono sui cittadini russi. Più in generale, o si riconosce la libertà di espressione a tutti, a prescindere dalle loro idee, anche le più arde e distanti dalle nostre, anzi soprattutto da quelle perché sono le più difficili da tollerare, o la si nega a tutti, si abolisce l'articolo 21 della Costituzione, ormai ridotta a barzelletta. Altro che patentini democratici antifascisti, se passa il principio che chi può parlare è solo chi la pensa come noi, noi, la democrazia diventa un lusso e una perdita di tempo. La libertà è stata conquistata per consentire il dissenso, per la libertà di applauso è molto più pratico, dice Travaglio, il fascismo. Devo dire che parole discutibili, ma sicuramente da prendere in massima considerazione. Certo, invece, non è accettabile quando uno si appropria di cose non sue per corredare il suo fascismo. È il caso di Vannacci, torniamo al generale che ha gli occhi vicini e che ci fa rivalutare il socialista lombroso. A parte questo, Vannacci sceglie Futura, il di Dalla per la convention, i parenti lo diffidano. Adesso cosa c'entra Dalla con Futura e con Vannacci? Veramente, ma no, ma può prendere anche Pasolini, perché no anche Gramsci, tanto chi sa che siano. Lettera della fondazione, nessuna autorizzazione, Lucio cantava per tutti. Curreri, forse generale non ha capito il testo. È possibile questo, perché Giannacci non è che capisca molto. Però domandiamoci, al di là di Futuro Nazionale, che nei sondaggi adesso sembra pareggiare la Lega, ma Vannacci non era il capo degli eserciti italiani nelle missioni all'estero? E quindi chi mandiamo in giro per il mondo? Quanti sono i Vannacci a capo delle missioni di pace? Francamente da un brivido. Però detto questo, allora noi per fare ammenda anche con Lucio Dalla, diamo su Futura.

0: Sì, aggiungiamo qualche altra notizia riguardo alla politica, perché non si spengono le polemiche dopo il congresso di Futuro Nazionale e di Vannacci e tutte le cose che sono state dette da lui sul palco. E fra l'altro volevo far notare che Futuro Nazionale ha la stessa sigla di Forza Nuova. Meditate gente. E c'è Lisa Di Giuseppe sulle pagine del Domani che ci fa presente che tutta la destra tranne lui sono contro il generale. Le cose che ha detto sul femminicidio, gli hanno risposto: non sa di cosa stanno parlando la destra, quindi ha preso le distanze da queste dichiarazioni. Sulla fattispecie, appunto, lui nega la realtà, rivuole la potestà maritale del fascismo a Futuro Nazionale, che ha proposto anche un reddito di maternità, quindi insomma si muove da una parte e dall'altra cercando di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Questo era quello che volevo riportare dal quotidiano Il Domani.
1: Mentre il giornale Il Campo Largo delle Tasse, la solita ossessione, cioè tassare, la proposta che fanno alcuni, sono contrari Conte ed altri, quindi Campo Largo non prende questa proposta, ma alcuni fanno la proposta di tassare gli extraprofitti delle banche miliardarie. No, per il giornale è bolscevismo. Ricordiamo che la

0: attività all'aria aperta, entrare in contatto con i territori, ovviamente ricordare quello che è successo con le stragi nazifasciste del 1944.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: The All American Half Pound, sweet pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ed eccoci con il more rock and roll del martedì mattina con la Rock and Roll Radio. Staremo insieme fino alle 12.30. Con me c'è Angela. Hai attivato il ventilatore lì.
2: Assolutamente sì.
1: Si sente un po', a noi piacciono le basi industrial.
2: Mi dispiace Andrea, però se vuoi che sopravviva.
1: No, va benissimo.
2: In questa penultima puntata di stagione della nostra Rock and Roll Radio ho bisogno assolutamente di quel coso lì.
1: Di quel coso lì che ha delle pale che muove l'aria.
2: Esattamente.
1: Quindi, mi sembra anche abbastanza ovvio, visto un po' le temperature.
2: E comunque buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori, scusami, non li avevo ancora salutati.
1: I nostri fedeli ascoltatori del martedì mattina, e ai quali invitiamo chiaramente anche a scriverci al 333-180-9494. Le varie modalità d'ascolto della nostra emittente, che chiaramente vanno dall'FM sui 103.100 al DAB per la regione Emilia Romagna, Toscana und Lombardia, e poi lo streaming che ci permette di arrivare ovunque, diciamo nel globo terracqueo, e dove lì abbiamo anche diversi ascoltatori che salutiamo dalle, diciamo, varie basi più o meno europee da dove ci ascoltano. E poi ricordiamo anche che non abbiamo il Meteo Rock, quindi ci lamentiamo in diretta del caldo.
2: Esatto.
1: Non abbiamo la colonnella che
2: lo facciamo noi, diciamo,
1: è caldo.
2: Cerchiamo di sostituire la colonnella che tornerà con noi la prossima stagione, ne sono certa, però adesso lo facciamo noi, è caldo.
1: Meteo è caldo. e sembra che venga ancora un po' più caldo in settimana, quindi prepariamo i nostri sudari e per affrontare il periodo. E poi comunque c'è rimasta la rubrica che apre l'ultima mezz'ora, quella dell'almanacco, ovvero Cover from Mars con Marzio Mars Money e le sue pillole di cover, e che apriranno l'ultima mezz'ora, ma noi siamo solo all'inizio della trasmissione, quindi non guardiamo troppo avanti.
2: Esattamente.
1: Ma stiamo alla prima almeno parte del programma, che cominceremo con un gruppo canadese, no?
2: No, ovviamente no. Perché? Ma perché ti vuoi chiamare Of Montreal? Se
1: Of
2: tu
1: Montreal, sì.
2: Non sei canadese, non lo so. Bisognerebbe chiederlo, perché loro vengono da Athens in Georgia, dove, se non sbaglio, si sono formati anche i REM. Adesso vado a memoria.
1: Sì.
2: Comunque no, non sono canadesi. Arrivano dalla metà degli anni 90, quindi hanno un bel po' di strada percorsa, tant'è che l'album uscito la scorsa settimana è il 20° della loro carriera.
1: Ah, però.
2: Esatto.
1: E non erano tra i gruppi sconosciuti questi, no?
2: No, questi non sono tra i gruppi.
1: Ne abbiamo,
2: ne abbiamo sempre, proprio è una delle caratteristiche della nostra trasmissione, proporvi della musica che scoviamo senza avere in mente tutta la storia della band, anche perché la maggior parte delle volte in quei casi sono band molto giovani. Gli Of Montreal invece, come dicevamo, hanno un bel po' di anni sulle spalle. Il 20° album in studio è uscito 5 giugno, che dovrebbe essere più o meno una decina
1: di giorni fa,
2: che si chiama Ether Mid.
1: Perché
2: così.
1: Io leggevo qua nei tag e dicevo, non è che c'è un errore?
2: No, si chiama proprio
1: Ether
2: Mid.
1: Ether Mid.
2: E mi scuso se la pronuncia non è precisa, perché non so che cosa voglia dire. Adesso controllerò.
1: Siamo stati così colpiti dal nome di questo album degli Of Montreal. Già il nome del gruppo ci ha fatto ragionare.
2: No, vabbè, quello però, appunto, essendo un gruppo che esiste da un bel po', era un ragionamento che esisteva
1: già
2: da un pezzo, voglio dire. Comunque, erano 2 anni che gli Of Montreal non facevano uscire qualcosa. Disco uscito 5 giugno, l'abbiamo detto. Cosa ascoltiamo?
1: Ascoltiamo la traccia numero 6, che porta il titolo di When, WHEN.
2: Quella è facile.
1: Quella è facile.

0: Come ti è sembrata questa When? Spero che abbia dato il giusto ritmo al nostro ascoltatore che ci ha scritto: grandi Andrea ed Andrea, grandi Angela ed Andrea, vi farete compagnia in questa ora di camminata che mi accingo a fare. Datemi ritmo, ne ho bisogno.
1: Eccolo qua.
0: Penso che gli Off Montreal te l'abbia fornito, ma penso che anche il prossimo pezzo sia in grado
1: anch'io
0: di darti un ritmo per camminare con sto caldo.
1: Infatti, fra l'altro, spero che tu possa camminare all'ombra, quantomeno. Comunque, il 12 giugno è uscito l'album di John Spencer, Songs of Personal Loss and Protest, che avevamo naturalmente anticipato. Ora è giunto il momento di approfondire, quindi ascoltiamo un altro brano dal titolo Step on the Gas.
0: E lui è John Spencer.

0: Niente male questo John Spencer con questo Step on the Gas. E dal suo ultimo disco.
1: Assolutamente, che comunque John Spencer si conferma una garanzia. Se ti piaceva prima, ti piace anche dopo. Esattamente.
0: È un bello slogan questo. Se ti piaceva prima, ti piace anche dopo. Sperando che rimanga sempre John Spencer, perché a volte succede che il dopo. Però mi sembra che
1: no,
0: tenga
1: botta.
0: No,
1: diciamo che tiene botta, assolutamente, infatti. E va bene, adesso continuiamo invece, insomma, dopo due nomi che navigano già da qualche decennio nell'ambito musicale, andiamo con un giovine trio che viene da Brighton. E giovani sì, ma diciamo che loro guardano un po' al passato musicalmente parlando, perché si ispirano più al grunge.
0: Quindi,
1: periodo musicale che forse apparteneva di più ai loro genitori che a loro. E fra l'altro hanno scelto un nome abbastanza strano per presentarsi al mondo. Loro si chiamano Honey Badger, lo sono andata a vedere, vuol dire tasso del miele, l'animale, il tasso.
0: Ah, il tasso del miele.
1: Tasso del miele.
0: Ma che strano, no, no. L'hai no. Lasciato un attimo così, perché
1: lo so anch'io, sono rimasto un attimo
0: un
1: così.
0: Un tasso che è appassionato di miele,
1: perché
0: mi viene da pensare.
1: Quando sono andato a cercare notizie della band, vedevo le foto di questo animalino,
0: sì,
1: e dicevo: allora aspetta che controllo che animale è, che cos'è. Insomma, è venuto fuori questo, scusate se vi ho raccontato questa particolarità faunistica, diciamo così. Comunque
0: noi facciamo anche informazione e cultura,
1: ovviamente,
0: quindi vi diamo anche degli spunti per la vostra sapienza. Esiste l'Honey Badger.
1: Esiste l'Honey Badger,
0: che è il tasso del miele. Ecco. In un primo momento pensavo fosse una questione di tassi economici, no?
1: Lo so, infatti te l'ho
0: tasso
1: detto.
0: Tasso del miele.
1: No, no, no, come il tasso del petrolio.
0: Esatto.
1: No.
0: Niente.
1: Allora, comunque, hanno fatto uscire, o stanno per far uscire, un nuovo EP dal titolo State of Play. Il brano che ascoltiamo è Getaway.

0: boom, finisce di strabotto questo Get
1: molto,
0: Away.
1: Molto, molto, esatto.
0: Get Away, era quello,
1: non
0: no,
1: era quella, no, era un'altra.
0: È un titolo che ricorre.
1: Ricorre, quindi, ricorre, ricorre.
0: Penso anche,
1: anche
0: nella disco music c'è un pezzo che si chiama Get Away.
1: Ma direi
0: non so,
1: che
0: sto facendo così una sazzamata al volo, però umana, con il mio povero cervello.
1: Abbiamo ascoltato gli Honey Badger.
0: Devo dire, niente male, non male. Non mi è dispiaciuto. Insomma, abbiamo infilato già tre pezzi che sono niente male. Spero che il nostro amico che corre
1: l'abbiamo,
0: piedi
1: l'abbiamo fatto per lui, ha detto
0: sia già arrivato a Bazzano.
1: Esatto, il ritmo glielo stiamo dando. Allora, adesso invece andiamo, torniamo in America. Direi che stavano bene vicino a in Montreal questi Death Cab for Cutie, perché arrivano anche loro dallo stesso periodo musicale, hanno fatto meno dischi, però, perché questo è uscito sempre il 5 giugno, quindi una decina di giorni fa, dal titolo I Built You a Tower, è solamente l'undicesimo studio album per quanto riguarda i Death Cab for Cutie. E niente, cosa hai scelto, Andrea, da questo album?
0: Ah, è una roba che tocca a me. E questa,
1: questo tocca a te, cioè, non è che posso fare sempre tutto io.
0: How Heavenly a State, la trovi, la traccia numero 7, se c'hai la lista del loro nuovo disco.
1: How Heavenly a State.
0: Esatto, proprio quella. E quindi abbiamo scelto questa.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.

0: grandi. Siamo rientrati con gli Hives dal vivo alla... alle Acli, no, scusa.
1: Ma, alle Acli mi sembra.
0: Può essere live ad Avicil Arena, Stoccolma.
1: Stoccolma, il Stoccolma. 6 dicembre del 2025 con Enough is Enough, che secondo me in bolognese si potrebbe tradurre in Buonalè. Capito?
0: Cioè, chiusa.
1: Cioè, buona, troppo, enough is enough. Va bene.
0: Va benissimo.
1: Va bene così. Allora...
0: ed è bello rientrare dalla pubblicità e trovare il nostro Stefano da Cambridge che ci scrive, adesso l'ho appena aperto. Meteo Rockers, buongiorno. Mentre io e Luca piangiamo l'avvicinarsi dell'ultima puntata, faccio il mio weather report dalla perfida Albione. È ancora autunno, beati voi. Una piccola curiosità: il tasso del miele si nutre anche di cobra e mamba, e se è morso, invece di morire, si fa una pennica di un paio d'ore. Questa è la fonte Wikipedia. Grazie.
1: Ma grazie.
0: È un gran inizio comunque. Eh sì, infatti noi ci chiedevamo il tasso del miele, no? Che animale è? E allora si nutre di cobra e mamba.
1: Ma dove li trova? Cioè, voglio dire, allora
0: sì, bisogna vedere dove vive.
1: Esatto, vivrà
0: il tasso del miele.
1: Non certo in Europa,
0: neanche in Appennino.
1: Esatto, non mi risulta.
0: Però qualche biscia, una qualche vipera ci può
1: non
0: essere.
1: Non so se a Casteldaiano o a Castiglion dei Pipoli.
0: Però la cosa che mi ha colpito è che se viene morso dal cobra si fa una pennica di un paio d'ore
1: e poi si sveglia e sta bene, beato lui. Bene, grazie Stefano.
0: Grazie. Stefano, intanto chi il nostro corridore ce lo specifica è Oddo. Ciao Oddo.
1: Ma ciao Oddo.
0: Ha detto gran ritmo, sono tra alberi in a Casalacch, e infatti
1: che sarebbe Casalecchio di Reno, sì, per chi non è,
0: è vero,
1: un local.
0: Da tradurre, perché però dice che c'è un filo d'aria, quindi
1: bene,
0: appeso a un filo Oddo a correre. Bene, noi però dobbiamo dare altra biada ai corridori, passami il termine.
1: Allora adesso non andiamo molto lontano da Bologna, andiamo a Milano con questa band che si chiama Radio Days.
0: Mi fa venire in mente un qualche film, un qualcos'altro, questo nome, Radio Days. Comunque.
1: Beh, anche qui direi che è un nome abbastanza, come dire, utilizzato, facile da ricordare, facile da comprendere praticamente in tutto il mondo. Sono quei nomi un po' furbi che giustamente, come gli U2 hanno insegnato al mondo, si scelgono, perché U2 tu lo puoi dire in ogni lingua, lo dice a suo modo, diciamo, no?
0: E Radio Days è sicuramente
1: è molto facile, è molto da comprendere, facile da comprendere. Esattamente. Comunque dicevamo, loro vengono da Milano e diciamo che si muovono in quel territorio pop punk con delle reminiscenze anni 70, dei riferimenti beatlesiani che piacciono molto un po' a tante persone, e andando a cercare informazioni su di loro ho visto che hanno fatto tantissimi concerti in giro per l'Europa e non solo. Quindi diciamo che ascoltiamo dal prossimo album dal titolo Off the Records, che uscirà in settembre, il 4 settembre per l'esattezza, il brano One Heart, One Love. You

0: Ah, ecco, lì erano i Radio Days from Milan.
1: Sì, from Milan, esattamente. Beh, comunque questi brani, appunto, poppeggianti, molto orecchiabili, sono sempre molto piacevoli da ascoltare, no?
0: Cioè, sì, sono facilmente assimilabili.
1: Assolutamente.
0: E dipende un po' il rilascio qual è, se è lento o veloce. Questo è molto veloce, nel senso che è molto orecchiabile.
1: Questo è molto orecchiabile, assolutamente. Comunque, l'album uscirà il 4 settembre, secondo me, avremo modo, quando rientriamo dalla nostra pausa estiva, di verificare che cosa hanno fatto i Radio Days nel frattempo. Intanto andiamo a Los Angeles con i The Linda Lindas. E allora, io sono andata a vedere un attimo,
0: a cercare notizie.
1: Sì, perché il nome mi diceva, però devo essere sincera, non avevo ricordi di questa band. Allora, intanto hanno fatto solo due album al momento, quindi stiamo comunque parlando di una band che si è affacciata da poco al, così, nel panorama musicale, ma secondo me è una band che non piace a Trump. Sai perché? Perché vedo, loro sono di Los Angeles. Allora, due sorelle si chiamano Della Garza, di cognome,
0: Della Garza.
1: E secondo me vengono da un po' più giù di Los Angeles, no? Sai, quel posto che si chiama Messico, da quelle parti lì. Poi c'è la cantante, credo, che si chiama Eloise Wong, che è un cognome molto cinese,
0: sì.
1: E anche le apparenze della cantante lo sono. E poi abbiamo Bella Salazar.
0: Bella Salazar.
1: Che anche questo nome non è propriamente, secondo me, considerato americano. Quindi forse Trump non ama molto questa band dal nome di Linda Lindas.
0: Speriamo che schivino l'ice, visto tutti questi cognomi.
1: Esattamente. Che affondano i loro nomi anche, e hanno fatto anche cose molto cinematografiche, ma del resto sono di Los Angeles, quindi
0: ci sta,
1: La cosa non ci sembra strano. Dicevamo, hanno fatto due album, adesso abbiamo un pezzo nuovo da ascoltare, non hanno annunciato ancora il terzo, ma sicuramente fra poco lo faranno. Intanto ci ascoltiamo questo brano nuovo, Burning Out.

0: Linda Lindas con questa Burning Out che abbiamo appena ascoltato, e probabilmente, come diceva l'Angela, non amatissime da Trump, da Trump,
1: Trump, Trump, Trump, Trump. E comunque abbiamo accontentato anche gli amanti delle sonorità più pop con i brani che abbiamo ascoltato, Linda Lindas, Reggie Days. Adesso invece andiamo ad ascoltare che cosa ci ha anticipato Ty Segall per il prossimo album. Lui è una classe 1987, super prolifico musicista e collaboratore con tanti, con tutti, e ha annunciato il nuovo album dal titolo Chrome, in uscita il 28 di agosto. Chi ha avuto il modo di ascoltare l'album in anteprima dice che questo è uno degli album più duri di Ty Segall, e che sia prolifico lo conferma anche il fatto che lo stesso giorno, ovvero il 28 agosto, oltre all'album, Ty Segall pubblicherà anche un EP con una cover o un brano, dei brani già da lui fatti, ma rifatti, sì. Ok? Dal titolo Love Fuzz con 3Z. Ma in questo momento noi abbiamo modo di ascoltare il primo brano che Ty Segall ha messo in circolazione dall'album Chrome, ed è Black Paint.

0: E Tyler Seagal da quello che sarà il nuovo disco Chrome, che ha anticipato con questo Black Paint.
1: Molto grunge anche questo, sì, brano poteva star bene vicino ai tassi del miele.
0: Ah, sì,
1: che
0: sì,
1: abbiamo ascoltato
0: prima.
1: Gli Honey Badger, che abbiamo ascoltato
0: Honey Badger, sì,
1: all'inizio. Va bene, adesso andiamo avanti con una band che sta facendo moltissimo parlare di sé in giro un po' per l'Europa, che io ho scoperto ieri. E voi dovete sapere, vi do qualche dritta del dietro le quinte della nostra trasmissione, ovvero del backstage, perché io e Andrea nei giorni precedenti ci scambiamo le mail, ho trovato questo, ho trovato quello, questo mi piace, questo forse, eccetera.
0: Questo anche.
1: E io di solito ho appunto il reparto non conosco, ovvero i brani o le band che scopro in itinere per fare la playlist della trasmissione. E ad esempio gli Honey Badger facevano parte di quel reparto. In realtà anche gli Skinner Brothers, che stiamo per ascoltare ora, dovrebbero fare parte di questo reparto, ma le notizie che ho trovato su di loro sono veramente tante. E loro intanto sono inglesi, si presentano con una maschera, cosa che adesso pare andare piuttosto,
0: sì,
1: di moda.
0: Parecchi lo fanno.
1: Esatto, parecchi lo fanno. E anche per, come dire, secondo me suscitare maggiore curiosità
0: nel pubblico,
1: nel pubblico,
0: se presenti con una maschera.
1: Esatto. Poi ho trovato qualcuno che diceva sono i nuovi Clash. Allora, se tu mi scrivi sono i nuovi Clash, io li vado per forza
0: a sentire,
1: a sentire naturalmente. E loro in realtà la seconda parte dei Clash, potremmo dire, incorporano molti riferimenti di quel periodo, ma naturalmente con tutte le cose, perché sono giovani, che sono venute anche dopo. Allora, senza stare a parlare tanto, ascoltiamo adesso The Skinner Brothers con questo brano Pie and Mash.
2: I said, know your fucking place from me. I'm a lion in a sheepskin, see.

0: E questa vocina, no? Che ti rimanda qualcosa
1: a varie cose, comunque, sì. Loro sono in tre, vengono da Londra. In Inghilterra hanno già avuto, diciamo, vari riconoscimenti, ma la cosa interessante è che loro non hanno nessuna etichetta discografica. Sai, quando si dice indie indipendente, sì, sì, ci sono, no, le piccole etichette, no, loro fanno tutto da soli, uh-huh, ok, cioè proprio non hanno etichetta, fanno uscire cose a ripetizione, hanno suonato, hanno aperto concerti per nomi anche importanti come The Libertines o i Kasabian o i Rat Boy che abbiamo ascoltato,
2: sì, la settimana scorsa,
1: che magari avremo ancora qualcos'altro da ascoltare, ma secondo me sono pronti per una audience più ampia, cioè anche al di fuori dell'Inghilterra. Mi hanno ricordato anche un po' gli Sleaford Mods per certe cose. Comunque,
2: ne ricordano tante cose. Poi
1: esattamente,
2: bisognerebbe capire forse l'accostamento con i Clash di seconda o terza generazione,
1: esatto,
2: se sono, diciamo, riferimenti, nel senso che sono stati forse i primi a fare alcuni giochi,
1: questi mashup, esatto, musicali, esattamente.

0: 2018, leader frontman è Deus Ex Machina dei The Fall, una band che ha lasciato molti orfani, sicuramente una di quelle band che alcuni definiscono seminali, comunque molto importante. Bene, quando è scomparso nel 2018 stava lavorando con la band a un disco,
1: a un nuovo disco
0: che adesso vede la luce con un titolo che giustamente è stato, è giusto secondo me, perché si chiama Post Script, ovvero Post Scriptum, dopo, alla fine, certo. No? Dopo tutto quello che è già stato detto c'è ancora una cosa da dire, ed è questo disco. Da questo album postumo ascoltiamo il pezzo 30 degrees.
1: Proprio lui.
2: Start recording from the start.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?

0: Grande, grande. Facciamo un po' di applausi. Era Siouxsie and the Banshees, registrato dal vivo, qua era 19 luglio del 1981, eravamo a Colonia in Germania e questa era
1: magari
0: e questa era, diciamo, una registrazione del famoso Rock Palace. Cioè il Rock Palace esiste da sempre come manifestazione della WDR, che sarebbe la stazione televisiva tedesca, che faceva, che fa questi concerti, non so se li fa ancora, però sono, diciamo, pieni, siamo pieni di risorse andando anche qui a tocciare nei concerti del Rock Palace, soprattutto situazioni come queste storiche. Era l'81, ottima qualità anche del suono, e devo dire che anche le immagini non sono niente male, probabilmente sono state anche in una qualche maniera restaurate, e ci facevano vedere una giovane Siouxsie in formissima sul palco.
1: Molto bene, adesso continuiamo con un trittico di nomi che non hanno in realtà bisogno di presentazioni. Li abbiamo tenuti tutti e tre insieme per questo momento della trasmissione, e sicuramente, soprattutto agli inizi, Siouxsie and the Banshees agli Interpol piaceva sicuramente molto. Gli Interpol sono di Manhattan, hanno dato vita a quella scena indie newyorkese dell'inizio degli anni 2000, molto molto, come si dice, frizzante e interessante. Ora ritornano dopo qualche anno, direi 4 anni dal loro ultimo album. Hanno annunciato in questi giorni il prossimo, che verrà pubblicato il 28 di agosto e si intitola This Mirror Weighs a Ton. Questo specchio pesa una tonnellata, questo è il titolo, e lo hanno fatto.
0: Questi erano gli specchi di Archimede, sai, quelli che usava, enormi.
1: Enormi. E lo hanno fatto, questo annuncio, facendo uscire 2 brani, la title track e un'altra, 2 brani che sono molto diversi fra di loro, forse per dare già una, come dire,
0: un'idea
1: del fatto che in questo album si troveranno appunto diverse sonorità tenute insieme. Noi abbiamo scelto non la title track, ma l'altro, che si intitola See Out Loud.

0: Interpol ci stanno lasciando, si stanno allontanando.
1: Si stanno allontanando per andare alle caserme rosse.
0: Sì.
1: Esatto, dove
0: suoneranno?
1: Suoneranno in luglio, esattamente giovedì 16 luglio. Le caserme rosse sono il luogo a Bologna che ospita il Sequoia and Bonsai Music Festival ed è anche l'unica data da headliner che gli Interpol avranno in Italia in quest'estate, anche se suoneranno il 15 luglio a Firenze, ma come support act dei My Chemical Romance, quindi apriranno per loro, anche se per me insomma preferirei il contrario. Vabbè. Ma lo sapranno poi loro perché.
0: Perché?
1: Perché. Va bene, allora Interpol archiviati, altro grandissimo nome in arrivo e parliamo di Jack White, che ha annunciato il nuovo album dal titolo Frozen Charlotte in uscita il 10 luglio, naturalmente per la sua etichetta, la Third Man Records. E anche lui sarà in Italia fra poco, esattamente in giugno, quindi fra 3 giorni, il 19 giugno sarà a Camaiore a Lucca, mentre il 21 giugno sarà a Lignano Sabbiadoro.
0: Location
1: fra virgolette alternative, perché in realtà sono anni che ospitano vari concerti, soprattutto d'estate. Allora, dall'album nuovo c'è già qualche brano in circolazione da un po'. Noi abbiamo scelto il brano che apre l'album ed è God, ma scritto G.O.D., quindi scopriremo poi cosa vuol dire, and the Broken Ribs.

0: Jack White, il suo chitarrino.
1: Il suo chitarrino autoprodotto. Sì. Lui sai che si fa tante cose. Tante cose se le fa lui proprio.
0: È vero. C'è stato anche un confronto tra lui, Jimmy Page e altri chitarristi più storici.
1: Di Edge. Fa.
0: È di Edge, vero? Quello è un programma, non mi ricordo.
1: No, era un film.
0: Un film. Vabbè,
1: film documentario,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì, un docufilm.
1: Un docufilm, sì.
0: Jack White, che arriverà anche in Italia a giorni, quindi potrebbe essere anche l'ascolto in questo momento, visto che
1: magari in vacanza al mare, no?
0: Sì.
1: Qualche giorno prima, e così magari ci sta ascoltando e dirà: ma guarda te.
0: Qua che mandano la mia musica,
1: che strano,
0: in Italia poi.
1: Va bene,
0: si va avanti, abbiamo
1: sempre parte del trittico. E parliamo degli Sweat, altra band molto molto nota, amata, londinesi. In realtà loro hanno fatto un album l'anno scorso, quindi uno dice: perché c'hanno già un album nuovo? Quasi, perché il prossimo album si chiamerà Antidepressants Expanded, perché è la versione expanded del loro album dell'anno scorso, che si chiama Antidepressants.
0: Sì.
1: Si vede che avevano materiale,
0: cose,
1: esatto,
0: sì.
1: in abbondanza, e quindi hanno deciso di fare un blocco di 3 CD, praticamente una versione deluxe, no, del loro album, dove ci sono ovviamente vari brani che non sono stati messi nell'album originale. Poi naturalmente ci sono anche rarità, naturalmente c'è un booklet di 36 pagine.
0: Solito.
1: Conosciamo questo.
0: Viene a pensare, non conviene comprare un disco appena uscito, perché da lì a poco ci sarà
1: molto spesso,
0: la versione,
1: diciamo,
0: expanded.
1: Per le band più grosse questo capita spesso, di solito capita intorno a Natale, no? Perché si fa il regalo di Natale, invece gli Sweat lo fanno adesso, quindi.
0: Beh, sì, ultimamente non hanno neanche più questo, diciamo.
1: Non credo che gli interessi particolarmente.
0: Diranno,
1: insomma,
0: c'è qualcuno che compie gli anni, nostro fan, quindi qualcuno gli regala il
1: perché
0: disco.
1: Esce il 10 luglio, quindi è completamente fuori, diciamo, da ogni tipo di promozione natalizia o di altro tipo. Comunque, detto tutto ciò, noi ci ascoltiamo un brano che non era naturalmente nell'album originale, Emotionally Unavailable.

0: Suede con questa bonus track, la possiamo definire così perché lo troviamo in questa versione expanded rispetto all'album originale.
1: Esatto, comunque a me piacciono molto gli Suede, devo dire, e sono la sua voce, la voce di Brett Anderson, mi piace tantissimo, quindi va bene.
0: Va bene.
1: Andiamo avanti, abbiamo concluso il trittico della fama e siccome prima abbiamo citato i Rat Boy, adesso ascoltiamo qualcosa come abbiamo già fatto dal loro prossimo album Crash,
0: che la settimana scorsa abbiamo già anticipato.
1: Esatto, che esce il 26 giugno per l'etichetta Hellcat Records di Tim Armstrong dei Rancid, quindi diciamo che c'è una certa attenzione per questi Rat Boy, che fra l'altro nascono come il progetto, sì, un progetto da cameretta, di così, per così sì. dire, invece poi diventa una vera e propria band con un certo interesse, insomma, in giro. Noi non mi ricordo quale dei due pezzi abbiamo ascoltato, se Sick of It o Broken.
0: È il primo che hai detto.
1: Il primo, quindi adesso dal prossimo album Crash, che esce il 26 di giugno, ascoltiamo Broken.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
7: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: Penso non ci sia bisogno di dire di chi è questa canzone, ma il mondo distopico di Roger Waters ben si addice a chi ha fatto questa cover. Una band chiamata Class of 99, penso esistita solo per questa registrazione, che comprendeva tra gli altri Stephen Perkins, batterista dei Jane's Addiction, Tom Morello, Rage Against the Machine e Audios, dove soprattutto il leggendario Layne Staley degli Alice in Chains, e questa penso che sia anche una delle ultime cose che lui ha fatto, perché questo brano usciva come abbinato e si usava soprattutto negli anni 90, una colonna sonora di un film che oltretutto non ho mai visto, di Robert Rodriguez, un po' il figlioccio di Quentin Tarantino, che si chiamava The Facility, un film di fantascienza. Con questa Another Brick in the Wall vi saluto, vi auguro di rimanere all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.100 e la Rock and Roll Radio e il solito love.
1: Grazie Marzio per questa pillola, questa cover from Mars, le pillole di cover che il nostro maestro Marzio Marsmanni cura tutti i martedì mattina in apertura dell'ultima mezz'ora della Rock and Roll Radio, quella che noi abbiamo definito Almanacco. Eccoci, entrati nell'almanacco, cara Angela.
2: Ma benvenuti
1: Uno dei momenti che tu
2: nell'almanacco.
1: ami di più, so.
2: È così, sì, è vero, perché
1: puoi tirar fuori delle cose, diciamo così, dei classici anche.
2: Assolutamente. Questo l'almanacco di oggi è dedicato all'uscita di tre album. Iniziamo con il primo. Il 15 giugno del 1989 usciva l'album omonimo di debutto degli Offspring, che poi sono diventati una super band internazionale. Però io ho un ricordo di qualche pochissimi anni dopo, quando a Bologna, in Piazza Verdi, la piazza universitaria per eccellenza, c'era un posto occupato che si chiamava Pelle Rossa,
1: Sì.
2: ok? Dove gli hanno detto: c'è un concerto punk stasera, suonano due gruppi americani. Era il 92, il 93, 91, erano quegli anni lì, non lo ricordo assolutamente. I due gruppi punk che suonavano in quel posto, minuscolo se ci si
1: Ah,
2: pensa,
1: sì, certo.
2: si chiamavano NoFX e Offspring.
1: Che avrebbero avuto bisogno di arene molto
2: È
1: più
2: molto,
1: capienti
2: molto più
1: qualche
2: capienti
1: anno dopo,
2: qualche
1: insomma.
2: anno dopo, ma ti devo dire che 2 anni fa mi trovavo a Las Vegas, non che ci vada sempre, però è
1: Sì,
2: successo.
1: però ogni tanto capita, no?
2: Esatto, vabbè. E sono andata naturalmente a visitare il Punk Rock Museum che c'è a Las Vegas, creato da Fat Mike dei NoFX. E per puro culo, scusate, ma è così, Fat Mike era lì che presentava il nuovo disco dei NoFX il giorno che la sera che ci sono andata io. Quindi gli ho parlato e gli ho detto: guarda che io ti ho visto all'inizio degli anni 90, quando eravate ancora semi sconosciuti, soprattutto in Italia, e ti ho visto in Italia. Lui mi ha guardato e ha detto: a Bologna.
1: Ah,
2: E ho capito che era
1: si
2: matto.
1: ricordava. Sì,
2: Sì,
1: perché?
2: perché come fai uno che ha girato tutto il mondo, che ha suonato in tutto il mondo? Io gli ho detto all'inizio degli anni 90 in Italia e lui mi ha detto: a Bologna. Vuol dire che è matto.
1: Ah, perché dici che è matto? Va,
2: Sì, è
1: insomma,
2: matto, dai,
1: perché è
2: cioè.
1: matto uno che c'ha un po' di memoria
2: Ma
1: rispetto
2: non così.
1: a noi.
2: Ovviamente era un matto nel
1: Sì,
2: senso
1: però
2: affettuoso, cioè.
1: ci sono stati altri episodi di gente che è andata da qualche artista, gli t'ho visto e questo manco si ricorda, spesso
2: Appunto,
1: accade.
2: cioè, come fai, quello che
1: Sì,
2: dico, giri tutto il mondo,
1: può
2: suoni in tutto
1: essere
2: il
1: che
2: mondo,
1: quel
2: cioè.
1: concerto, quella situazione, quella tour sia rimasto, sai, a volte
2: No,
1: non
2: ma
1: ti rimangono,
2: lui è
1: è
2: così, ma
1: matto.
2: hanno detto che è così, cioè, voglio dire, è talmente devoto alla sua attività musicale che, diciamo, si ricorda
1: Tutto.
2: tutto. Comunque, detto questo, non stiamo parlando dei NoFX, bensì
1: Diciamo che la notizia è la memoria
2: no,
1: tizio che è di
2: Fat
1: ferro.
2: Mike. No, la notizia invece è l'uscita, l'esordio discografico degli Offspring del 15 giugno del 1989, e adesso ascoltiamo Out on the Patrol.

0: 4.
1: 1, 2, 3, 4. Il finale di questo Autumn Patrol per Offspring, il loro esordio 89, giusto 1989, più o meno questi periodi.
2: No, il 15 giugno proprio. 15 giugno. Del 1989.
1: Ieri, cioè era ieri. L'anniversario spaccato.
2: Spaccato, e sempre ieri, ovvero il 15 giugno, ma di esattamente 10 anni prima, ovvero il 1979, avevamo un altro debutto memorabile, ovvero Unknown Pleasure dei Joy Division, l'album in cui Ian Curtis, cioè lui è stato in tutti e due gli album, però quello dopo, ovvero Closer, purtroppo Ian Curtis quando è uscito l'album era già scomparso,
1: sì.
2: Ok? Quindi questo lo possiamo definire un po' l'unico album che lui ha fatto, c'era, ha promosso e quant'altro, no? Un album fondamentale, meraviglioso, prodotto da un matto vero, ovvero Martin Annett, ok? Per la Factory Records, e pensa che non hanno quando è uscito l'album non hanno fatto singoli. Cioè, se lo volevi.
1: Dovevi prendere tutto il disco
2: e secondo me era giusto così. Quindi ricordiamo questo meraviglioso disco con l'inizio di Disclosure. Scusa, Disorder, stavo pensando ad altro.

0: questo finale. Beh, è storico anche il finale, secondo me, di questo brano.
1: Vabbè, è storico tutto, direi. Quindi...
0: La storia, perché l'ultima mezz'ora, l'almanacco,
1: si fa questo, no?
0: Il campo di storia e la musica che mettiamo è veramente storica.
1: Allora, invece arriviamo adesso ad oggi, perché il 16 giugno proprio, ma del 1986, da quella che allora era una piccola etichetta indipendente che si chiamava e si chiama Rough Trade, usciva questo disco con Alain Delon in copertina. Mi sembra morto, dormiva, non lo so comunque.
0: Sì.
1: E non era un esordio, ma era il terzo album di questa band da nome The Smiths. E l'album era The Queen, ed è The Queen Is Dead. Per molti il capolavoro degli Smiths, sicuramente un disco bellissimo che celebriamo proprio oggi all'interno del nostro almanacco. E se Johnny Marr e forse anche gli Smiths, che purtroppo io non ho mai avuto modo di vedere dal vivo, comunque Johnny Marr sì, conclude spesso i suoi concerti con questo brano There Is a Light That Never Goes Out, noi concludiamo la nostra scaletta di oggi proprio
0: con questo pezzo.

0: G7 di Evian in Francia. Le cose dovrebbero andare bene, ora la trattativa entra nella seconda fase. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece ribadito il legame tra Teheran ed Hezbollah. La fine della guerra in Libano e il ritiro israeliano sono parte integrante del memorandum concordato con gli Stati Uniti. Anzi, forse si tratta della parte più importante. Nelle ultime ore ancora scambi a fuoco tra il gruppo armato libanese e l'esercito israeliano. Secondo i media libanesi ci sono stati diversi raid israeliani nel sud. La notte scorsa Netanyahu aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di ritirarsi. Emanuele Valenti.
1: Le parole di questa mattina del ministro degli esteri iraniano Araghchi sono il chiaro segnale di come gli iraniani, propaganda interna a parte, si sentano i vincitori di questa guerra. Non hanno tutti i torti. Una nostra fonte, proprio al ministero degli esteri di Teheran, ha articolato ulteriormente: siamo più forti di prima, abbiamo proiettato la nostra forza militare e anche rivitalizzato la nostra immagine pubblica. L'Iran è stato bombardato pesantemente, l'economia sta peggio di prima, il suo arsenale militare si è ridotto in maniera importante e sul fronte interno il regime sarà in difficoltà. Ma sul piano regionale e internazionale la Repubblica Islamica ha vinto questa guerra. Anzi, i nuovi leader sembrano ancora più determinati e spregiudicati. All'inizio della guerra dicevamo che per Teheran la vittoria era resistere. Obiettivo raggiunto. Trump e Netanyahu invece non hanno raggiunto i loro obiettivi. Il regime iraniano è al suo posto, il suo programma nucleare non è stato eliminato e Hezbollah risponde ancora all'esercito israeliano. Trump ha danneggiato in maniera importante anche i rapporti con le monarchie del Golfo e continuerà a litigare con Netanyahu per il Libano. Ora questo memorandum prolunga la tregua ed elenca i punti complicatissimi su cui negoziare: nucleare, Hormuz, sanzioni, fondi iraniani all'estero. I proclami sono una cosa, la realtà è un'altra. Basta pensare a Gaza. Dalla fine formale della guerra sono morti oltre 1000 palestinesi. Hamas non ha disarmato, niente ricostruzione.
0: Tra le questioni ancora poco chiare, quindi, la futura gestione dello stretto di Hormuz. Alla normalizzazione di quel passaggio così importante per il commercio globale dovrebbero partecipare anche paesi europei, Italia compresa, di cui parleremo tra poco. Sentiamo Alessandro Vitale, docente all'Università Statale di Milano, esperto di questioni internazionali.
2: Di certo il programma di questa missione può migliorare la situazione indubbiamente dello stretto di Hormuz, però ci sono ancora diversi punti poco chiari. Probabilmente questa missione riuscirà nell'intento di garantire nuovamente il rispetto del diritto internazionale del mare e soprattutto l'azione di sminamento, però ci sono problemi perché abbiamo anche attori non statuali come per esempio le milizie Houthine dello Yemen e sono dotati di armi, di razzi che hanno già usato contro navi mercantili e militari nello stretto. C'è ancora l'instabilità perché nuovi contrasti con l'Iran possono sempre riemergere. C'è poi il problema dell'interferenza della politica estera israeliana assertiva e tutt'altro che tranquillizzante. Poi naturalmente bisognerà vedere l'assetto che riusciranno a dare al transito nello stretto di Hormuz, perché c'è anche il problema per esempio dei pedaggi, c'è il problema della idea che hanno gli iraniani e l'Oman di imporre una tariffa.
0: E l'Italia, lo dicevamo, dovrebbe aderire all'annunciata missione a guida francese e britannica che ha l'obiettivo dichiarato di stabilizzare la libertà di circolazione in quell'area. Prima però serve un voto del Parlamento. Da Roma, Anna Bredice.
3: Già ieri alle 8 di mattina Giorgia Meloni assicurava che l'intenzione del governo era di esserci, di partecipare ad una missione navale per lo sminamento e la messa in sicurezza del canale di Hormuz. Le navi sono già pronte, non molto lontane, ma il percorso diplomatico e politico, compreso quello in Italia per arrivare a questo risultato, è ancora lontano. Dipende molto naturalmente da come andranno avanti le trattative su un accordo di pace, sulla firma della tregua, dagli incontri in corso alla G7 in questi giorni, dall'operazione a quanto pare di graduale riavvicinamento di Meloni a Trump e poi dalle scelte che farà in ultimo il Parlamento italiano, anche se nella maggioranza non ci sono divisioni al momento sulla partecipazione alla missione nel canale di Hormuz, quanto invece esistono sulla cessione di armi e aiuti militari all'Ucraina. Appena sarà chiara la cornice di accordi tra Iran e Stati Uniti, il percorso prevede l'approvazione in Consiglio dei Ministri di una nuova missione militare, nella quale però inserire le regole d'ingaggio, le finanziarie finalità, la cornice di regole giuridiche in cui avviene. In questo momento il coinvolgimento dell'ONU non c'è. E poi si passerà al Parlamento, dove le opposizioni al momento hanno un atteggiamento di attesa. Non si sa molto delle possibili operazioni, per questo nessuno da Calenda, da AWS, nessuno si sbilancia. Qualsiasi missione per noi, dice Provenzano del PD, è subordinata ad un accordo di pace, non ad una semplice tregua. Non abbiamo visto il testo dell'intesa, dice Fratoianni di AWS. Non sappiamo di chi è il mandato, dell'ONU, dell'Europa, di un gruppo di volenterosi. Cautela, quindi, la stessa che al momento ha anche il ministro della difesa Crosetto. Linea allo studio.
0: E al G7 di Evian, che abbiamo citato, sul Medio Oriente, si è parlato in queste ore anche di Ucraina, presente anche Zelensky. La notte scorsa gli ucraini hanno colpito altri due importanti siti energetici russi, uno nel sud, un altro vicino a Mosca. Il servizio.
4: Malgrado tutti gli occhi puntati sul Medio Oriente, dal Libano allo stretto di Hormuz, la presidenza francese del G7 di Evian ha tentato, lo spazio di una mattinata, di rimettere la guerra in Ucraina al centro della scena internazionale. Il presidente Macron, che non si era scomodato per ricevere ieri sul tappeto rosso il trionfante Donald Trump al suo arrivo alla sede del vertice, si è fatto in quattro all'arrivo del presidente ucraino Zelensky, immediatamente accolto da un caloroso abbraccio alla discesa dell'auto ufficiale e accompagnato quasi mano nella mano attraverso il parco dal presidente francese fino alla soglia del summit. Fuori dall'occhio delle telecamere, i due sono riapparsi una mezz'ora dopo in compagnia di Donald Trump per prendere posto al tavolo della riunione ufficiale con gli altri membri del G7 dedicata principalmente all'Ucraina, il che lascia immaginare un possibile breve incontro informale tra il presidente americano e Zelensky orchestrato da Macron. Il presidente francese, col sostegno degli altri membri del G7, a cominciare dagli europei e dell'Unione Europea rappresentata da Ursula von der Leyen, spera nel sostegno attivo dell'amministrazione Trump per rilanciare o piuttosto riaprire un possibile negoziato con Mosca, facendo pressione su Putin ora che l'esercito russo perde colpi sul fronte ucraino. Un'ottima riunione quella sull'Ucraina, ha commentato laconico Trump a fine mattinata in conferenza stampa con l'emiro del Qatar, uno degli invitati medio orientali al G7 che parteciperà all'ufficiale pranzo di lavoro del G7 sulla situazione in Medio Oriente alla luce dell'accordo tra Washington e Teheran. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Poco fa la Caritas ha presentato un rapporto sulla povertà. L'organizzazione dice che nel 2025 ha accompagnato circa 283.000 persone, il numero più alto di sempre, con una crescita dell'1,7% rispetto all'anno prima. La povertà tende sempre più a perdere il carattere dell'eccezionalità e della temporaneità, assumendo i contorni di una strutturale normalità, si legge nel documento. Tra le questioni che vengono segnalate c'è un aumento negli ultimi 10 anni del 191% del numero di persone sopra i 65 anni passate dai centri dell'organizzazione. Un giovane di 23 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Molfetta, in Puglia. Le prime informazioni parlano di un possibile agguato in un locale alla periferia della città. Poco dopo il giovane sarebbe stato abbandonato in condizioni disperate davanti a un ospedale, dove poi è morto. A Napoli ci sono stati 2 arresti per l'assassinio di Fabio Ascione, il 20enne ucciso lo scorso aprile nel quartiere Ponticelli mentre tornava a casa dal lavoro. Secondo la ricostruzione emersa finora, il ragazzo è stato colpito da uno sparo partito per errore da un 23enne, Francesco Pio Autiero, arrestato nelle scorse settimane. Oggi sono stati fermati un 30enne e un 24enne accusati di aver custodito la pistola, poi consegnata ad Autiero. Poco prima dell'omicidio quell'arma era stata usata in un conflitto a fuoco con cui la vittima non avrebbe avuto nulla a che fare. A Torino 8 persone sono state condannate per le violenze avvenute in città il 9 gennaio 2025 durante un corteo per Rami El Gamel, il giovane morto a Milano durante un inseguimento dei carabinieri. Le pene decise oggi vanno da 10 a 16 mesi di carcere. Il pubblico ministero che sosteneva l'accusa aveva chiesto pene più severe, da 20 mesi a 3 anni. Al centro del processo c'erano il danneggiamento di un commissariato e il lancio di petardi, sassi e bottiglie contro le forze di polizia. E stamattina è arrivata notizia degli arresti di 7 persone accusate di aver formato una cellula terroristica anarchica. 2 di loro sono anche sospettate, in particolare, di essere responsabili di un attentato alla rete ferroviaria che avrebbe causato danni per centinaia di migliaia di euro. Gli arresti sono stati ordinati dal giudice per le indagini preliminari di Roma su richiesta della procura. Poco fa il ministro degli esteri Tajani ha parlato dei 10 membri della flottiglia detenuti in Libia da oltre 3 settimane. Stiamo lavorando perché possano tornare in patria il prima possibile, ha detto. Nelle scorse ore la sorella di una delle 2 persone di nazionalità italiana coinvolte, Domenico Centrone, fermato insieme a Leonardo Alberizia, ha diffuso un lungo appello per la liberazione di tutto il gruppo e in difesa dell'iniziativa umanitaria. Lo rilanciamo e ve ne proponiamo alcune parti.
5: Mi unisco all'appello dei miei genitori e di tante altre persone per far sì che Nico e gli altri vengano liberati, perché sono persone innocenti, persone etiche, persone buone, che non soltanto non hanno commesso alcun illecito, ma sono anche persone che non avevano assolutamente intenzione di fare male a nessuno. Le nostre istituzioni italiane stanno lavorando veramente a testa bassa per cercare di portare Nico e gli altri a casa, e per questo le ringrazio. Ho letto tanti commenti sui social in cui si dice che mio fratello è uno scappato di casa, che ha fatto qualcosa di stupido, di inutile. Io e mio fratello abbiamo litigato prima che mio fratello partisse. Io non volevo che lui partisse, ero preoccupata. Ho cercato di capire: ma perché? Perché non fare altre manifestazioni qui? Perché non fare dei sit-in? Perché non fare dei cortei? Tante altre cose che abbiamo fatto anche insieme per alzare l'attenzione sul genocidio. E mio fratello mi ha risposto con molta lucidità: sono 2 anni che facciamo queste cose, hai visto qualcosa cambiare? Ci passano davanti le stesse immagini, le stesse bombe, gli stessi droni, gli stessi ospedali in macerie. Se noi non mettiamo il nostro corpo al servizio di una causa, non ci ascolterà nessuno.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione è alle 15.30. Buon ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: giugno a Montagnola Republic.
1: Oh, hai finito?
2: Benvenuti a Musica Laterale, il programma che parla della periferia per raccontare il cuore più sano di musica. Non quelle illuminate dai riflettori, ma quelle dove il calcio è ancora passione pura e la musica nasce nei garage, nei centri sociali e nei piccoli club. In ogni puntata una città diversa sarà la protagonista, una città dove la prima squadra milita nella Serie C fino alle serie dilettantistiche, ma dove il pallone ha ancora il sapore della domenica pomeriggio, delle trasferte in pullman, delle bandiere sbiadite e dei cori sotto la pioggia. Parleremo delle squadre locali, della sua storia, delle sue rivalità, del tifo ultra, degli aneddoti da curva e di chi vive il calcio come identità, resistenza sociale, culturale, politica e appartenenza. Ma musica laterale è anche colonna sonora urbana. Scopriremo le realtà musicali che animano le città, band emergenti, festival indipendenti, etichette indie locali e tutte quelle espressioni che raccontano il territorio nella sua purezza. Perché alla fine, sia nel calcio che nella musica, molto spesso il bello si trova ai margini, lontano dai riflettori. E noi siamo qui per illuminarlo. Benvenuti a Musica Laterale.
3: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Musica Laterale. Oggi vi portiamo nel cuore della Bolognina, al Parco della Zucca precisamente, dove anche quest'anno prende vita l'Isola Verde, festival indipendente di quartiere che da metà giugno fino alla fine di settembre trasforma uno spazio pubblico in un luogo di incontro, confronto e condivisione. L'Isola Verde è molto di più di un'era semplice rassegna estiva, è un'agorà popolare a cielo aperto, un'arena per spettacoli, concerti e proiezioni cinematografiche, un bar di quartiere e soprattutto un approdo per tutte quelle anime inquiete che cercano un posto dove stare, ascoltare, discutere e immaginare mondi diversi durante le calde serate estive bolognesi. Per capire meglio come nasce e cosa rappresenta oggi questo progetto, parleremo con Cami, compagna del Circolo Gramma, è una delle persone che, insieme a tante altre realtà del quartiere, contribuisce alla costruzione e alla realizzazione della rassegna. Con lei capiremo il lavoro collettivo che rende possibile questo spazio e il significato politico e sociale di un festival che mette al centro il quartiere, le relazioni e l'auto-organizzazione. Ma dal punto di vista musicale, nessun problema. Ad accompagnarci lungo tutta la puntata ci sarà Zidda, amico e compagno bolognino, che ci guiderà in una selezione di brani scelti con cura e passione. Non aspettatevi semplici consigli musicali. Ogni pezzo sarà introdotto da accurate, romantiche e personalissime spiegazioni sul perché vale la pena ascoltare questa canzone, tra ricordi, suggestioni e piccole storie capaci di dare ancora più senso alle canzoni stesse. Insomma, una puntata dedicata a chi continua a costruire spazi indipendenti, popolari e accessibili contro la solitudine e la desertificazione culturale che sta attraversando purtroppo negli ultimi anni la città di Bologna. Sostenete perciò le realtà indipendenti e quelle dal basso. Fate a modo, Mafro.
4: Allora, abbiamo davanti a me una persona molto, molto timida, ma secondo me carica. Sta facendo l'aiutino. Zidda, sei pronto? Esattamente, poteva sembrare qualcos'altro. Zidda, sei pronto? Partiamo? Qual è la prima canzone e soprattutto la descrizione legata a questa canzone?
5: La prima canzone è Feels Like Summer di Childish Gambino, che qualcuno di voi forse già conoscerà, e ascoltandola dovrete immaginarvi a camminare il 14 agosto con quei freschissimi 39 gradi della Bolognina in mezzo ai cantieri, dove a farvi compagnia c'è solo ed esclusivamente la polvere, e immaginarvi questa camminata selvaggia lungo via Ferrarese, andando a trovare ristoro in quell'isola verde che abbiamo piazzato al Parco della Zucca. E sì, dovete immaginarvi un po' così, con una sorta di clima western, con il batuffolo di rovi arrampicanti che fa un classico suono a Ennio Morricone. E niente,
4: io ve l'avevo detto che era perfetto. Quindi adesso qual è la canzone, la ricordiamo?
5: Feels Like Summer di Childish Gambino.

0: Dove siamo? Dove ci troviamo in questo preciso momento, anche se è un momento abbastanza silenzioso rispetto al resto e al contesto che presenteremo, perché c'è molto silenzio effettivamente in questo momento. Questo è un lunedì mattina, calmo e tranquillo.
1: Allora, siamo al Parco della Zucca, Parco della Zucca che ospita, questo è il terzo anno, l'Isola Verde, festival indipendente di quartiere.
0: Ok, scusami se ti interrompo, ma chi sei? Abbiamo capito dove siamo, ma la gente non ha ancora capito e percepito chi sei tu.
1: Allora, io sono Camilla del Circolo Gramma e una delle organizzatrici del festival. Visto che mi devo presentare, presento anche quello che è il circologramma.
0: Devo, obbligata
1: Esatto,
0: dall'altro, però.
1: obbligato, obbligato. Allora, il circologramma è un circolo culturale, sociale e politico che nasce nel 2018 in Bolognina, con l'intento di portare all'interno, insomma, del quartiere, un quartiere popolare. Una cultura e una socialità per tutti, quindi critica e indipendente e accessibile a tutti e tutte. Quindi abbiamo iniziato con una serie di iniziative portando quello che è diventato il nostro cavallo di battaglia, che è il nuovo cinema Bolognina, una rassegna fuori dal comune, che abbiamo iniziato in Piazza dell'Unità per poi spostarci al Parco della Zucca.
0: Quest'anno sarà quindi sempre di lunedì,
1: Di lunedì, il
0: giusto?
1: nuovo cinema
0: Ok.
1: Bolognina all'interno del festival Isola Verde, che se prima il nuovo cinema Bolognina era un appuntamento settimanale durante l'estate, lo è ancora, ma adesso siamo ospitati, inseriti
0: Inseriti.
1: all'interno della rassegna dell'Isola Verde. Ho spiegato che cos'è il gramma, che cos'è l'Isola
0: Quindi
1: Verde.
0: parte 1,
1: Esatto,
0: missione
1: parte compiuta,
0: compiuta. Andiamo
1: esatto.
0: sulla
1: Esatto,
0: evoluzione.
1: l'evoluzione.
0: Tra una parte e un'altra dell'intervista è partito il secondo blocco della presentazione di Zidda, che lo vediamo ancora più carico rispetto alla
2: Me l'ha
0: precedenza.
2: fatta a
0: Cioè, voi non lo
2: tradimento.
0: vedete, ma io lo percepisco, lo vedo questa carica. Quindi, seconda canzone proposta.
2: Send me a postcard degli Shocking Blue. Allora, questa qualcuno di voi potrebbe averla sentita nel film L'Isola delle Rose. Noi abbiamo invertito, abbiamo messo prima Feels Like Summer e poi Send me a postcard, ma va bene così. Questa canzone potreste averla sentita nel film L'Isola delle
0: Non
2: Rose.
0: ho capito perché questo tuo intermezzo di Elio Germano, giusto?
2: Esatto,
0: Dove,
2: con Elio
0: ok, con Elio
2: Germano,
0: Germano,
2: che ha
0: che
2: suonato a un
0: ecco.
2: Oltre il Ponte insieme a Bessie Rare. Grandissimo Elio, se ci stai ascoltando, ti salutiamo perché hai spaccato. Io a quell'Oltre il Ponte pioveva che Dio la mandava, mi sono girato e c'era l'età che mangiavo in panina alla salsiccia, sei stato gentilissimo. Ma tornando alla nostra
0: È una
2: canzone,
0: delle mie mansioni principali a Oltre il Ponte, donare panini con la salsiccia.
2: certo.
0: Ok, forse.
2: Questa è una canzone molto, molto attiva, molto bella, molto divertente, che secondo me è perfetta ad ascoltare o quando siete già arrivati a un fiume, a una piscina, a un lago, a un mare,
0: Un bacino d'acqua.
2: oppure andando verso con la vostra balotta in macchina, in moto, in bici, in autobus. In autobus ricordatevi di tenere un volume basso perché è fastidioso, sapevatelo. Però
0: Zidda per il
2: sì.
0: sociale.
2: Sì, no, è che odio la gente che tiene la musica a palla.
0: Concordo.
2: Ma appunto è una canzone molto attiva, molto ritmata. Mi pare che sia fatta intorno agli anni 70, credo. Non vorrei sbagliarmi, ovviamente non ho fatto nessuna ricerca per questa intervista, ma ci piace la spontaneità. Però sì, è una canzone che spinge molto, che spinge a fare le balotte, che richiama un clima di balotta. L'unico termine
0: Convivialità
2: che.
0: balotta che si possa che
2: Balotta perché siamo bolognesi,
0: si può anche
2: balotta.
0: ritrovare all'Isola Verde, chiaramente.
2: A voglia.
0: Ecco, perfetto. Quindi rimarchiamo e ricordiamo la canzone, la lanciamo.
2: Send me a postcard degli Shocking Blue.

0: Visto che l'intento era quello di portare una cultura, una socialità accessibile a tutti e tutte, rivolta al quartiere, per il quartiere, 3 anni fa abbiamo deciso di evolverci e di costruire un festival indipendente sempre al Parco della Zucca, che in questi anni abbiamo frequentato attivamente. Come dice il sottotitolo, è un festival indipendente. Non ci troverete all'interno del calendario di Bologna Estate, di questo ne siamo molto fieri. Tutto ciò che facciamo e portiamo al parco sono eventi organizzati da noi, auto-organizzati e rivolti effettivamente sia a chi frequenta il parco e chi frequenta il quartiere bolognina. In questi anni diverse collaborazioni si sono attivate, soprattutto con le famiglie e i bambini del parco. Questa collaborazione ha portato alla creazione del gruppo Semi di Zucca,
1: che ha prodotto la grafica social, esatto, che trovate sulla pagina, esatto, Musica Laterale sabato sera. Al volo, ammetto, ma hanno fatto un lavoro veramente meraviglioso, quindi li ringrazio e li ringrazierò.
0: E ovviamente in quella locandina splendida che ti hanno fatto ci sono vari riferimenti a quelle che sono le nostre attività, quindi la socialità, l'aggregazione, il sostegno alla Palestina, che in questi anni durante iniziative abbiamo promosso, abbiamo comunque sostenuto la causa palestinese. All'interno del festival non c'è solo il nuovo cinema bolognina, non ci sono solo concerti, laboratori di semi di zucca, ma anche tante iniziative che parlano di quello che sta succedendo nel mondo. Abbiamo citato la Palestina, cosa sta succedendo a Cuba, la questione della guerra, parlare di spazi. Che ruolo ha la cultura all'interno di questa città?
1: Esatto, anche una delle cose su cui si preme molto, anche dal punto di vista anche proprio di mio personale, come la cultura incida e debba incidere in un quartiere dove la cultura si sta sgretolando. Comunque l'offerta che viene proposta per me è molto limitata e non stimolante all'esterno.
0: Esatto, questi sono i nostri cavalli di battaglia, soprattutto come Circolo Gramma. In questi anni abbiamo fatto iniziative proprio su che ruolo ha la cultura per questa amministrazione. Una cultura che viene utilizzata per riqualificare, arginare il degrado, ma che non ha nessun tipo di utilità sociale all'interno dei quartieri. Sono uno specchietto un po' per le allodole.
1: Io la vedo come una mancanza di investimenti, buchi, ma un investimento che non c'è, che non vuole essere portato avanti.
0: No, esatto, sono briciole alla cultura, quando effettivamente dovrebbe avere un ruolo centrale in città e in questo quartiere. Ed è per questo che per le scelte che vengono fatte, gli investimenti che vengono messi la cultura qua a Bologna, il nostro sguardo è critico verso la gestione di Bologna Estate, proprio come è costruito il bando e i soldi che vengono spesi. Per noi è un vanto non partecipare a...
1: Quindi l'Isola, esatto, Verde, cioè, fa riferimento al non esserci, ma esserci in un modo...
0: Un modo differente, esatto.
2: Allora, prima della terza canzone, due menzioni onorevoli che vi dovrete ascoltare per conto vostro, che sono Un beso e una flor di Nino Bravo e Send Me On My Way dei Rusted Root, che qualcuno ricorderà da Matilda Sei Mitica.
1: E alzo le mani perché non me lo ricordavo.
2: Non mi guardare, sei troppo vecchio.
1: Esatto,
2: ma gli vogliamo bene lo stesso.
1: Grazie mille.
2: Sull'ultima canzone c'è da fare al volo una precisazione. Esistono due versioni, una normalmente, l'altra fatta purtroppo in collaborazione con Coca-Cola. Ricordatevi, boicottate Coca-Cola, perché noi siamo contro al genocidio, siamo a favore della Palestina, del popolo e della sua resistenza, e quindi boicottate la versione fatta con la Coca-Cola, ascoltatevi l'altra che è bella e non c'ha la Coca-Cola in mezzo ai maroni. Si può dire maroni?
1: Hai detto.
2: A posto. La terza canzone è Waving Flag di Knan, K'Nan, spero di averlo pronunciato correttamente, non penso, ma lo spero. E questa in particolare, c'ho un ricordo molto specifico, spero che mia madre non ascolti questo podcast perché sennò sono nei casini, ma sostanzialmente stavo a Pinarella di Cerga con la mia balotta.
1: Assolutamente la descrizione che farai, vai.
2: E una mattina non riuscivo a dormire dopo una nottata passata tra birrette e altre cose.
1: A pensare. Ai massimi sistemi.
2: Esattamente, tra filosofi,
1: Schopenhauer
2: e Marx soprattutto. Okay. Niente, alle 6 di mattina non riuscivo a dormire, per cui sono andato a godermi una splendida alba sulla spiaggia di Pinarella, che in realtà in quel preciso momento era pulita, incredibile.
1: Quella fascia oraria è pazzesca, tutta la riviera romagnola.
2: In realtà sì, il problema è che poi viene invasa dai turisti, ma...
1: Questo è un altro filone di cui non parleremo adesso.
2: Esatto. Ma... E niente, avevo questa canzone nelle cuffie, mi stavo fumando una sigaretta, diremo così. E, scusa mamma... E niente, stavo ascoltando questa bellissima canzone e a un certo punto mi sono girato e c'era uno dei tipi che puliva la spiaggia appoggiato a un sestino che si fumava una paglia, mi ha guardato e mi ha fatto il segno dell'ok, come dire, grande, approvato. E questa è Waving Flag di Knan.

0: Come la concludiamo?
1: La concludiamo che siamo molto felici di essere al Parco della Zucca per questo terzo anno, che l'Isola Verde, il Parco della Zucca, sia un punto di incontro per chi abita il quartiere.
0: E non solo.
1: E non solo, esatto. E che sia un luogo di incontro dove non solo bere delle birre, ma anche per confrontarci rispetto a quelli che sono i problemi del quartiere e organizzare insieme altri percorsi, altre attività, tutti insieme. Quindi vi aspettiamo.
0: Prossimo appuntamento del Cinema Bolognina. Non il lunedì 22.
1: Sì.
0: E questo weekend, il 19, 20, 21, cosa viene proposto?
1: Allora, il 19 c'è la presentazione di una di un opuscolo scritto da Donne contro guerra e genocidio su questione donne queer. Uh-huh. Il 20 ci sarà una serata dedicata a Valerio Evangelisti e a seguire il concerto dei San Pietrini, il nostro gruppo del cuore. Il 21 invece ci sarà torna a grande richiesta il mercatino del riuso.
0: Quindi capite che già anche a medio e piccolo termine c'è un sacco di cose da fare.
1: Esatto.
0: Quindi Parco della Zucca, via?
1: Via Saliceto 5.
0: Perfetto,
1: esatto.
0: Perfetto, grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Andiamo a bere una birretta.
1: Sì, andiamo. Okay.
0: Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. E prima di salutarci, ci tengo a dedicare qualche

0: 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammi di Tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
4: Oh, hai finito?
6: Radio Città Fucico 103.1 FM.

0: scuro, tu la senti questa brezza in sottofondo, quest'aria? Cosa pensi che sia?
1: Che abbiamo acceso i ventilatori.
0: Esattamente, è il ventilatore della cabina di regia di Radio Città Fujiko, perché siamo in diretta con voi e oggi c'è, come sempre, una nuova puntata di Festivals Backpack. Siamo con voi da ora fino alle 17 e per combattere i gradi che ci sono in questa cabina caldissima e che aumenteranno perché noi balleremo, abbiamo acceso il ventilatore.
1: Sì, ecco, quindi sentirete un po' di fruscio nel microfono, però vi assicuriamo che senza diventa un pochino più difficile. Allora, dicevamo, nuova puntata di The Festival's Backpack. Io sono Mauro, qui con me c'è come sempre Erika.
0: Come sempre che ti guardo le spalle.
1: Sì, esatto. E nella puntata spunterà anche Reps, non qui in studio, ma sarà con noi comunque per NDR. E niente, siamo con voi fino alle 17, siamo in diretta, quindi abbiamo un numero di telefono a cui potete scriverci.
0: Rullo di tamburi. 333-180-9494. Se non l'avete ancora salvato nel telefono, male, ma io ve lo ripeto così potete farlo. 333-180-9494. Potete scriverci su WhatsApp, mandarci degli SMS, scrivere su Telegram, mandare dei vocali, potete fare quello che volete.
1: Esatto, però sì, fatevi sentire. Tra l'altro abbiamo un tema frizzantino, diciamo, che però vi illustriamo dopo. Adesso partiamo con la canzone.
0: Beh, cos'è? Non è che puoi così buttarla.
1: No, ve lo dico dopo, il tema frizzantino ve lo dico dopo. Partiamo con una canzone carica, una canzone abbastanza recente di una band che si chiama Unpeople, sarebbe tipo non persone.
0: Cose?
1: No, boh, chi lo sa?
0: È come il gioco nomi, cose, persone, città. Non persone.
1: Non persone, non cose, non lo so. Si chiamano Unpeople, la canzone si chiama Clouds, che sarebbe nuvole, e sono formati da Jay Crawford, Luke Haley, M. Lodge e Richard Rayner. Sono una band di quattro elementi che unisce testi incisivi, riff pesanti, melodie accessibili, e nasce la loro musica da una frustrazione condivisa. Ecco, quindi adesso io vi faccio ascoltare questo bellissimo brano che ho scelto come canzone carica di oggi, che si chiama Clouds degli Unpeople.

0: Devo dire che con questa canzone ho proprio percepito il sudore del pogo, cioè non quello dei 33 gradi della cabina di regia, ma proprio il sudore della caricanza.
1: È un bel pezzone, questo qua degli Young People, Clouds, bello carico, belli violenti.
0: Come hai scelto proprio questo?
1: Non lo so, mi è capitato di sentirla qualche giorno fa, ho detto ma senti che roba, e allora ho detto no, questa la mettiamo, è carica, e poi a me piace questa roba che mescola un po' l'indie, l'hard rock, lo screamo, è bello, mi è piaciuta.
0: Beh, possiamo chiudere la puntata, abbiamo fatto quello che dovevamo fare o no?
1: No, adesso no. Vi dico, intanto la scaletta sarà rapida perché...
0: E indolore, rapida e indolore, ok.
1: Abbiamo questa settimana cominciamo con NDR, quindi Raps, appena finisco di blaterare ci ascoltiamo NDR, quindi Raps che ci parla di un disco e dopo ce lo presenta lei. Dopodiché abbiamo un piccolo release radar, quindi una sola presentazione di un nuovo singolo questa settimana, di cui ci parlerà Erika più tardi, quindi dopo NDR. Abbiamo tutta una mezz'ora in cui parleremo di eventi, perché sono iniziate le rassegne estive, è partita un sacco di roba, ci sono un sacco di concerti, stasera c'è il delirio già a Bologna.
0: Ma infatti riuscire a fare in una mezz'ora a parlare di eventi di tre regioni sta diventando proprio una di quelle sfide.
1: Bisogna stringare tutto e poi esatto. Chiuderemo la puntata con l'intervista appunto a due delle rassegne che iniziano oggi, che sono Bonsai e Sequoie al Parco delle Caserme Rosse. Ma prima di passare la linea a Raps, io ho detto che avevo un tema da lanciare. Divisivo. Così.
0: Dimmi,
1: allora, pubblico all'ascolto, intanto vi ricordiamo che c'è il
0: pubblico e pubbliche.
1: Pubblici, gente all'ascolto. Il numero su cui scrivere è il 333-180-9494 per dirci, secondo voi, quali sono nella storia, ma recente e anche vecchia storia, le band o gli artisti o le artiste più sopravvalutati, quelli che dici non sono veramente così validi, non meritavano tutto il successo che hanno fatto. Diteci un po' voi.
0: Quello c'ha il chitarrino, prende 3.000 euro.
1: Esatto.
0: Raccontavano lo stato sociale.
1: Raccontavano gli strati sociali. Vabbè, loro. E niente, questo è il tema che io voglio lanciare oggi. Allora, è divisivissima e cattivissima come tematica.
0: È molto divisivo. Secondo me ci può essere un rischio, nel senso che potrebbe succedere o che non ci scrive nessuno.
1: O che ci scrivono tutti incazzati.
0: Ci scrivono incazzatissimi e ci perdiamo metà della nostra, del nostro bacino di utenza. Ma vabbè, vedremo come va. Cioè, perché
1: vedremo
0: non provare, no?
1: E nel frattempo, Raps oggi ci parla di Moby. Perché Moby poi quest'estate passerà non proprio a Bologna, ma da queste parti, molto vicino. E Raps ci spiega anche perché. Ma intanto, prima ci ascoltiamo Honey di Moby.

Ciao ragazzi, io sono Rebecca e prendo la linea da remoto in questa puntata live per il nostro appuntamento settimanale con NDR. Ben ritrovati! Allora, noi abbiamo appena ascoltato Honey di Moby, brano super catchy che almeno a me mette subito di buon umore con quel groove elettronico tutto preso bene. Oggi parliamo di Play, l'album di Moby uscito nel 1999, che è uno degli album a mio avviso top per lavorare concentrati ma stimolando comunque la propria creatività. Play è l'album con cui ho scoperto quest'artista, ormai tanti tanti anni fa. È un disco che mischia elettronica, pop, hip hop, rock, soul, con una lista di collaboratori della Madonna al suo interno. Perché anche oggi lo reputo forse la migliore uscita di Moby? Bah, perché Play ha pezzi della Madonna con riff di gospel che si specchiano su beat elettronici, così come una vibe da film anni 90 che a me personalmente fa impazzire. Sicuramente non lo dico solo io, perché questo è un disco che ha fatto la storia della musica di quegli anni, quindi fine anni 90, inizio anni 2000, e ovviamente il tutto è merito di Moby, un artista che ha sempre voluto fondere l'elettronica con le emozioni vere, perché alcuni pezzi poi sono effettivamente emotivamente belli impegnativi. Moby è nato in Massachusetts, il suo vero nome è Richard Hall e ha iniziato a suonare in gruppi rock, poi si è spostato nell'elettronica, da lì poi ha approfondito quel suono molto particolare, la sua cifra stilistica, mantenendo sempre un approccio che premiasse, secondo me, il groove e l'anima, l'emozione proprio, quindi senza staccarsi da tipico artista di musica elettronica al 100%. Dalla parte più emozionale ed emotiva. E non tutti sanno che appunto prima di diventare un solista e poi fare il botto con questo disco, ha fatto parte di diverse band, ha prodotto album per molti altri prima di diventare un nome a sé stante. Questo, ovvero Play, è il suo primo grande successo da solista, un disco che ha venduto milioni di copie, ha vinto una marea di premi e ha reso il suo nome iconico nell'elettronica mainstream. Io all'epoca, nel 99, avevo 10 anni e mi ricordo esattamente l'arrivo di Moby sul panorama musicale, quindi mettiamola così, sicuramente ha avvicinato molti a un genere e poi ne ha dettato anche le regole in un certo senso. Perché vi parlo di Play di Moby? Non è un caso, ovviamente, perché rullo di tamburi, Moby verrà a suonare al Modena Jazz Open il 14 luglio a Modena. Ma questo voi ovviamente già lo sapete perché avete visto la lista dei migliori festival italiani e quella dei migliori festival europei sul nostro sito festivalsbackpack.it, vero? Se non lo avete ancora fatto, vi consiglio di darci un'occhiata perché è un elenco in continua evoluzione. Eh sì, ragazzi, noi della redazione siamo decisamente sul pezzo perché settimanalmente aggiungiamo festival, festivalini, eventi, tutto per proporvi tutte le serate a cui non potete assolutamente mancare quest'anno. Questo lo facciamo fra l'altro tutti gli anni, quindi prego. Adesso vi lascio con Why Does My Heart Feel So Bad, un brano che ha quel groove di gospel elettronico e una super voce che secondo me riesce a scavarti abbastanza dentro. E basta, vi do appuntamento alla prossima occasione. Ciao!

0: E grazie Reps per averci fatto ascoltare questi due pezzoni e averci raccontato un po' di Moby.
1: Esatto, e a proposito di Moby è arrivato un messaggio al 333-180-9494 dove dice: play Moby, disco dell'anno 1999 quando facevo le hit parade uillate. E ci dice anche, riprendendo come dire, riprendendo la domanda che hai fatto tu, quali sono quelle band che magari possono essere un pochino sopravvalutate, e l'appoggia piano dicendo gli U2.
0: Ok, qualcuno, c'è un altro messaggio che avevo letto in precedenza, ci parla dei Nine Inch Nails, per esempio.
1: Sì, esatto. Insomma,
0: noi non giudichiamo.
1: Noi non giudichiamo, ma comunque io direi che questo è anche Willy che ci ha detto che gli U2 sono il nostro Willy di Radio Città Fujiko, che ci ha detto questa cosa. Salutiamo Willy, grazie intanto per essere qui con noi, per seguirci. E dicevamo che abbiamo una piccolissima, un piccolissimo release, diciamo, una piccolissima indicazione per una nuova uscita, per una canzone che è uscita il 12 giugno di Eropi, e ha un titolo che è per me molto buffo, perché è tutto compattato, cioè senza spazi, è tutte minuscole. Cosa vuoi sentire da me? Cioè, nel senso, anche un pochino stai nel tuo, mi sembra, no? Però
0: poi scusa, sei tu il musicista, chiedi a me, no, non lo so, decidi tu cosa farmi sentire, no?
1: Vabbè, questo ci sta. Comunque Eropi con questo disco inizia a far conoscere il disco d'esordio, che uscirà in realtà in autunno 2026 e si chiamerà Hard Reale. Cosa vuoi sentire da me? È un po' il manifesto di quei temi che saranno presenti all'interno di Hard Reale, appunto, questo disco. Racconta il controllo che noi crediamo di avere su ciò che ci circonda e quello che spesso, invece, senza accorgercene, lasciamo esercitare su di noi. Parla di che cosa scegliamo di considerare importante o meno, dei compromessi che accettiamo e soprattutto quelli che accettiamo soltanto per sentirci parte di un sistema, di un gruppo o di una narrazione. Ci dice: il recinto in cui decidiamo di stare e da cui, volendo, possiamo uscire. Così ci racconta Eropi questo pezzo, che è stato anche accompagnato da un videoclip ufficiale diretto da Davide De Carlo e Francesco Tocci. Insomma, a questo punto ve ne facciamo ascoltare un piccolo pezzettino e vi ricordiamo che è il primo singolo che anticipa Hard Reale, che invece arriverà ad autunno 2026.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?

0: Cosa ne dici di questo rientro soft, così un po' jazz?
1: Molto interessante. Vero. Devo dire che abbiamo un attimino un alto e basso in questa scaletta di oggi, no? Abbiamo
0: diciamo un po' come in tutte le nostre puntate, si può passare tranquillamente dal punk hardcore alla musica classica, dall'indie rock all'heavy metal, noi spaziamo così.
1: Esatto, cioè il messaggio è mai abbassare la guardia, perché non saprete mai che cosa possiamo fare.
0: What's next?
1: Questo era Orange Kombucha degli Orange Kombucha, che ci fa entrare, esattamente, era facile, potevamo farcela, ci fa entrare piano piano con delicatezza all'interno della seconda mezz'ora della nostra puntata di Festivals Backpack, una seconda mezz'ora che è dedicata agli eventi. E io inizio già un pochino, guarda, nonostante il ventilatore sudo, perché qua sarà una corsa contro il tempo, perché gli eventi sono tanti. Vi ricordiamo il nostro numero, che è il 333-180-9494, per scriverci, e degli altri messaggi sono arrivati. Ci scrive Fabio e dice: ammazza, uno entra in diretta e si becca Moby, che backpack, con anche il fuochetto di fianco, insomma. Riguardo invece la domanda che hai fatto all'inizio, quella un po' divisiva, qua ci scrivono Nine Inch Nails. Esatto. Una volta mi sono quasi presa un pugno per questa cosa da uno che aveva tatuato il loro logo sul cuore e non lo sapevo. La seconda parte forse era meglio non dirla, ma vabbè, fa anche molto ridere, ci dicono. Quindi è vero, cioè è vero, a parte il fatto del pugno, che spero fosse una cosa metaforica, però insomma, se avete voglia di farci sapere quali sono secondo voi le band leggermente sopravvalutate, scrivetecelo al 333-180-9494. Ma nel frattempo noi in realtà vi proponiamo degli eventi in cui delle band potete andare a sentirle.
0: Per esempio, gli Orange Kombucha, che abbiamo ascoltato poc'anzi, saranno venerdì 19, quindi venerdì, alla Fermento in Villa per la rassegna Monsonica. Quindi se volete un po' di questo new jazz, potete andare lì. Ma come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana, stasera inizia anche Botanic. Trovate l'intervista su www.festivalsbackpack.it e su radiocittafugicolo.it.
1: Non abbiamo un
0: No, non ce l'abbiamo.
1: No, dovremmo farlo.
0: Lo inventeremo. Stasera, per esempio, ci sono i Just Mustard, che è solo mostarda, alla BA, Vicolo Bolognetti.
1: È carino, solo
0: sono molto bravi loro, una roba, esatto, interessante. Però, l'abbiamo ascoltati settimana scorsa.
1: Però c'è da dire che poi stasera iniziano anche concerti grossini, possiamo dirlo.
0: Grossoni.
1: Sequoia e Bonsai, che uno arriva da tangenziale, vede i palchi e sanno, si sa già che quello è il posto.
0: Parcheggi in tangenziale, vai dentro. No, non parcheggiate in tangenziale.
1: Però la questione era, si sa già che passeremo un mese praticamente lì ad andare a sentire i concerti tra il Sequoia e il Bonsai. Ve lo racconteremo dopo, in realtà, e stasera ci sarà il nostro Fabio presente per raccontarci poi come va la prima serata di Sequoia e Bonsai.
0: Sì, lui sarà a Sequoia stasera, che ci sono i kneecap, insomma. Comunque dopo, nell'ultima mezz'ora, con l'intervista a Gualtiero, parleremo di queste due rassegne estive molto importanti. Ma stasera, cioè anzi adesso, io vi voglio parlare di una rassegna estiva piccolina, di un festivalino che è dal 19 al 21 a Castelmaggiore. Si chiama Salotto Summer Fest. La musica dal vivo torna a Villa Salina Malpighi per la seconda edizione. Ed è un festivalino piccolino, musica abbastanza acustica, artisti quasi sempre in singoli. Comunque il festival è organizzato da Il Salotto dell'Artista, che fa parte anche del, cioè questo evento fa parte di Bologna Estate insieme al comune di Castelmaggiore, ed è uno spazio in cui la musica diventa occasione di incontro e di scoperta. La lineup è formata da artisti non troppo conosciuti, comunque che iniziano già a avere il loro spazio, come Lorin, Mille Alice, Giargo, Malvax, Subconscio, Lorenzo Girotti, Ainè, Coccino e Simone Famiglietti.
1: Sì, quindi nomi che abbiamo già sentito. Secondo me qualcuno è passato anche sul palco del primo maggio di Radio Città Fugico, così.
0: Credo
1: così.
0: Proprio di sì.
1: Comunque però, questo Salotto Summer Fest io me lo immagino proprio con dei divani nella piazza,
0: dei puff
1: che uno si appoggia, sta lì, no, chiacchiera, conosce gente.
0: Plausibile, anche perché il genere musicale non è pestone, non è violento, è una roba molto così da ascoltare mentre si sorseggia un bicchiere di buon vino. E per farvi entrare un po' nell'idea di Salotto Summer Fest, ci ascoltiamo appunto una canzone di Giargo che si chiama come una pianta che tutti quanti avete appena ammazzato sul vostro terrazzo, che è il basilico.

0: Pa-ra-pa-pa.
1: Anche qua molto soft, proseguiamo con la seconda mezz'ora soft.
0: Ma adesso
1: per poco, per
0: adesso
1: poco,
0: vediamo, perché io non sono sicura che continuerà così, però vediamo. Intanto io ricordo il numero che abbiamo detto anche prima, al 333-180-9494, dove ci scrivono altri messaggi, e ad esempio ci hanno scritto: sto per farmi molti nemici, anonimo quindi, ma band sopravvalutata, i G's, rock band di USA, ne parlano tutti benissimo, io non li ho. Quindi non lo so,
1: devo ammettere che non li ho ancora approfonditi, questi G's, che tra l'altro arriveranno in Italia, ma non mi ricordo dove, ma passeranno,
0: credo,
1: anche da qua.
0: Credo che piacciono anche molto a Matteo Mog, che salutiamo perché lui
1: è al lavoro
0: e ci dice che uffa, ci ha proprio detto acciderbolina, uffa, sono al lavoro, che fatica, e allora noi abbiamo pensato di scrivergli. E ci scrive anche un altro Matteo, che non è lo stesso, che dice: i Pink Floyd sono sopravvalutati. Bam!
1: Oh, attenzione, dichiarazioni pesantissime qua, eh?
0: Sì, devo dire di sì.
1: Vabbè.
0: Va bene, noi
1: abbiamo detto che non giudichiamo,
0: no.
1: Se volete rispondere ai messaggi dicendo la vostra sui Pink Floyd o sui Nine Inch Nails o sugli U2, insomma su tutte le band che sono state citate, insomma fate come, sentitevi liberi. Il numero è sempre il 333-180-9494.
0: Fate come se foste nella vostra puntata in radio, insomma sentitevi assolutamente liberi. Noi però continuiamo, perché all'interno di questa puntata e soprattutto nella seconda mezz'ora abbiamo come obiettivo quello di raccontarvi un po' di eventi. Con Bologna abbiamo chiuso questa parte, ricordandovi però che tutta la lista degli eventi e dei concerti di Bologna noi la pubblichiamo il lunedì mattina su radiocittafugico.it e su festivalsbackpack.it. Poi ci spostiamo in Lombardia, che come ben sappiamo d'estate esplode la Lombardia ed è straripante di cose e anche di concerti. Questa settimana ce n'erano veramente tanti, però noi ve ne appoggiamo lì un paio, così, no?
1: Okay.
0: Ne buttiamo un paio, ad esempio il 20 giugno al Druso di Ranica, vicino a Bergamo, posto che noi conosciamo molto bene, molto interessante, c'è la prima edizione di The Strong Heart of Women, festival rock al femminile per dire no alla violenza di genere. Insomma, una cosa che per me è molto importante, anche soprattutto date le ultime cose che sono state dette anche da certi politici, ricordare che la violenza di genere è assolutamente una cosa che dobbiamo continuare a combattere sempre, ogni giorno e con tutti i mezzi che abbiamo, e la musica è una di queste. Quindi per questo evento, che appunto c'è il 20 giugno, il ricavato sarà devoluto all'associazione Aiuto Donna di Bergamo. Mauro, chi c'è nella lineup?
1: La lineup comprende Stinking Lisaveta, Moon Wizard, Sonic Wolves e Overness, quindi quattro band pestone, perché è una serata di rock molto forte, tutto al femminile, vale la pena farci un salto.
0: Ma
1: diciamo che probabilmente l'evento più atteso in Lombardia questa settimana è il concerto domani 17 giugno allo stadio San Siro dei Trivium. I Trivium che aprono agli Iron Maiden.
0: Insomma. Okay. Adesso arriverà un messaggio che dice: la band più sopravvalutata
1: sono gli Iron Maiden.
0: E qua Mauro stacca il microfono. No.
1: Diciamo che sugli Iron Maiden c'è un po' una diatriba sugli ultimi album, meglio dei peggio, sono brutti. Comunque, per esempio, c'è chi dice che dopo Seventh Son of a Seventh Son i Maiden non abbiano pubblicato album di livello. Ora, io devo ammettere che sono in disaccordo con questa esternazione, e infatti vi faccio ascoltare un brano che ho preso da Brave New World, che è di ben 12 anni dopo. Certo, nel mezzo per due album o per tre sono mancati il cantante Bruce Dickinson e Adrian Smith alla chitarra, insomma si sentiva molto la loro mancanza, sono tornati e secondo me Brave New World è un album assolutamente strepitoso degli Iron Maiden, assolutamente strepitoso. Questa canzone, che è una che mi piace tantissimo, si chiama Ghost of the Navigators, quindi adesso ce l'ascoltiamo, così togliamo un po' quella roba di leggerezza di prima e andiamo sul metal. Iron Maiden.

0: Lo so, non si interrompono mai gli Iron Maiden, ma non possiamo neanche ascoltarci 7 minuti di canzone qui in radio perché abbiamo cose da raccontare.
1: Abbiamo soprattutto messaggi da leggere qua. Wow. Matteo, che prima aveva detto i Pink Floyd sono sopravvalutati, diciamo alza ancora di più il tiro e ci dice al 333-1809-494, così io vi ricordo anche se volete ribattere, vi dirò, anche gli AC/DC sono troppo esaltati dalle delle folle, praticamente dei Guns che ce l'hanno fatta di più, ecco.
0: Dei Guns che ce l'hanno, quindi è un amante dei Guns.
1: Ok, quindi ora
0: ci aspettiamo il messaggio di qualcuno che dice che i Guns fanno schifo, perché a questo punto vale tutto.
1: Esatto. E invece ci scrive Fabio, dice: domani sarei andato davvero, ma ci sono, aspetta, mi sono persa un attimo perché c'è scritto un po' di messaggi. Qui c'è un fan dei Maiden storico, io penso che l'ultimo disco sia A Matter of Life and Death. Ora si riciclano un po' e lo fanno soprattutto per battere cassa, ma dal vivo visti ben 4 volte. E poi ci dice: vado a ritirare i panni con voi in sottofondo. Bene, bacini, rock and roll. Grazie Fabio per essere stato qua con noi. Tra l'altro è Fabio che intanto che ritira i panni, ricordiamo chi è perché lo salutiamo, è il nostro Fabio, Fabio Viggiano,
0: è quello che si occupa del release radar tutti i venerdì, quindi sul nostro sito trovate la lista con tutti i singoli, gli album, le raccolte uscite durante la settimana, e poi è una macchina da concerti.
1: Esatto.
0: Cioè nel senso, non che suona, ma lui va a ascoltare tutto. Anche
1: esatto.
0: 3 cose in contemporanea, lui va, ce li racconta, ce li presenta.
1: Ce l'ha fatta davvero, sì, un sì. Weekend, tre, io ho detto non ce la farà.
0: Sì, tipo 5 eventi in 2 giorni è riuscito a fare.
1: Ce l'ha fatta. E stasera, perché appunto lui è il nostro, possiamo definirlo il nostro inviato
0: speciale
1: di guerra sul sì. campo, insomma, praticamente, e lui appunto stasera sarà al Sequoie, ricordiamo, per la prima serata, la serata d'apertura. Ma chiusa la parte della Lombardia, adesso cambiamo di nuovo e
0: andiamo al mare,
1: proprio così, esattamente, perché ci spostiamo in Toscana e vi parliamo di un festival che si tiene proprio, cioè, lì, cioè tu guardi, ti giri un attimo intanto che ascolti della musica veramente di qualità e
0: fai castelli di sabbia, poi ti giri, ascolti la musica, poi ti giri e prendi le conchiglie, più o meno.
1: Sì, ecco, non so se sono quelle proprio le attività, io me le immaginavo un po' diverse, però vabbè, non so se chi di voi c'è già stato sa di cosa stiamo parlando, e parliamo della prima estate. È un festival che è arrivato alla sua 5ª edizione su questa formula 2 weekend. Il primo weekend sarà appunto questo, quindi quello del 19, 20 e 21, mentre la settimana successiva un altro weekend ancora pieno di musica. Una formula molto interessante perché si inizia alle 6:30 del pomeriggio e poi si va avanti fino a tarda sera, veramente a 2 passi dal mare, quando c'è quella luce bellissima, quella luce proprio del tramonto che inizia un pochino a scendere.
0: Quella brezzolina che porta profumo
1: di
0: pesce.
1: La Golden Hour credo che si chiami.
0: Non lo so, comunque la settimana prossima, tra l'altro martedì prossimo, avremo l'intervista al direttore artistico della prima estate, quindi vi racconteremo per bene, fondamentalmente vi racconteremo un po' di più il secondo weekend, il primo ve lo presentiamo un pochino oggi perché è probabilmente la lineup più figa, più potente di quest'estate tra i festival italiani. Intanto vi diciamo che in apertura ci sono sempre dei vincitori di un contest che si chiama Next Stage. Per esempio, la prima sera ci sono Una da sola e Jaguari, con la W invece della U.
1: Ah,
0: Jaguari.
1: Potresti essere tu con la tua R. Jaguari.
0: Comunque, perché poi durante la serata ci sono Lissy Taylor, i The Hives, e già qua
1: wow.
0: boom, e Jack White.
1: Che è,
0: cioè, io già sono impazzito. Sabato 20 ci sono i Verida, i Si Boom Voilà, il Casino Royale, i Ministri e i Marlene Kunz, questo sabato 20. Domenica 21 ci sono Ewan Sim, i Dramona Flowers, che vi consiglio assolutamente, i The Wombats, che dobbiamo dire di The Wombats, li amiamo,
1: certo.
0: I Libertines, ragazzi, cioè anche qua, e Richard Ashcroft.
1: Insomma, come
0: e
1: dire.
0: Questo è solo il primo weekend e non è, forse non è neanche quello più potente dei due, cioè.
1: È vero. Inoltre poi la settimana prossima scopriremo di più, ma oltre a queste cose ci sono anche tantissime, oltre a già tutto questo che è tanto, ci sono delle altre attività che sono ad esempio lo yoga sulla riva del mare con i piedini a mollo alle 8:30 di mattina.
0: Che ci sono anche le degustazioni.
1: Ci sono le degustazioni. E poi c'è un format che si chiama Hangover, che mi fa molto sorridere. particolare, in cui non vi diremo chi, perché lo scopriamo la prossima settimana, un famoso personaggio di MTV, quindi che noi ci ricordiamo, farà delle interviste.
0: Noi vecchiacci,
1: esattamente, farà delle interviste agli artisti, insomma, delle interviste live che si potranno seguire. Questo perché, come ci ha detto Enrico al telefono, in realtà è un festival che è stato pensato per una fascia d'età dei 30-40 anni, quindi quella in cui noi ci stiamo ancora un pochino, ma più per cercare di andare a colpire anche una certa sfera di ricordi di chi ha quest'età come noi. E infatti, guarda un po', siamo impazziti per la prima estate, possiamo assolutamente dirlo.
0: Assolutamente sì. Poi abbiamo già detto che si tiene al Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, e tra l'altro poi c'è tipo campeggi, cioè lì potete andare, state tre notti, voglio dire, chi ve lo impedisce, no? State lì, vi pigliate tutto il weekend, poi tornate a casa e andate anche il weekend dopo, oppure vi trasferite direttamente lì, che è tutto molto divertente.
1: Non ci si può trasferire lì, io ti spiego perché dopo tu devi tornare a Bologna, perché la prossima settimana, dal lunedì al giovedì, c'è un botto di roba che vuoi vedere, quindi vai in Versilia, poi mi telefoni e mi dici: oh no Erika, ma io dovevo stare lì a sentire le cose. Quindi non diciamo delle panzane, per cortesia, vai il weekend, torni e poi si ritorna.
0: Va bene. Comunque, esatto, devo dire che da molti è stata citata questa lineup della prima estate come una delle più interessanti in assoluto, però ce ne sono anche altri di festival interessanti, quindi noi vi ricordiamo, come ha fatto prima anche Reps, che sul nostro sito festivalsbackpack.it ci sono due articoli, uno coi festival italiani, uno coi festival europei, in cui trovate di tutto e di più, cioè trovate quasi tutti i festival che ci sono, in modo da potervi preparare.
1: Tutti no, non ce l'abbiamo fatta, siamo onesti. Quello che possiamo dirvi però è che sicuramente ci sono quasi tutti i festival, c'è anche una mappa che vi mostra dove sono i festival, e allo stesso tempo abbiamo fatto diversi articoli di approfondimento, spesso con delle interviste, per raccontarvi questi festival, e questo è quello che continueremo a fare fino alla fine della nostra stagione.
0: Della
1: nostra vita, saremo sempre con voi.
0: E ora ci ascoltiamo Jack White con God and the Broken Ribs.
1: Perfetto.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
4: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: Di la verità, che me l'hai messa apposta questa canzone?
1: Allora, in realtà l'ho messa per vari motivi. Il primo è che il 29 giugno i Subsonica saranno qui a Bologna.
0: Io pensavo che l'avessi messa
1: No, l'ho messa
0: che fosse una cosa romantica.
1: Sì, no, assolutamente. Un po' quello e un po', devo dire, una cosa molto stupida. Allora, il weekend scorso ero a suonare a Torino con la mia band di rock demenziale.
0: Ho fatto perché sono già offesa.
1: E mentre cercavamo di sconfiggere un branco di uno sciame di calabroni che girondolava intorno alla batteria, io facendo un po' di cazzeggio, diciamo, cazzeggio con chitarra e voce, ho detto: ciao a tutti, noi siamo i Subsonica e facciamo cover dei Subsonica in versione tarantella, e mi sono messo a cantare Liberi Tutti facendo una tarantella alla chitarra. È stata una cosa cringissima, però
0: ti faccio sapere, ti notifico che sto pensando al divorzio dopo questa cosa, ma detto questo, i nostri...
1: Forse i Subsonica sono sopravvalutati, i Subsonica secondo me assolutamente no.
0: Esattamente, io tra l'altro colgo l'occasione per dedicare questa canzone a Giada, perché oggi è il suo compleanno, una nostra carissima amica, e quindi dedico la canzone a lei. E penso che all'ascolto ci sia anche Piero di A Cielo Aperto, un'altra rassegna dove i Subsonica passeranno, quindi se ci sta ascoltando lo salutiamo e dedichiamo i Subsonica anche a lui, insomma.
1: Anche perché A Cielo Aperto è un'altra di quelle rassegne che ha dei nomi molto interessanti ed è una rassegna fatta molto bene, cioè si sta molto bene ad A Cielo Aperto, diciamo. Noi ci andiamo da quando è iniziata, tutti gli anni, tutte le volte che possiamo, diciamolo.
0: È vero, assolutamente sì. Però quando non c'è possibile andare verso la Romagna... perché ricordiamo che A Cielo Aperto si tiene in Romagna, si può stare a Bologna, perché delle cose da fare ce ne sono proprio tante, come abbiamo detto più volte all'interno di questa puntata di oggi. Proprio stasera inizia Sequoie e Bonsai, insomma iniziano questi due eventi che sono un po' eventi gemelli, o forse un po' il nonno e il papà,
1: il fratellino, sì.
0: Qualcosa del genere, perché sono due eventi gemelli con due programmazioni molto diverse, ma entrambe veramente particolari. Mauro ha fatto un'intervista con il direttore artistico che ci racconta un pochino meglio che cosa ci aspetta all'interno di Bonsai e all'interno di Sequoia Music Park. Bonsai appunto e Sequoia andranno dal 16 giugno al 23 luglio con tantissimi nomi. Per quanto riguarda Bonsai, il nome rimanda proprio a qualcosa di piccolo, e un po' l'idea è quello, insomma, il fatto che sia un festival con dei nomi un po' più piccoli del vicino
1: Sequoia.
0: Sì, poi Sequoia.
1: Nomi un po' più piccoli, ci sono tipo gli Zen Circus, gli In Flames, i Flaming Lips, sperando che stiano bene i Flaming Lips, perché un paio di date ultimamente sono saltate, aspettiamo news, ma noi speriamo di vederli presto sul palco di Bonsai.
0: Esatto, però si può dire che è sicuramente un, diciamo, una lineup un po' più nazionale, in un qualche modo, un po' più italiana, come sono italiani, e lo spazio è un po' più piccolo, ma di fianco c'è The Big One, il Sequoia, che anche qui dal 16 al 23 invece porta delle cose molto molto grandi, ad esempio con gli Idols, per dirne una, il 4 luglio, Of Monsters and Men il 25 luglio, stasera è Kneecap, l'abbiamo detto prima, insomma veramente tanti tanti nomi, Belle Sebastien, tanti sold out, due date di Caparezza sold out, insomma ci sono tantissimi tantissimi nomi che vi piaceranno sicuramente. La formula è un po' sempre la stessa, quindi anche quella del doppio concerto, quindi prima concerto al Bonsai e poi il concerto al Sequoie, quindi musica che inizia molto presto, possibilità al Bonsai di questi concerti quando c'è ancora un po' luce, molto bello, e invece con la notte, col buio, si accende il grandissimo palco del Sequoie. In più c'è all'interno, come se fosse una piccola matriosca, il 20 e 21 c'è un altro piccolo festival, piccolo per modo di dire, che è Oltre Festival, dove ci saranno ad esempio Giorgio Poi, Ok Giorgio, che non sono gli stessi, mi raccomando, Maria Antonietta e Colombre, Faccia Nuvola, insomma nomi anche qui, nomi molto interessanti. In buona sostanza potete trovare sicuramente qualcosa che vi piace, dai, su. Adesso vi lasciamo con l'intervista che ha fatto Mauro al direttore artistico. Vi ricordiamo che tutti i contenuti che vi presentiamo in puntata li trovate sul nostro sito, che è festivalsbackpack.it, che sui nostri social, su Instagram in particolare, proponiamo tutto quello che produciamo, e potete seguirci, scriverci, insultarci, fare quello che volete. Noi martedì prossimo saremo ancora qui con voi dalle 15.30 alle 17. Dopo di noi il direttore Alessandro Canella, con What a Mess, e basta, prendo fiato direi.
1: Esatto, adesso vi lasciamo l'intervista, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, ciao! telefono con Gualtiero, organizzatore di Sequoia Music Park. Ciao Gualtiero, intanto come stai? Com'è l'attesa, visto che siamo all'inizio ormai?
2: Buongiorno a tutti. Molto bene, oggi siamo davvero trepidanti di cominciare questa sesta stagione di Sequoia Music Park, perché davvero avrà un casting team. Abbiamo tantissimi nomi che sanno che abbiamo rincorso per anni e non vediamo l'ora di sentirli dal vivo.
1: Ecco, è un'edizione di Sequoia che inizia martedì 16 giugno e andrà avanti fino al 23 luglio, quindi c'è veramente una marea di roba. Ecco, se vuoi già raccontarci, magari senza dirci proprio tutte le date, ma quali sono un po' le più attese, le più interessanti di questa edizione di Sequoia?
2: Allora, saranno 22 appuntamenti, il cast è prevalentemente internazionale, ma non solo. Si parterà con i NICAP, che sono gli artisti dal nostro punto di vista dell'anno, la grandissima novità di quest'anno. Hanno appena lanciato l'album Fenian, che è dal nostro punto di vista stupendo, quindi partiamo con loro. Subito dopo ci sarà l'ormai consueto Oltre Festival, dove abbiamo tantissimi artisti interessanti, Faccia Nuvola, okay Giorgio poi, ce n'è davvero per tutti i gusti. E andando avanti avremo Mark De Marco, che siamo trepidanti per uno show che si preannuncia davvero molto interessante, Nugenea, gli Idols in unica data italiana, Belle Sebastien, Interpol, e andiamo a chiudere con alla fine lo show di Luque.
1: Di tutto e di più, tra l'altro con dei generi che spaziano dalla trap al metal, al rock, alla demenzialità, perché c'è anche una data con Tony Pitoni, che è diciamo un personaggio peculiare, particolare, due date di Caparezza, c'è veramente di tutto e di più. Ecco, come vengono scelti gli artisti per Sequoia Music Park?
2: Allora, la nostra dimensione è sempre stata una dimensione trasversale, cioè non ci piace essere, come è abbastanza facile capire dalla nostra lineup, monogenere, ma ci piace spaziare. Sequoia Music Park è la rassegna di Bologna e dal nostro punto di vista racconta Bologna, quindi noi vogliamo rappresentare quella Bologna che ci piace con gli artisti che ci piacciono di più. È un festival ormai di importanza nazionale, ma vuole sempre restare il festival cittadino di Bologna, quindi è un festival per tutti i gusti e un po' per tutti i palati. Abbiamo ogni sera gente di età diverse, di anche estrazione sociale diversa, e questa cosa ci piace tantissimo.
1: Ottimo, effettivamente sì, è un festival che raduna un po' di tutto e di più. E quest'anno avete, dal punto di vista logistico, una difficoltà, se così vogliamo definirla, il cantiere del tram che passa praticamente davanti a uno degli ingressi. Ecco, al di là di questo, questioni tecniche, logistiche per godere al meglio di Sequoia Music Park, per esempio questioni dove si trovano i biglietti, dove si trovano tutte le informazioni, parcheggi, eccetera eccetera, cosa ci puoi dire?
2: Allora, partendo dalle questioni logistiche, abbiamo già ampiamente sorpassato, diciamo, il problema l'anno scorso, collaborando attivamente sia col Comune di Bologna, ma anche con tutta la parte operativa dei lavori e con il quartiere, che ringraziamo tantissimo per l'ospitalità, e finendo per il Circolo Arci Caserme Rosse, che ci sostiene da ormai 6 anni. Quindi particolari problemi logistici non ci sono. Noi dall'anno scorso, se andate sul nostro sito internet sequoiamusicpark.com, trovate il link per comprare i parcheggi online, se il pubblico ritiene opportuno venire in macchina, noi consigliamo di comprare i parcheggi in anticipo, in modo che da ridurre il traffico su strada, ma siamo a 800 metri dal centro, quindi facilmente raggiungibili a piedi, in bicicletta o coi mezzi pubblici che si fermano subito davanti all'ingresso del parco. Quindi noi sosteniamo una mobilità green, quindi consigliamo a tutti i fruitori di Sequoia Music Park e di tutti i progetti collaterali nostri di venire con mezzi green e non prendere la macchina, ma se qualcuno vuole prendere la macchina perché arriva da fuori o arriva dal lavoro eccetera eccetera, può tranquillamente comprare il parcheggio online sui nostri siti internet, su Ticket One eccetera eccetera. Comunque tutte le informazioni sono facilmente acquisibili sul nostro sito o sui nostri profili social.
1: Perfetto, ecco, a proposito di green, è una tematica che noi affrontiamo spesso con i festival e le rassegne, ma in generale con gli eventi, l'impatto ambientale dei festival. Ecco, Sequoia Music Park da questo punto di vista come si pone e cosa mette in campo per l'impatto ambientale?
2: Noi non vogliamo dire che siamo un po' dei pionieri nel campo, perché assolutamente non è vero, però sui festival medio e grandi abbiamo sperimentato tanti approcci diversi, perché volevamo anche noi sposare la politica fin da subito. Noi da penso l'anno 1 siamo certificati con più dell'85% di raccolta certificata da ERA, e siamo plastic free, e siamo stati per un anno addirittura carbon neutral. Poi era davvero molto complicato essere carbon neutral e certificarlo in Italia eccetera eccetera, siamo rimasti plastic free. Le abbiamo un po' provate tutte negli anni, pensiamo di fare di tutto e di più per non inquinare il territorio e per riuscire a tenere una dimensione che sia ancora una dimensione di quartiere. Cioè, capiamo che i festival da 70-80 mila persone facciano fatica a essere veramente green, noi ancora abbiamo una dimensione che lo rende sostenibile, quindi Sequoia Music Park è un alleato dell'ambiente e un piccolo riciclatore di quartiere.
1: Ottimo, insomma. Ecco, ricordando appunto gli appuntamenti dal 16 giugno al 23 luglio con Sequoia Music Park, ti chiedo se ti va di scegliere tra tutti i decine di artisti stupendi che ci sono nella lineup di quest'anno un brano da ascoltare tra quelli magari che preferisci tu, ecco, se vuoi.
2: Ah, che preferisco io, c'è l'imbarazzo della scelta. Allora,
1: o magari uno che rappresenta più di altri la sesta edizione di Sequoia Music Park.
2: Come ho detto all'inizio, penso che tutto il nuovo album dei Kneecap possa essere davvero molto emblematico della sesta stagione di Sequoia Music Park. Quindi consiglio vivamente di ascoltare Fenian, il nuovo disco dei Kneecap, perché è davvero molto interessante, sia con sfumature politiche ma anche sociali, che danno davvero un punto di vista diverso sulla socialità nel 2026. Quindi più che fermarmi sulla singola canzone, preferisco soffermarmi sull'album.
1: Perfetto, Fenian dei Kneecap, ottima scelta.

0: Abbiamo appena ascoltato i Kneecap con un brano tratto da Fenian per il primo appuntamento di Sequoia Music Park, che è questa sera 16 giugno al Parco delle Caserme Rosse. Ma il Parco delle Caserme Rosse non è solo Sequoia Music Park, perché il palco nel palco di Sequoia Music Park è quello enorme, ma di fianco c'è anche il bonsai, e quindi parliamo anche un po' di bonsai, perché è un'altra rassegna molto interessante con dei nomi forse un pelino più piccoli rispetto a Sequoia Music Park, ma comunque molto attraente, molto interessante anche da questo punto di vista. Quindi Gualtiero, io ti chiederei se ci fai anche un po' di nomi interessanti che troveremo a bonsai quest'anno.
1: Allora, iniziamo dicendo che bonsai inizierà il 16 di giugno e finirà il 23 di luglio. Ci saranno tantissimi nomi interessanti sia della scena italiana che della scena internazionale. Partendo dai Flaming Lips, che è una band che noi abbiamo ricercato, cioè saranno 3-4 anni che proviamo a portarli su Bologna, e finalmente quest'anno ce l'abbiamo fatta, avranno uno show imperdibile, davvero da guardare dall'inizio alla fine. Andando avanti abbiamo lo show di Hernia, che sta facendo dei numeri davvero incredibili, mancano qualche centinaio di biglietti a sold out. Andando velocemente, Zen Circus, Rancore, abbiamo lo show dei Jet, tutti fenomeni, il doppio show dei Cani, e chiudiamo con Tropico in Flames.
0: Insomma, quindi si finisce anche con il metal, e anche bonsai è una rassegna che ha di tutto e di più, perché si passa veramente, si attraversano tutti i generi possibili e immaginabili. E anche in questo caso ti chiedo come è stata creata la line-up di questa edizione di bonsai.
1: Allora, la falsa linea è sempre quello e lo spirito di Sequoia Music Park, quindi sempre trasversali e un po' per tutti i palati. Ovviamente, avendo una dimensione più ridotta, bonsai apre un po' di più a tutto il frangente della musica indipendente, quindi ci sono anche scelte un po' più complicate che riusciamo a fare su bonsai, che ovviamente per i numeri di Sequoia non sono facilmente sposabili. Quindi sul palco di bonsai vedete davvero la nostra anima, che è un'anima prettamente indipendente.
0: Ecco, è una domanda invece un po' più tecnica: come si crea la convivenza di questi due festival, questi due palchi all'interno dello stesso palco?
1: Allora, noi lavoriamo con una programmazione a un anno e mezzo, quindi tutto quello che vedete adesso è stato pensato un anno e mezzo fa. Si parte ovviamente tendenzialmente dagli show più grandi, che hanno una programmazione un po' più lunga, e si arriva agli show più piccoli, cercando di incastrare delle giornate che non siano monotematiche. Quindi tendenzialmente abbiamo dei pubblici diversi sul palco di Sequoia e sul palco di bonsai nella stessa giornata. Non da meno, per farvi capire il contesto del Parco delle Caserme Rosse, abbiamo anche tutta la nostra zona gratuita, che si chiama Mercato degli Ulivi, che è il vero spazio sociale delle Caserme Rosse, che ospita gli abitanti del quartiere tutti i giorni nel periodo di attività del parco. Quindi è proprio una struttura complessa che abbiamo creato negli anni e che funziona benissimo. Quindi le due rassegne sostengono la vicenda e creano un tutt'uno in un mese e mezzo al Parco delle Caserme Rosse.
0: Allora, ricordiamo a questo punto: appuntamento dal 16 giugno al 23 luglio, sia con Sequoia Music Park che con Bonsai al Parco delle Caserme Rosse qui a Bologna. E io ti ringrazio tantissimo della disponibilità e ti chiedo, come anche ho fatto prima, tra tutta la lineup di bonsai, se c'è un artista che ti va di scegliere per salutarci e darci appuntamento a queste due rassegne.
1: Allora, vi lascio con un brano dei Jet, Look What Have You Done, che è uno dei miei brani preferiti, e penso che si possa sposare benissimo con lo spirito di bonsai.
0: Perfetto, grazie mille Gualtiero, in bocca al lupo per tutti questi grandissimi eventi, e ci vediamo indubbiamente al Parco delle Caserme Rosse quest'estate.
1: Grazie a voi e ci vediamo sotto palco.
0: Grazie mille.

movimento sono state tradite e represse nel sangue, verrebbe da dire, dal regime di Al-Sisi. Come è stato possibile? Cosa è l'Egitto oggi? Come c'è diventato? Questi sono i temi che indaga il libro di Giuseppe Acconcia, che sono utili anche per comprendere il presente e anche i movimenti sociali. Di questo dunque parleremo nella prima parte. Prima di tutto però un po' di musica. If you don't...

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Come dicevamo in apertura, sono passati 15 anni dalle proteste, dalle rivolte di piazza Tahrir, dove un movimento composto da giovani, donne, lavoratrici e lavoratori e tanti attivisti chiedeva sostanzialmente tre cose: pane, libertà e giustizia sociale. Quel movimento è stato, come dire, represso, perché diciamo, dopo aver provocato anche la caduta di Mubarak, al potere sono andati i fratelli musulmani, che erano una delle componenti di quel movimento, e poi con un colpo di stato nel 2013 è arrivato al-Sisi, il generale al-Sisi, che è attualmente ancora il presidente egiziano. C'è un libro che parla di tutto questo e si intitola L'Egitto di al-Sisi, dalle proteste di piazza Tahrir alla repressione politica. Lo ha scritto Giuseppe Acconcia, che è docente di geopolitica del Medio Oriente all'Università di Padova. Noi lo abbiamo raggiunto per farci raccontare il suo libro. Allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Pensato che a 15 anni dalle rivolte di piazza Tahrir del 2011 fosse il momento per fare un po' il punto sulle aspirazioni che sono sorte in piazza Tahrir il 25 gennaio del 2011 e sulla conseguente repressione che l'Egitto sta attraversando in maniera sempre più pervasiva, più complessa da gestire anche per gli egiziani stessi. In realtà questo lavoro dedicato alla memoria di Sanaa Ibrahim, che è uno dei più importanti esponenti della sinistra egiziana, oltre ad essere un bravissimo scrittore, è incentrato proprio su questo, su come è nata questa rivolta e quindi sulle mobilitazioni che ci sono state per esempio negli anni precedenti del cosiddetto movimento Kifaya, cioè quelle che chiedevano la fine del regime autoritario di Hosni Mubarak, e le proteste degli operai che hanno poi portato alla formazione del movimento 6 aprile, oppure alle mobilitazioni che ci sono state contro la polizia che poi sono sfociate nelle proteste in particolare che ci sono state ad Alessandria alla fine del 2010 dopo l'uccisione di Khaled Said per opera della polizia. Quindi il movimento del 2011 di piazza Tahrir è diventato fondamentalmente un movimento molto variegato, con una grande partecipazione femminile di giovani, di attivisti, di calciatori della squadra della Rally, ma di tanti altri attori come lavoratori, quindi attivisti del movimento operaio, lo stesso si può dire di islamisti, esponenti dei fratelli musulmani che hanno partecipato alle proteste, migranti, che tutti insieme hanno chiesto ai Shorrei a Wadala Altimaea, cioè pane, libertà e giustizia sociale, che era lo slogan che cheggiava in quei giorni di occupazione della piazza, che però è uno slogan comune ad altri paesi, pensiamo alla Tunisia per esempio in quella fase. E purtroppo le richieste che sono venute in questa fase così interessante anche da un punto di vista culturale, per riuscire di media indipendenti, per riuscire dell'attivismo cibernetico che in quel momento sembrava una grande novità, infatti tanti li chiamavano il Facebook Revolution, no, Twitter Revolution, oppure dell'emergere di nuove forme di attivismo culturale come potevano essere i murales, i graffiti, che sono un po' apparsi dappertutto al Cairo così come a Tunisi. E quindi una stagione straordinaria di grandi aspettative, un assalto al cielo con possibilità incredibili di cambiamento, che però purtroppo dopo poco si sono scontrate con la repressione politica e il regime militare di Abdel Fattah al-Sisi.
0: Prima di arrivare a questo, come dire, nel libro sembri un po' decostruire anche la lettura occidentale di quelle proteste, no? Come se fossero una sorpresa nata dall'oggi al domani. In realtà, come dire, tu ricostruisci un po' anche i presupposti.
1: Certo, e l'obiettivo è proprio quello di vedere come, anche grazie al mio lavoro dal basso di quegli anni che ho trascorso al Cairo, in particolare tra il 2009 e il 2014, quindi negli anni precedenti e successivi alle rivolte di piazza Tahrir, alle rivolte di piazza Tahrir, soprattutto nel periodo in cui ho coperto questi eventi del manifesto, ma poi in generale tutta quella stagione è diventata oggetto di tanti studi, soprattutto autori, studiosi che si sono occupati di transizioni democratiche, perché ovviamente l'aspettativa, la speranza era che queste mobilitazioni portassero ad una maggiore democrazia, oppure che anche le richieste dei giovani fossero quelle di avere un sistema più democratico. Poi ovviamente questo è molto da problematizzare, perché magari tanti giovani egiziani che hanno la democrazia europea come simbolo, come esempio di democrazia, non sono neppure soddisfatti di quel sistema, quindi chiedevano un cambiamento più radicale, più dal basso, soprattutto i gruppi di sinistra come i socialisti rivoluzionari, il movimento 6 aprile, i movimenti operai all'interno delle fabbriche. Quindi è stato particolarmente interessante seguire l'evoluzione di due casi che ho potuto da vicino, in prima persona, testimoniare. Uno è quello dei comitati popolari, che sono dei gruppi che sono nati spontaneamente in quella fase, semplicemente perché non c'era più la polizia, non c'erano più i militari, non c'era più sicurezza per le strade, e quindi le persone comuni si sono organizzate da sole per gestire questa assenza di sicurezza, e lo hanno fatto in maniera straordinaria, soprattutto nelle zone più popolari. In particolare io mi sono concentrato sul quartiere di Saglieta Zenam. Evidentemente in quelle aree la mobilitazione dal basso dei cittadini, che semplicemente portavano il gas a chi non ce l'aveva, oppure controllavano le strade per evitare che entrassero ladri, piccoli criminali, è stata un'esperienza straordinaria, perché poi molti di questi sono diventati delle vere e proprie organizzazioni non governative. E poi evidentemente la parabola, appunto, perché molti dei componenti di questi comitati sono stati poi arrestati o hanno subito delle censure molto gravi. Quindi è evidente che questo tipo di repressione non ha permesso ai comitati di evolversi così come sarebbe potuto accadere se non ci fosse stata. Lo stesso si può dire per l'altro caso studio, che è nel caso dei sindacati indipendenti, cioè dei sindacati autonomi, che sono fioriti in particolare a Mahalla al-Kubra, ma poi in generale, perché l'Egitto ha un attivismo sindacale straordinario che va al di fuori dei sindacati governativi controllati dal regime, e che dal basso ha iniziato a mobilitarsi, a organizzarsi. E questo è molto importante, sia perché l'Egitto ha un tessuto di industrie tessili straordinario, e quindi tantissimi operai impegnati nel settore tessile, sia perché c'è una mobilitazione sindacale che è degna di nota. Poi i sindacati sono stati approvati nel 2011 in via ufficiale, e questo è stato uno dei grandi risultati delle rivolte di Piazza Tahrir. Ma poi anche i sindacati, così come è successo con i comitati popolari che sono stati banditi dopo il colpo di stato militare del 2013, sono stati resi legali nel 2017, quindi anche le mobilitazioni operaie hanno subito una dura repressione, nonostante il paese sia un paese che ha una forte capacità, presenza di fabbriche e industrie, che però dimostra un'altra cosa, cioè che l'esercito ha un controllo sull'economia fortissimo, perché il 60% del PIL egiziano è nelle mani dell'esercito. Quindi quando ci sono mobilitazioni operaie, proteste nelle fabbriche, l'esercito di solito interviene, perché vengono messi in crisi i propri interessi, gli interessi della classe dirigente. Quindi evidentemente l'esercito egiziano non si limiterà mai soltanto a mettere in sicurezza o a difendere i confini, ma avrà sempre un ruolo politico ed economico centrale finché saranno presenti queste condizioni.
0: Prima di arrivare al golpe, diciamo che quella stagione, dopo le proteste di Piazza Tahrir, al potere erano andati i Fratelli Musulmani. Potevano essere uno sbocco proprio di quelle proteste oppure no?
1: Questa è un'altra pagina molto interessante, perché gli islamisti sono stati tra i protagonisti delle mobilitazioni e hanno sempre avuto una capacità di mobilitare dal basso senza pari, proprio per il ruolo che hanno ricoperto nelle scuole, nei centri, nelle opere caritatevoli, negli ospedali. Quindi evidentemente hanno avuto agito con un'opera di sostituzione dello Stato che gli ha permesso di avere una forte base elettorale. La prima volta che sono arrivati al potere, e questo è avvenuto nel novembre-dicembre del 2011 con l'elezione prima del Parlamento e poi di Mohamed Morsi, il primo presidente eletto della storia egiziana, avrebbero potuto fare molto di più, ascoltare questa base. In realtà hanno manipolato gli altri contestatori, abbandonandole loro stessi, marginalizzandoli, quindi sono continuate le proteste di piazza, e invece gli islamisti avevano l'unico interesse di arrivare al potere, di controllare il potere. E purtroppo questa stagione 2012-2013 non è stata molto da ricordare da un punto di vista politico, perché gli islamisti sono stati spesso associati ai salafiti, cioè ai gruppi più radicali, sono stati incapaci di avere autonomia dall'esercito, anzi c'è sempre stata una sorta di supervisione dell'esercito sull'operato di Morsi, si sono sempre interessati più alla finanza islamica, ai businessmen, che non alle questioni legate ai più poveri, diseredati, a chi veramente ha bisogno in Egitto, un paese con il 30% della popolazione che vive con meno di un dollaro al giorno. Quindi è evidente che la questione dell'uguaglianza, dei diritti sociali era centrale, e tutto questo non è stato ascoltato dagli islamisti, che sono stati accusati di non aver incluso nel loro governo le altre anime delle proteste che hanno partecipato alle mobilitazioni di Piazza Tahrir.
0: Come già ricordavi, al-Sisi è nato al potere con un golpe nel 2013. L'Occidente ha avuto un ruolo in questo, almeno nel riconoscere poi quel potere?
1: Quello sarà ricordato come un momento di svolta per il Medio Oriente, perché nessuno ha fatto nulla per fermare al-Sisi, è stato arrestato Morsi, a quel punto c'è stata una mobilitazione degli islamisti a Piazza Rab al-Adawiya e a Ghiza Nahda, e questi sit-in sono durati 40 giorni, dopodiché sono stati dispersi nella violenza, 3.000 e 2.000 morti. Non si è mai fatta luce veramente su quella pagina nera della storia egiziana. Da quel momento si è capito che gli islamisti non avevano un futuro politico. Poi è arrivata la stagione della grande repressione politica, e nessuno ha fatto nulla, in particolare Obama, Obama, che aveva parlato all'Università del Cairo nel 2009 di democrazia, non ha mosso un dito per sostenere i fratelli musulmani, ha seguito il processo del colpo di Stato militare, sostenuto anche dalla Chiesa copta, dai nazionalisti, dai magistrati che spesso avevano portato in prigione molti degli islamisti, e quindi evidentemente dai salafiti, per esempio, che hanno appoggiato il golpe militare del 3 luglio del 2013, e quindi la comunità internazionale non ha fatto niente, anzi si può dire che ha fatto una sorta di corsa per riconoscere al-Sisi quando è arrivato al potere. In particolare pensiamo a Renzi, che in quel momento è stato uno dei primi a riconoscere al-Sisi, a partecipare al summit di Sharm el-Sheikh, a parlare, a dare credibilità al progetto del regime militare. Quindi si è arrivati in un contesto in cui dall'autoritarismo di Mubarak si è passati al regime militare di al-Sisi. Questo ha significato leggi antiproteste, più di 3 persone insieme possono essere arrestate in Egitto perché organizzano un assembramento, quindi anche i comitati popolari non potevano più esistere, leggi antiterrorismo, per cui qualsiasi attività di opposizione collegata al terrorismo, che ha stigmatizzato tutti, gli islamisti ma anche gli attivisti di sinistra, gli attivisti moderati, chiunque abbia cercato di fare politica, le organizzazioni non governative, la stampa indipendente, pensiamo a tutti i media fioriti negli anni precedenti chiusi. Madam Hasser è un esempio in questo senso, che ha visto chiuso il suo sito in arabo. È stata una stagione che continua tuttora estremamente dura. 65.000 prigionieri politici, questi sono i numeri di Amnesty International e di altre organizzazioni non governative che si occupano dei detenuti politici, condanne a morte di massa, più di 1.000, soprattutto rivolte agli islamisti, casi eclatanti, pensiamo al caso di Ala Abdel Fattah, che è stato rilasciato da poco e che per 15 anni praticamente non ha fatto altro che entrare e uscire dal carcere, al caso di Maya Nur el-Masri, attivista per i diritti dei lavoratori, anche lei negli ultimi anni non ha fatto altro che entrare e uscire dal carcere e non può uscire dall'Egitto, il caso di Patrick Zaki, studente egiziano in Italia, che finalmente è stato rilasciato dopo tensioni diplomatiche durate anni, il caso di Giulio De Geni, ovviamente, il ricercatore italiano che si trovava al Cairo, che è stato ucciso, torturato, e sappiamo bene che questo poi apre tutto un mondo riguardante le sparizioni forzate, che hanno interessato migliaia di egiziani, di persone di cui non si sa più nulla, di cui non si conoscono le sorti. Evidentemente questo ha interessato anche ricercatori, giornalisti, anche stranieri, che da quel momento hanno iniziato a dover attenere per la loro incolumità, per andare a fare il loro lavoro sul campo in Egitto. Quindi stiamo parlando di un paese che, anziché aprirsi alla democrazia, si è aperto invece alla repressione politica, di casi infiniti, rotazione da un caso ad un altro e persone che restano in carcere per tutta la vita. E questo continua, perché per esempio c'è il caso di Ismail Eskenderani, che si è occupato di Sinai, che continua ad essere in prigione. Questo è il caso di Ahmed Duma, dell'attivista del movimento 6 aprile, che è stato di nuovo condannato ad un anno. E per non parlare di tutta la galassia islamista, perché per esempio lo stesso ex presidente Morsi è morto in detenzione, molti hanno detto che non è stato curato adeguatamente, ma lo stesso Monim Aboulfoutou, che è una delle figure di spicco della ala più vicina ai movimenti degli islamisti, che poi lui ha lasciato la Fratellanza Musulmana, è ancora in carcere in pessime condizioni di salute. Quindi evidentemente è una strategia generalizzata di mettere paura a chiunque voglia fare politica, però questo non significa che la società civile egiziana non sia risorta, rinata dopo le proteste del 2011, non ci siano dibattiti per strada, richieste di cambiamento che possono portare ad un nuovo movimento che potrebbe nascere, aprirsi nei prossimi anni.
0: Proprio su questo volevo farti un'ultima domanda, perché al-Sisi è al potere ormai da 13 anni, come dire, lo ha mantenuto perché l'Egitto gioca un ruolo anche importante sullo scacchiere geopolitico?
1: Sì, su questo ci sono da dire alcune cose. Al-Sisi può rimanere al potere fino al 2030, anche oltre, quindi stiamo parlando di una vera e propria dittatura militare, e tutto questo avviene in un contesto dove ci sono state 3 ondate di mobilitazione: 2016 contro la cessione delle isole di Tirana e Sanafir all'Arabia Saudita, nel 2019 sono state innescate dalla Spagna da un attivista egiziano online, e poi le proteste per la Palestina 2023-2024, che sono state cavalcate dal regime. Molti attivisti sono arrivati anche in piazza Tahrir, ma poi è finito tutto con gli arresti. Pensiamo al caso dei 2 attivisti fermati, dei 10, tra cui 2 italiani, sequestrati in Libia del convoglio della Global Summit Flotilla. Lo stesso è successo l'anno scorso in Egitto. Dall'altra parte un regime che ha cercato di rifarsi la faccia, il volto, l'immagine, attraverso il raddoppio del canale di Suez, l'estensione del controllo sul Suez. Poi ci sono stati tantissimi problemi, tra cui un blocco che ha causato dei gravi problemi economici, ma poi pensiamo alla capitale del Cairo, alla nuova capitale del Cairo, al nuovo museo egizio. Quindi evidentemente stiamo parlando di un esercito che vuole presentarsi al mondo come modernizzatore, ma che dall'altra non guarda in faccia nessuno, e quindi continuano gli scioperi, le proteste, i disagi per gli egiziani che continuano a vivere in un contesto di disuguaglianza e di difficoltà, soprattutto per i giovani che vedono nella possibilità di andare via l'unica chance alcune volte. E tutto questo grazie al sostegno internazionale.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiamo nella seconda parte con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì. Cupia.

Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri.

0: di Cerreto Desi nelle Marche, una posizione diversa rispetto a quella annunciata poche settimane fa, quando la multinazionale aveva comunicato i tagli senza un confronto preventivo con le parti sociali. I sindacati però restano cauti, la FIOM parla di una tregua armata e sottolinea come la fiducia nei confronti dell'azienda sia ai minimi termini, anche perché, secondo il sindacato, negli stabilimenti si continua a fare ricorso agli straordinari e a personale con contratti a termine. Andrea Torti, della FIOM di Milano.
1: Questo tavolo sancisce una tregua armata tra noi ed Electrolux per i prossimi due mesi. Diciamo che il fronte istituzionale è rimasto compatto, chiedendo ad Electrolux di ritirare il piano e quindi ritirare esuberi e cessazioni di produzioni e esuberi. L'azienda non ha fatto questo, ma lo ha, diciamo, congelato, cioè si è detta disponibile a un confronto tecnico e politico nei prossimi mesi volto a modificarla. Noi abbiamo rimarcato che questo tipo di confronto si avviene in trasparenza e con l'obiettivo di evitare chiusure ed esuberi per noi si può fare, e pertanto si sono stati messi in campo e si stanno concordando i prossimi incontri, che saranno già dal mese di giugno.
2: Topico.
0: Spostiamoci in Emilia-Romagna. Anche Bologna è coinvolta nella vasta operazione antiterrorismo coordinata dalla Procura di Roma, che ha portato all'arresto di 7 persone ritenute appartenenti a una presunta rete anarco-insurrezionalista. Il GIP ha disposto 5 misure di custodia cautelare in carcere e 2 domiciliari. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe progettato e compiuto azioni violente contro infrastrutture strategiche e mantenuto collegamenti con realtà presenti in diverse città italiane, tra cui Bologna. Per questo motivo anche la Digos del capoluogo emiliano ha partecipato alle perquisizioni. 2 degli arrestati sono accusati di aver preso parte al sabotaggio della linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Firenze del 14 febbraio scorso, un attacco che ha provocato danni per circa 455.000 euro. Tra le contestazioni mosse agli indagati figurano i reati di associazione con finalità di terrorismo, attentato a impianti di pubblica utilità e interruzione di pubblico servizio. Nuova intensa ondata di caldo in arrivo sull'Emilia-Romagna. Secondo ARPAE Emilia-Romagna, da domani, mercoledì 17 giugno, e almeno fino al 24 giugno, le temperature massime supereranno diffusamente i 35 gradi in pianura e nei fondovalle, con punte che nel fine settimana potrebbero sfiorare i 40 gradi. L'ondata di calore, la seconda dell'anno dopo quella di maggio, è causata dal rafforzamento dell'alta pressione subtropicale e si caratterizzerà per intensità e durata, con un forte accumulo di calore, soprattutto nelle aree urbane. Bologna prova a tenere i giovani laureati e diplomati ITS, offrendo fino a 10.000 euro a chi viene assunto dalle imprese del territorio. L'iniziativa della Camera di Commercio mette in campo 1 milione di euro tra contributi a fondo perduto e prestiti a tasso zero, con l'obiettivo di sostenere soprattutto le spese per l'affitto del primo anno di lavoro. I beneficiari riceveranno 3.000 euro subito e potranno accedere a un finanziamento fino a 7.000 euro, senza garanzie personali e da restituire in 5 anni. Il bando si rivolge a neolaureati dell'Università di Bologna e diplomati ITS assunti entro 6 mesi dal titolo di studio. L'obiettivo è contrastare la fuga di competenze e aiutare le imprese a trovare personale qualificato.
2: Topico.
0: Infine la Toscana. In Toscana aumenteranno i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti del trasporto pubblico locale. L'unica fascia esclusa dai rincari sarà quella degli under 26, che continuerà a beneficiare delle agevolazioni sugli abbonamenti. Il biglietto di corsa singola potrebbe passare dagli attuali 1,70 euro a una cifra compresa tra i 2 euro e i 2,20 euro. La regione, inizialmente contraria agli aumenti, ha dovuto fare i conti con l'incremento dei costi di carburante ed energia segnalati da Autolinee Toscane. I sindacati di base però contestano il provvedimento, denunciando un servizio ancora caratterizzato da corse saltate, ritardi e carenza di personale, nonostante gli investimenti pubblici degli ultimi anni. Luca Giordano, dei Cobas.
3: Noi abbiamo fortemente espresso parere contrario all'aumento dei biglietti, in quanto l'azienda ancora non è nemmeno in grado di offrire un servizio regolare e decente alla cittadinanza. Oltretutto, nemmeno un anno fa ha ottenuto 30 milioni di extra gettito, proprio una delle motivazioni con cui sono stati erogati questi 30 milioni del progetto dalla regione era proprio quella di non aumentare il costo dei biglietti e degli abbonamenti. È passato nemmeno un anno e siamo ovviamente alle sole. Miglioramenti al servizio, alle frequenze degli autobus non ci sono state, le vetture continuano a essere vecchie e vetuste, c'è pochissimo rinnovo del parco mezzi, i contratti di lavoro sono sempre peggiori, quindi si continua a fare cassa a destra e a sinistra senza poi dare risposte concrete sia alla cittadinanza che agli stessi lavoratori che poi portano avanti quel poco servizio pubblico che si riesce a portare avanti. In queste condizioni è veramente drammatica la situazione, sono vetture ferme in continuazione. Un ultimo periodo la questione dei condizionatori, i problemi che sono stati avanzati da diverso tempo all'azienda, ci sono 30-40 vetture ferme per mancanza di condizionamento, questa è la situazione.
0: Il Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro preventivo di alcuni reparti detentivi del carcere di Sollicciano. Lo comunica il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, precisando che sono già in corso interventi di ristrutturazione e che ulteriori lavori di riqualificazione sono stati finanziati per circa 9 milioni di euro. Il DAP riferisce che il progetto complessivo di riqualificazione dell'istituto è stato già avviato e che alcuni interventi prioritari verranno anticipati. Previsti anche trasferimenti di detenuti in altri istituti per consentire l'esecuzione dei lavori nei reparti interessati dal provvedimento.
2: Topico.

0: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
1: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna. Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.

0: Welcome to Hip Hop Culture, where DJing, MCing, graffiti art, breaking, and the philosophies are expressed every day within the inner cities of America and the world. You are not doing hip hop, you are hip hop. Love yourself and your expression, you can't go wrong.
1: This is Donald Trump, and I'm in Palm Beach, and we're all waiting for your album. Let's get going, man. Everybody's waiting for this album.
2: End of message.
3: Ed eccoci di nuovo in diretta con Mashup, il vostro aperitivo musicale, tutto in vinile, del martedì di Radio Città Fujiko, come sempre sui 103-100 MHz, ovviamente in compagnia del sottoscritto, Raf D Selecta, a.k.a. Gio Dischetto. Oggi ultima diretta per questa 15ª stagione di Mashup sui 103.100, come dicevamo, di Radio Città Fujiko. Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto tramite, diciamo, la modulazione di frequenza. Un abbraccio a chi è collegato dal web su www.radiocittafujiko.it o chi ci segue tramite il sistema DAB. Oggi puntata di chiusura che strizza l'occhio all'estate e al caldo che verrà, con un mashup dedicato alla musica in levare che negli anni 90 ha tanto influenzato e caratterizzato molte delle produzioni hip hop e non solo. Prima di aprire le danze, un ringraziamento speciale a tutti gli affezionati di mashup che mi hanno dimostrato il proprio affetto durante tutti questi anni. Un big up ad Aronne, un big up a Fabrizio, a Suna, Enrico, a Cash, ad Alessio, a Nico Faia, oggi collegato dal Conero visto che è in vacanza. Ovviamente un grande abbraccio al mitico Livione e a Zeta, a Matteo e a Michele, Forno Gasperini, a Mimmo, a James, a Isa, a Paolino, a Vale, ad Angelo. Ovviamente un grande abbraccio alla combricola del Bettolino, a Pedro, Elvio, Lucone, Fefè, Agnese e Marta. Mi scuso se ho dimenticato qualcuno, comunque siete sempre nel mio cuore. Vi ricordo che potete interagire con Mashup qui in diretta al 333-180-9494 o tramite i profili social che trovate nella piattaforma Facebook alla pagina Gio Dischetto, Raf D Selecta o Mashup. E visto che siamo all'ultima diretta, vi ricordo anche i podcast che vi potranno fare compagnia per tutta l'estate su mixcloud.com/RaffDSelecta. E come sempre, caratteristica di Mashup, diamo spazio alla musica. E partiamo dai primi anni 90 con la voce poco conosciuta di Black Panther, qui prodotto dalla VP Records, etichetta specializzata anche nelle produzioni in levare, per la sua realizzazione di Do What You Want, singolo costruito sul groove di Earthbeat di Tana Gardner.

E proseguiamo con un personaggio storico che dopo gli anni di formazione all'interno del collettivo Brooklyn Funk Essential, ideato da un grandissimo produttore, Arthur Baker, si è dedicato alla carriera da solista e può altrettanto vantare collaborazioni con personaggi del reggae di un certo calibro come Lady Saw, Chynna Smith. Lui è un MC di origini svedesi, stiamo parlando di Papa D, Ain't No Stopping Us Now.

Nel nostro girovagare approdiamo negli State con il gruppo storico dell'underground, il Queens, gruppo capitanato dall'Arc Professor, tra l'altro scopritore di uno dei pilastri dell'hip hop di Nas, assieme a Sir Scratch e K-Cut, ovvero i Main Source, che sulle note del popolare rhythm giamaicano Stalag, ideato da Ansel Collins per l'etichetta Techniques di Winston Riley, hanno realizzato il loro singolo di debutto, Just Hanging Out.

E ovviamente un saluto ai miei compagni di avventura musicale. Un grandissimo abbraccio a Mikey Tuff e a Pier Tosi, ovvero Vinyl Club. Noi continuiamo con un duo di produttori giamaicani che con le loro produzioni di rhythm digitali hanno influenzato sia le produzioni reggae che quelle hip hop degli anni 90. Loro sono i pionieristici Stilly Enclivi. Eccovi la loro versione di Why di Carly Simon.

Why, Stili e Inclivi. E noi proseguiamo con un altro duo, questa volta di Washington DC, Boards Americans, direttamente dall'album di debutto intitolato Kids from the Foreigns, datato 1994. Eccovi il singolo promozionale Boom Shack Attack, tutto costruito su Real Rock Rhythm, classico rhythm giamaicano prodotto da Sir Coxon Dodds, etichetta Studio One.

333 180 94 94, se volete interagire per questa ultima diretta di questa stagione, la quindicesima. Ancora un personaggio dalle origini giamaicane, approdato alle produzioni hip hop newyorkesi degli anni 90, vanta collaborazioni e featuring del calibro di Curse One, Busta Rhymes, Sub Rock. Noi vi proponiamo il featuring assieme alla regina del rap, Queen Latifah. Stiamo ovviamente parlando di Shabba Ranks, What You Gonna Do?

0: Meshach Bologna, Africa, bound by the universe, Zulu Nation. Recognize the real Meshach Bologna.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo

Ed eccoci tornati in diretta, sempre mashup a tenervi compagnia fino alle 19. Ultima puntata della stagione dopo il caldo. Qui in regia diventa soffocante e riprendiamo sempre con il ritmo in levare, con il coinvolgente featuring tra l'MC newyorkese Jamal Ski e la voce storica dei Black Uhuru, Michael Rose, e la loro dedica alle nuove generazioni, ragazzi.

Ragayutz dedica a tutte le nuove generazioni, da Jamaski e Michael Rose. Intanto noi andiamo avanti con il duo di produttori di origine portoricana, composto da Little Luis Vega e Kenny Dope Gonzalez, ossia i Master at Work, che grazie al loro remix hanno spopolato per tutti gli anni 90. Eccovi uno dei loro grandi classici, Give It To Me.

0: Ancora produzioni che arrivano da New York con l'allievo di Supercat, Mad Lion, che grazie alla continua collaborazione con Kerswan ha alimentato la mescolanza tra l'hip hop e il reggae. Ne è un chiaro esempio Real Think, e questa la dedichiamo ai ragazzi di Dopamina.
1: Bells in hand, position, lighting.

E un caro saluto ad Alessio in ascolto da Mantova. Un saluto anche a Cash dai nostri Appennini. 333-180-9494 per interagire con Mashup, come dicevamo, ultima diretta di questa stagione, poi ci risentiremo a settembre per una nuova stagione, sempre sui 103-100 di Radio Città Fujiko.

ed un altro singolo che rappresenta al meglio questo intreccio tra i due generi musicali. È una delle grandi hit di Luciano, The Messenger. Who Could It Be? Che vede anche il contributo degli storici Jungle Brothers nella realizzazione del beat.

What could it be? Brother, Jungle Brothers e Luciano The Messenger in questo featuring fenomenale. E come dicevamo, oggi il ritmo in levare ci accompagnerà fino a chiusura di questa stagione di mashup. E allora andiamo avanti con il re della dancehall, Mr. Beanie Man, qui in combination con il gruppo underground di Brooklyn, dei Bash Babies, per raccontare la vita del ghetto, in the ghetto.

Ed un altro cantante dancehall aveva strizzato l'occhio al groovy pop newyorkese con le sue liriche taglienti. È sicuramente The Prophet, a.k.a. King Shango, a.k.a. Capleton. Direttamente da High Testament, uscito nel 1997 su etichetta Def Jam. Eccovi la versione ragga di Can I Kick It degli A Tribe Called Quest. Dedica speciale a Paolo, a Rox e a Marco.

0: Walking on the Wild Side, Lou Reed, il ritmo originale. E siamo veramente arrivati alla chiusura di questa diretta di Mashup, ma soprattutto di questa quindicesima stagione sui 103.100 di Radio Città Fujiko. Io vi saluto e vi abbraccio tutti quanti, spero passiate una bella estate fresca soprattutto ovunque voi andiate, e ci risentiremo comunque a settembre per una nuova stagione di Mashup. Come sempre un grazie a tutti quelli che mi hanno dimostrato affetto in questi anni, e non potevamo che chiudere con l'eredità del re del reggae, Robert Nesta Marley, ovvero tutta la famiglia Marley Bros qui al completo per la versione 2.0 del fondamentale Kinky Reggae. E niente, buone vacanze a tutti quanti e a settembre. Vi ricordo che se volete ascoltare le sonorità di Mashup lo potete fare sulla piattaforma mixcloud.com/rafdiselecta, e un saluto a tutti voi dal sottoscritto rafdiselecta, a.k.a. Jodis.
1: Good morning, team.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: l'Ucraina contro i missili e i droni russi che colpiscono i civili e le infrastrutture civili, e infine l'aumento della pressione diplomatica ma anche economica sulla Russia per imporre a Putin l'apertura di un negoziato. Ma se Trump si è congratulato con Zelensky per la forza del suo esercito, lasciando intendere che un nuovo faccia a faccia sarebbe possibile con il leader ucraino in serata a Evian, non è affatto certo che il presidente americano sottoscriva il documento comune di sostegno a Kiev proposto dalla presidenza francese del G7. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E al vertice si è parlato naturalmente anche di Medio Oriente e del memorandum siglato da Teheran e Washington 2 giorni fa. Oggi è stato di nuovo confermato l'appuntamento di venerdì in Svizzera per la firma vera e propria, e tra poco torneremo su questo punto. Domani invece i leader delle 7 economie più sviluppate dell'Occidente discuteranno di una questione decisamente spinosa per i loro rapporti interni, e cioè il tema dei dazi, degli squilibri commerciali e della regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Temi che dividono le due sponde del Pacifico. E proprio oggi il Parlamento europeo ha approvato definitivamente in sessione plenaria l'accordo sulle tariffe con gli Stati Uniti. Il servizio da Bruxelles.
2: Quando una tempesta sembra ormai alle spalle, un'altra si avvicina sempre più all'orizzonte, e la tempesta ha un nome e un cognome: Donald Trump, sempre con lo stesso minimo comune denominatore, dazi contro l'Unione Europea e i suoi membri se non si adeguano alle sue richieste. Prima di tutto c'è da considerare la guerra commerciale potenzialmente disinnescata. Dopo mesi di rinvii causati dalle continue minacce di Washington contro la Groenlandia, contro i paesi che la sostenevano, contro la Spagna, alla fine è arrivato il via libera anche dalla plenaria del Parlamento europeo all'accordo commerciale con gli Stati Uniti dell'estate 2025. Un testo approvato a larghissima maggioranza che include tutta una serie di garanzie per l'UE, vista l'assoluta imprevedibilità di Trump. Tra queste, 2 nuove clausole di sospensione. Una che si attiverà se gli Stati Uniti non rimuoveranno i dazi superiori al 15% sui derivati di acciaio e alluminio. La seconda se prenderanno di mira l'Unione o uno dei suoi membri con minacce reali per il futuro. E qui arriva la nota dolente, perché uno scenario del genere potrebbe già concretizzarsi, mentre si attende domani in Francia il confronto tra i leader del G7 sulla regolamentazione delle Big Tech, un tema su cui Washington sta facendo una battaglia quasi di principio. Trump fa pressione proprio su Parigi perché abolisca la tassa digitale sui giganti tecnologici statunitensi, con la minaccia di applicare dazi del 100% sul vino francese. Macron, sostenuto dai leader UE, resiste, ma il rischio rimane sempre quello che i toni si inaspriscano al punto da stracciare gli accordi già presi. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Veniamo adesso al Medio Oriente. Il blocco navale statunitense sui porti iraniani è stato revocato, e quanto ha detto oggi il vice ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. La notizia non è stata confermata da Washington. Il presidente Trump nelle scorse ore aveva ipotizzato che la navigazione potesse tornare libera venerdì, lo stesso giorno in cui è prevista appunto la firma del memorandum d'intesa che proroga di 60 giorni la tregua. C'è però poi ancora il nodo libanese. Le autorità iraniane continuano a sostenere che il ritiro delle forze di occupazione israeliane dal sud del Libano rappresenti una condizione per arrivare alla firma. Al momento questa non è un'opzione che Israele prende in considerazione, anzi i bombardamenti sono proseguiti anche oggi con 4 vittime segnalate nel distretto di Nabatieh. Mauro Pompili è un giornalista freelance che vive a Beirut.
3: Il Libano è sicuramente lo scoglio principale di questo accordo di pace, nel senso che proprio oggi le autorità iraniane hanno ribadito che la parola Libano compare ben 3 volte nel memorandum, e ovviamente l'Iran non può permettersi politicamente di abbandonare il Libano a se stesso, e dall'altro lato c'è la posizione, almeno a parole, molto ferma di Israele, che non vuole abbandonare i territori che ha occupato in Libano, in Siria, a Gaza e in Cisgiordania. A questo punto la palla passa nelle mani degli Stati Uniti fondamentalmente, e dell'Occidente tutto, perché al momento attuale Israele sta continuando le sue azioni di bombardamento nel sud e nella Bekaa. Domenica scorsa ha bombardato di nuovo Beirut Sud, e a quanto si dice nei corridoi è stato Trump stesso a fermare la reazione dell'Iran. Quindi questo piccolo paese diventa il cuore di un, mi risulta anche difficile chiamare pace quella che è stata disegnata, ma di un equilibrio assolutamente instabile in questo momento.
1: Adesso a Milano la procura valuterà il ricorso in appello dopo la prima sentenza sull'urbanistica che oggi ha assolto tutti gli imputati. Per il tribunale il presunto abuso edilizio sulla torre di Via Stresa non costituisce reato perché i costruttori all'epoca del progetto nel 2018 hanno agito senza dolo sulla base di una prassi consolidata che interpretazioni giuridiche hanno considerato illecite soltanto diversi anni dopo. Dopo la sentenza vari commenti, quello del sindaco Sala che ha criticato la procura, ha accusato i PM di violenza verbale nei confronti dell'operato del comune. Le assoluzioni di oggi però non cancellano il dibattito aperto da tempo sul modello di sviluppo della città. Sentiamo Roberto Maggioni.
4: Sull'urbanistica a Milano la questione è politica prima che giudiziaria. Titolavamo il 6 febbraio 2024 davanti al susseguirsi delle inchieste sui grattacieli facili. È così anche oggi dopo questa sentenza, la prima di queste indagini, che ha assolto gli 8 imputati del processo Torre Milano. Un'assoluzione arrivata perché i fatti commessi non costituiscono reato. Costruttori e dipendenti comunali hanno agito affidandosi alla prassi urbanistica adottata dal comune e alla giurisprudenza amministrativa di quegli anni. Tra il 2018, quando il grattacielo è stato autorizzato tramite la SCIA, e il 2022, quando sono ultimati i lavori. Manca l'elemento soggettivo del reato, scrive il presidente del tribunale Fabio Roia nel comunicato che accompagna la sentenza, aggiungendo che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. Aver costruito un grattacielo di 24 piani e 87 metri d'altezza come ristrutturazione di un edificio di 3 piani non è dunque un reato, almeno qui a Milano. Sappiamo che nel resto d'Italia si costruisce in un altro modo e il tentativo di estendere il modello milanese altrove con la legge Salva Milano è naufragato per l'opposizione di tanti sindaci e della maggioranza degli urbanisti. Questa assoluzione certifica che un modo di costruire alla milanese c'era, anche se in quegli anni non poteva considerarsi illecito. In un quadro normativo nazionale e regionale così contraddittorio ha prevarso l'interpretazione in buona fede. Milano nel frattempo è cresciuta in altezza, lasciando indietro chi quell'altezza non se la può permettere. Non un reato, appunto, ma una questione politica gigantesca.
1: Si muove qualcosa nel campo largo. I leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno annunciato 2 summit l'8 e il 15 luglio, 2 iniziative pubbliche con i cittadini per mettere a punto le priorità programmatiche. Così si legge in un post sui social che ritrae Schlein, Conte, Bonelli e Frattogliani. A destra invece proseguono i tormenti di Salvini, incalzato sempre di più da Vannacci. L'anima nordista della Lega da tempo chiede un cambio di passo, ma il segretario non è ancora pronto. Rinviato il Consiglio federale della Lega che si doveva tenere domani. I deputati dell'ex generale intanto attaccano sempre più a destra, nel mirino adesso le promesse mancate sui rimpatri. Anna Bredice da Roma.
5: È il decreto sui rimpatri in aula alla Camera, l'occasione per assistere alla dimostrazione della propaganda di odio da parte dei deputati di Vannacci. I rimpatri, che il partito di Vannacci tradurrebbe volentieri con rimigrazione, è l'argomento preferito per scagliare gli insulti contro i migranti, tutti indistintamente colpevoli di stupri e delinquenza. La deputata del PD Baccalli si è alzata in aula per leggere solo una parte dei 1000 insulti che ha ricevuto sui social per la sua partecipazione alla manifestazione contro la rimigrazione, ma questa volta in Parlamento si è assistito anche ad altro, ad un duello verbale tra i deputati di Futuro Nazionale e quelli della Lega, questi ultimi accusati dai vannacciani di aver tradito le promesse elettorali del governo Meloni. Motivo della lite un ordine del giorno ancora più restrittivo dei vannacciani, che chiedono che i medici coinvolti nei controlli per i rimpatri siano solo al servizio della Polizia di Stato. Uno scontro che fa dire a Ricciardi dei 5 Stelle, rivolto al sottosegretario leghista Molteni: che effetto fa sentire uno più razzista di voi? Ma Molteni alla fine ha accolto quell'ordine del giorno e Futuro Nazionale ha votato come fosse una concessione tutto il decreto. La competizione è tutta a destra e nell'estrema destra, quella che si è vista nell'aula parlamentare, evidente anche nei sondaggi. Ormai i due partiti sono quasi appaiati e nella difficoltà crescente della Lega di Salvini, bloccata perché l'unico modo per uscire da questo impasse è un cambiamento forte, ma in questo momento il partito di Salvini

Lo Stato sta per chiudere i rubinetti per l'ex Ilva di Taranto. Il ministro dell'Industria Urso lo ha ripetuto oggi dopo averlo comunicato al tavolo con i sindacati ieri. Dell'ultimo prestito autorizzato restano meno di 100 milioni che basteranno per pagare gli stipendi per

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
0: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
4: Oh, hai finito?

0: Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
2: Oh, hai finito?
4: This is Doubt and Minute.

0: dopamina.
1: Oh yeah.
0: Yes, yes, yo. Mauri e Mista Docca ai microfoni ancora per un altro martedì, il 16 giugno, una nuova puntata di Dopamina.
1: Oh, oh yeah, 20 spaccatissime qua sui 103.1 wow. di Radio Città Fujiko, la nostra e la vostra radiolina indipendente preferita, che yes. come sempre potete ascoltare sui 103.1 FM Bologna e provincia o attraverso il DAB in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, ma non solo.
0: Ma non solo, perché se non avete tutte queste possibilità ci sono anche le famose app per Android e iOS, così potete ascoltare Radio Città Fujiko come, dove, quando e quanto volete con il vostro smartphone, oppure anche attraverso il sito www.radiocittafujiko.it. E poi ricordiamo anche un'altra cosa che viene ricordata spesso durante i nostri spot, ovvero i 50 anni di Radio Città Fujiko.
1: Anni.
0: 50 anni, quindi il 25 giugno al Parco della Montagnola,
1: cinquantenne.
0: Cinquantenne, quindi ci sarà una bella festa di Radio Città Fujiko con diversi DJ e quindi che dire?
1: Siateci e siateci. Viva Radio Città Fujiko! Oh yeah, e noi siamo qua in questa ennesima estiva dopamina.
0: Calda.
1: Pronti per partire con micidiali doppiette, come di consueto, per scaldarvi le orecchie.
0: Ancora di più e
1: ancora
0: sempre
1: di più, bollenti proprio.
0: Bollentissimi, perché la temperatura, come sapete, è molto alta e noi vogliamo incrementare, ma solo per il vostro bene.
1: Qui dentro più che mai.
0: Per il bene di tutte le persone che ci ascoltano, infatti salutiamo tutte le persone che ci ascoltano: Michele, Silvia, Alessia, Adriana, Gennaro, Giampaolo e tutte le Pasquale, ce ne sono tantissime.
1: Alessio, Mario, chiunque.
0: Fulvio, ce ne sono tantissime, veramente, anche all'infuori dell'Emilia Romagna, perché come sapete, come ha detto il buon Mauri, ci siamo anche in Lombardia, in Toscana, ma ci ascoltano anche altrove, quindi
1: le Galapagos. I pinguini del Polo Sud sappiamo che sono sintonizzati, ma non diamolo per scontato, ma soprattutto presenziate al nostro numerino magico, che è sempre quello al quale potete contattarci fino alle 21 qua nei magici schermi della radio, al nostro numero 333 180 94 94.
0: Yes, per SMS, WhatsApp, Telegram, ve lo ripetiamo, il numero è sempre quello, 333 180 94 94. E se ci stai, caro Mauri, cominciamo con la prima doppietta, sempre col discorso legato al sample che unisce queste due tracce, col nostro viaggio temporale, con la nostra macchina del tempo. Andiamo prima nel 1999 in Italia poi nel 2016 in America. Partiamo prima con Joe Cassano con un classico, Dio lodato per sta chance, e subito dopo YBI, lui è Master Ace, Young Black Intelligent. Questa è
1: dopamissima.
0: Yes,
1: oh
0: yes.
1: Yeah.

0: dedication, inspiration, perspiration is the hard work. Doesn't guarantee anything, but without it, you don't stand a chance. Intelligence will save you, and us too. Peace.
1: Questa era la prima doppietta. Non so se è sentita
2: l'incredibile dopaminica scioglievolezza alle 20:12, continua ovviamente qua sui 103.1 di Radio Città Fujiko, per chi si fosse sintonizzato nel mentre la porta si è chiusa.
1: Eh sì, perché voleva proprio che ci concentrassimo in questo flusso di vibrazioni, quindi siamo veramente chiusi nel nostro calore dopaminico. E grazie ovviamente a tutti voi, a tutte voi che ci ascoltate. Ricordatevi che il numero è sempre quello, il 333-180-9494. Abbiamo fatto una bella doppietta, la prima doppietta con il campione, che lasciamo indovinare a voi,
2: esatto.
1: Come sempre, non diciamo nulla. Comunque eravamo con Gio Cassano, Dio lo dato, e subito dopo Mastace con Young Black Intelligent, e proseguiamo, no?
2: Proseguiamo con un'altra doppietta.
1: Ma sì,
2: doppia doppietta.
1: Doppia doppietta e doppia mina. Eh sì, allora continuiamo sempre col nostro viaggio temporale, andiamo nella nostra macchina del tempo, sempre con lo schema del sample. Questa volta andiamo prima nel 1992 con Diamond D and the Psychotic Neurotics con I Went For Mine, e subito dopo Busta Rhymes con New York Shit insieme a Sweets Beats, anno 2006, quindi tra l'altro sono anche 20 anni del disco The Big Bang, che uscì appunto nel 2006. E che dire,
2: cacciamo
1: dai.
2: Oh yeah.

0: Per tutti la massiva all'ascolto, Zazzone on the mic, on the mic. Per dopamina, Radio Città Fucigo, Radio Independent.
1: DJ Scratch, you sick for this one. This one.

0: Uno tra i miei campioni preferiti, guarda.
1: Meraviglioso.
0: Tanta roba.
1: Bella questa.
0: Diamond D, I Went For Mine, Busta Rhymes, New York Shit. Questa era la seconda doppietta di questa prima parte di questa 315esima puntata di
1: Dopamina. Stiamo dando i numeri, si sente, insomma, con il calore che ci fa ribollire il cervello, ma anche i sentimenti alle 20:21.
0: 21
1: in via molto eccezionale, ma ci sta piacendo. Proseguiremo con una cosa che la terza doppietta.
0: Esatto.
1: È una cosa che suona nuova.
0: Esatto, anche all'aereo suona nuova. Sento che è molto
1: ciao a tutti da lassù. Questa è cominciata la stagione aeroplanifica qua in radio, per cui ci terranno compagnia fino a ottobre all'incirca ogni 5 minuti, per cui un pezzo sì, un pezzo no, ma ci aiutano a volare via un po',
0: esatto,
1: un po' come la musica.
0: Vogliono viaggiare con noi,
1: esatto,
0: che ci siano anche
1: quando
0: loro.
1: Parte il pezzo, giusto in dissolvenza per far partire la traccia.
0: Noi abbiamo la macchina del tempo, loro hanno l'aereo, quindi
1: l'aereo del tempo.
0: Facciamo una combo temporale.
1: Ci starebbe. Dopo viene in aeroporto la prossima volta.
0: Eh sì. Ok, allora ci siamo.
1: Che dire, dai, svarioni a parte, alla grande, ma ricordiamo al volo sempre quello del nostro mitico numerino magico al quale tenerci compagnia in queste calorose puntate estive. 333-180-9494.
0: Yes. E allora andiamo, facciamolo un altro viaggio.
1: Dai.
0: Deliziamoci e vi deliziamo allora con un'altra doppietta, ovviamente basata sul campione, sul sample. Siamo prima nel 2007 con gli Special Teams con Classical, pezzo prodotto da DJ Sciocca. Anno 2007 e subito dopo invece Emery insieme a Fabulous, anno 2009 con More Than Love, e noi ci sentiamo
1: tra pochissimo.
0: Yes.
1: Wow. Tanta roba.
0: Questa è Dopamina.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12. Zona Emilia Levante.
5: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?
6: Yes, yes, questa è Dopamina di ritorno dal breve break pubblicitario. Adesso blocchiamo, come di consueto, la nostra macchina del tempo.
7: Freni, sai quando frena il treno che esatto. Ci metti un...
6: E restiamo nell'anno corrente, il 2026, perché comincia una nuova...
7: Triade 2026.
6: Yes, yes. Abbiamo tre tracce belle, croccanti e soprattutto italiane, made in Italy. Che dici? Cominciamo con la prima.
7: Assolutamente, cominciamo con

0: dobbiamo fare un assaggio di questo disco.
1: Siamo golosi. Okay.
0: Ascoltatevelo intanto. Mandiamo un grandissimo saluto a Luna dagli studi di Radio Città
1: Grande
0: Fucito.
1: Luna!
0: Questa è Dopamina e ci assaggiamo un estratto da questo disco Easy Blood, ve lo ripetiamo, la traccia numero 12 dal titolo Serious Punch, che suona esattamente così. Questa è Dopamina.
2: Easy Blood, baby, Easy Blood. Yo. Michael the Skiller.

0: potente
1: Serious Punch dal disco Easy Blood di Michael The Skillers, G-Love, Tao e DJ Erbo. Ascoltatevelo, è uscito il 5 giugno. Tanta roba,
0: tanta roba, solo la prima di questa triade 2026.
1: È solo la prima, perché adesso passiamo invece alla seconda, dove ci sono due bei protagonisti. Uno dei due, tra l'altro, è stato nostro ospite in più occasioni. Sì. Parliamo del buon Arte Fiorente Resistente. Grande, un big up a lui, a tutti quanti, a tutte le persone che si sbattono per quello che fanno, che ci regalano tante di quelle vibrazioni,
0: musica,
1: che a noi
0: emozioni
1: piacciono tanto, che piacciono anche ai nostri aerei, che ci sorvolano sui nostri capi.
0: Ci fanno volare queste vibrazioni.
1: E ci fanno volare, sì, perché parliamo del nuovo progetto firmato Fausto D e Arte Fiorente Resistente. Progetto dal titolo Arte Resistente, uscito il 4 giugno, un EP di 4 tracce, e ovviamente, come di consueto, ci assaggiamo anche qui una piccola ciliegina, giusto per
0: un quarto di questo EP.
1: Un quarto di questo EP. La traccia numero 3 dal titolo Teleracconti.
0: Fausto D e Arte Fiorente Resistente.
1: Questa è Dopamina.

0: cosa in testa questo testo?
1: Micidiale questa teleracconti del nuovo EP di Arte Fiorente Resistente e Fausto D, che si chiama Arte Resistente, quello di cui più che mai abbiamo bisogno, specialmente in quest'epoca, è di arte resistente. Esatto. Per cui veramente tanta tanta roba, assolutamente raccomandato l'ascolto.
2: Yes. E proseguiamo?
1: Dai, sempre in meglio.
2: Sempre in meglio, perché abbiamo anche un altro carissimo amico di Dopamina che è stato ospite.
1: Un dopamico,
2: esatto. Ottima questa. Un dopamico carissimo, veramente, perché a parte che fa dei beat che sono qualcosa di allucinante per quanto spaccano, e anche lui ha fatto uscire un nuovo progetto, un beat tape dal titolo Gen X, uscito il 7 giugno. Parliamo del grande Fred C, che
1: grande Fred,
2: salutiamo tantissimo dagli studi di Radio Città Fucico. Ascoltatevelo, sono 19 tracce. Ovviamente anche da qui spulciamo una bella traccia che ci è piaciuta tanto, è la traccia numero 18 dal titolo All In Bonus One. Lui è Fred C e questa è
1: tanta roba,
2: Dopamina.

0: E questa era All In dal nuovo tape di Fred C, Generazione X, veramente tanta ronta,
1: troppa.
0: Tantissima roba.
1: Ci stiamo incartando per le emozioni. Gen X, ascoltatevelo perché ne vale veramente la pena. Fred è uno di quelli che non si ferma mai più le caccia e più spaccano. E tra l'altro ricordiamo anche un evento che lo vede coinvolto insieme a Rattakesh e KA Ponda, che salutiamo ancora una volta.
0: Grande!
1: Il 20 giugno al 40139 Garden Bar di via Parisio 35 a zona Mazzini, saranno loro a deliziarvi con
0: questi
1: bittoni
0: e tanti altri
1: dalle 16 alle 19, quindi beat set, hip hop set, Fred C e Rattakesh from Loopmatics il 20 giugno 2026, quindi segnatevelo.
0: Siateci, mentre noi nel quarto d'ora dopaminico che ci resta abbiamo altre tracce da infilare tra qui e la prossima puntata, che dici?
1: Sì. Dai un viaggetto, qualche viaggetto ce lo facciamo.
0: Sì, qualche tappa fuori città, qualche escursione.
1: Sì. Dai, parlavamo di beat, allora mettiamoci anche un po' di rime, di belle vibrazioni come piacciono a noi. Ricordatevi che il numero è sempre quello, il 333-180-9494. Se volete scriverci in questo quarto d'ora prima della fine, ci deliziamo, andiamo nel 2013 con la nostra macchina del tempo e siamo con A1 and Phonics. Questa è Midas Touch dal disco Return to the Golden. Adesso ci deliziamo veramente, caro Mauri.
0: Senti qua,
1: senti
0: come
1: qua,
0: sale.
1: Questa è dopamina. Yes, e mo si viaggia.

0: ma che meraviglia è sto pezzo.
1: Avevamo detto
0: ma che meraviglia è sto
1: nel
0: pezzo.
1: Flusso con i bittoni, con le rime.
0: Mamma mia.
1: Midas
0: wow.
1: Touch.
0: A1. Micidiale.
1: Emphonics, tanta roba.
0: Tanta roba. Veramente, veramente le nostre teste rimbalzavano qua sui 103.1 di Radio Città Fujiko, mentre andiamo a cacciare adesso uno di quei pezzoni che sono un po', non so dire, le preghiere di una della nostra generazione, un po', no?
1: Sì.
0: Che ti ricordano tutte quelle vibrazioni che non finiscono mai, che continuano e che ancora vanno avanti.
1: Continuano,
0: e
1: restano
0: ancora,
1: nelle nostre
0: menti. Non abbiamo ancora smesso. Non abbiamo ancora smesso. Per cui andiamo dal disco O Tutto o Niente del buon Graffetti, e questo pezzo, insomma. Il nome del pezzo ve lo diciamo alla fine.
1: Eh sì, dai, tanto parla da sé.
0: Tanto parla da sé. Meraviglioso.
1: Questa è Dopamina e questo è DJ Graff. Com'è?

Sarà un'intervista nella prima parte, di solito le 21:30, l'ora canonica delle interviste, intervisteremo Piero Dredd che ci parlerà del suo ultimo lavoro che stiamo suonando in queste settimane, Another Step. Come vi dicevo, poi tante novità nella prima parte, e di solito la seconda parte, chiamata Dream Selection, è dedicata alla storia della musica giamaicana, ai suoni fondativi. Questa sera una storia da raccontare, la storia di Stranger Cole, scomparso poco prima di compiere 84 anni. E la settimana scorsa, l'11 giugno, mi sembra che il suo compleanno sarebbe stato il 26 giugno, quasi, quindi 24 anni, un personaggio fondamentale dell'inizio della storia della musica giamaicana, dello ska, del early reggae, del rocksteady. Ma ne parleremo e lo celebreremo nella parte finale del programma. 21:05, come al solito 333-1809494, e i saluti anche agli ascoltatori delle altre emittenti che radiano Soul Shakedown Party, cioè Wild Love Reggae Radio in diretta e Is Now Radio il giovedì pomeriggio dalle 16, reggae music quindi anche per voi. Vado ad incominciare con un singolo, incominciamo con un po' di vibes strumentali quest'oggi, singolo dell'etichetta Addis, una band, una sezione fiati giamaicana nuova composta da giovani, si chiama Top Brass, e un flauto, il flauto di Zoe Elizabeth Brown, un bellissimo singolo intitolato Island Rock. Eccolo qua, cominciamo veramente alla grande quest'oggi.

magnifici suoni di questo singolo Island Rock, vi dicevo, Top Brass featuring Zoe Elizabeth Brown, Soul Shakedown Party. Restiamo sulle vibe strumentali. Intanto un saluto a Ennio, un saluto a Robbie Dread, un saluto a Nico che dovrebbe essere in ascolto dalle vacanze al mare, un virtuoso della chitarra jazz e reggae francese, Cubix, che ha militato nella band di Barrington Levy. Nuovo album per lui intitolato Music Activist. Questa che sentiamo per incominciare l'ascolto di questo bell'album nuovo è questa Darkness and Light, oscurità e luce, Cubix dalla Francia.

Mamma mia che vibes, personaggio che non scherza assolutamente, Kubix con la sua chitarra, Darkness and Light, un disco bellissimo il suo, Music Activist. 21.13, un altro strumentale per continuare, personaggio dal Salento, batterista, fossa drummer, batterista della band, i Soul Sound System, sia in studio sia quando andavano in giro con la band, grande batterista. Si è dedicato a un album a suo nome, un album dub che è uscito particolarmente bene, è uscito sulla Adriatic Sound e si chiama Dub Sensor. 21.13, Soul Shakedown Party, ovviamente circa le 16.13 per chi ascolta il giovedì su Is Now Radio. Questo è Topic, fossa drummer, dub instrumental dal Salento.

0: Come vi dicevo, Foss sarà presto intervistato, non la settimana prossima, in quanto avremo la Soul Love Band parlando del loro album che vede ospiti alle voci True Stories. Molto fitto il calendario delle interviste di giugno e luglio di Soul Shakedown Party, intanto sono le 21:16, vi ricordo tra un po' sentiremo Piero Dredd e la prossima traccia dall'Africa ma attraverso l'Inghilterra. Wesley Benjamin è un cantante esponente della scena reggae della Sierra Leone e ha realizzato proprio un singolo per l'etichetta inglese Reality Shock che si chiama come la sua terra, quindi Sierra Leone. Wesley Benjamin.
1: Pitosi, Soul Shakedown Party, Radio Show, number one in the land.

Un saluto a tutti gli africani, magari c'è qualcuno addirittura della Sierra Leone. Wesley Benjamin, spiritosi con voi, Social Comparti 21 e 20, si avvicina l'ora dell'intervista. Si riaffaccia l'etichetta francese Hartical, prossima selezione. Un ritmo che scoprirete facilmente il perché si chiama Russ Beethoven. Noi sentiamo due cazzi uno dietro l'altro. Da prima veterano Carlton Livingston, Robbery, e poi Maccabee con The Robbery of the Century, due tracce quindi dallo stesso tema, Russ Beethoven Rhythm.

La maggior parte della lirica di Maccabee in francese, che parla di un furto di opere d'arte al Louvre, The Robbery of the Century, il furto del secolo, grandissimo Maccabee. Un ritmo suonato da Basque Dub Foundation di Iñaki Iarritu, basco che vive a Londra da tanto tempo. La etichetta è la Avical, vi dicevo, Ras Beethoven, il ritmo.

rimaniamo su Maccabee, spettacolare DJ che amiamo suonare, veterano, sempre positivo, un brano in cui con il suo stile molto educativo e anche ovviamente molto entertaining racconta tutto su un pilastro della storia del reggae, cioè il Real Rock Rhythm di Studio One, quello di Armageddon Time, e ovviamente questa lirica cantata non poteva non essere sul Real Rock. Da Real Rock, questo è ancora Maccabee, seconda selezione.

Rhythm to come out to Jamaica, from Jamaica. Intanto un saluto anche a Alessio, un saluto a Luca e a Manuele. Maccabi Real Rock, una traccia ci separa dalla fine del primo segmento, dalle pubblicità, ma anche dall'intervista con Piero Dredd. Un reggae acustico che Steven Marley ama fare, Steven Ragamuffin Marley. Si parla delle colline di St. Anne, le colline dove è nato suo padre Bob Marley a Nine Miles, e si parla quindi dello spirito di Bob Marley, ma anche dell'essenza della vera Giamaica. Hills of St. Anne, fuori on Tough Gong. Adesso Steven Marley.

0: educate, inform, and inspire. Sounds from the Ethiopian Empire.
1: No. Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
9: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
8: Oh, hai finito?

0: Grande positività, solo Shakedown Party, Radio Città Fujiko. Good for me, Piero Dredd, Albo Rosi, Combination, Another Step, nuovo album di Piero Dredd. Piero, buonasera.
1: Buonasera a te, Pier. Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grande, bello sentirti per parlare di questo tuo nuovo capitolo. Comincerei proprio dal presente o dal passato recentissimo. So che hai portato la tua musica fuori dall'Italia per una sorta di tour dove hai presentato il disco molto di recente. Com'è andata?
1: Sì, bene, bene, molto bene. Ho fatto 3 concerti in Inghilterra, che è una terra dove appunto il reggae è molto sentito, e i feedback sono stati molto positivi, quindi sono molto felice.
0: Benissimo, sono molto contento. È un po' di tempo che ascoltiamo questo tuo nuovo disco Another Step, che hai autoprodotto nella tua realtà, che sono i Vibes Point Studio, in cui operi già da parecchio tempo, diciamo. Senti, una grande attenzione nella composizione, canzoni con un messaggio, canzoni di grande qualità e con un approccio non solamente rivolto al ritmo in levare, ma anche alle ballate, alla musica carica di soul che tu prediligi.
1: Sì, in effetti sono canzoni che avevo iniziato a scrivere un po', diciamo, tra l'epoca del Covid e gli anni a seguire. Poi di tanto in tanto ho pubblicato qualche singolo, però poi ho sentito l'esigenza di metterle un po' tutte insieme e di farle appunto e di racchiuderle in un album, che è appunto Another Step, che è uscito ad aprile e che è disponibile su tutte le piattaforme per chiunque lo voglia ascoltare e condividere.
0: Ecco, bene, senti, hai già avuto dei feedbacks magari dalla gente che ti segue, dagli amici, anche da...
1: Sì, assolutamente sì, appunto sono... è un work in progress, però le cose che sto facendo ascoltare recentemente stanno piacendo. Quindi, tra l'altro, notizia fresca che do in anteprima: andremo in stampa con il vinile, ho consegnato tutto in questi giorni, quindi tra qualche settimana avremo anche un bel 33 giri da poter far girare sui piatti.
0: Senti Piero, dicevo prima, grande qualità compositiva e questi arrangiamenti molto belli, senza essere sovraccarichi, molto essenziali, e mi chiedevo, fai musica già da parecchio tempo, è cambiato il tuo approccio alla composizione rispetto ai primi tempi?
1: Rispetto ai primi tempi, dove i miei precedenti album, se ti riferisci a quelli che erano più reggae roots nel senso proprio stretto del termine, c'è stata in questo caso un'apertura nei confronti della musica che ascolto in generale, che è appunto sempre musica di matrice black, quindi c'è dentro il soul, c'è dentro anche un po' di funk, delle frasi anche un po' blueseggianti in questo senso, e questo sono io, cioè, quindi comunque è tutta roba che mi appartiene, mi piace, suono per me, suono con gli artisti con cui ogni tanto faccio le tournée come musicista, come chitarrista, come sai, insomma, in passato ci siamo visti anche in situazioni, diciamo, in cui io ero chitarrista, per cui adesso questo era l'anno in cui avevo proprio bisogno di concentrarmi su di me e di fare uscire queste nuove produzioni.
0: Tra l'altro tutti questi suoni black che hai nominato vanno d'accordo e sono anche nel DNA del reggae, quindi anche se non c'è il one drop beat, insomma l'affinità è comunque evidente.
1: Ma sì, io dico sempre che la musica di matrice black è una musica che tutti dovrebbero ascoltare, perché racconta delle storie vere, delle storie che nascono appunto da uno status, da una voglia di rivalsa. E soprattutto in questo periodo in cui viviamo, in un'epoca in cui possiamo dire che i silenzi uccidono più delle bombe, e che le leggi che notoriamente nascono per tutelare i più fragili vengono fatte invece per tutelare i peggiori criminali. Quindi in tutto ciò non ci dobbiamo dimenticare che l'inferno non inizia con le urla, ma con il silenzio, e in questo caso la musica black è il grido che può avvicinare le persone, risvegliandone le coscienze.
0: Molto bella questa risposta che sottoscrivo direi al 100%. Senti, ci sono alcuni ospiti del disco, abbiamo incominciato sentendo la combo con Albo Rosi, che abbiamo già suonato varie volte. Mi puoi raccontare queste due esperienze, Albo Rosi e Anthony B, che poi sentiremo in chiusura di intervista?
1: Ma con Albo Rosi naturalmente, vabbè, ci conosciamo da tanti anni, anche se non avevamo mai avuto modo di stringere una collaborazione. Poi è successo che qualche mese fa è venuto a suonare in un festival vicino a casa mia, allora gli ho telefonato, gli ho detto: guarda che sei a 10 minuti, se non vieni in studio da me, cioè questo è il momento giusto. Quindi ci siamo sentiti, siamo riusciti appunto a fare la combination, ci siamo trovati. La cosa bella è che ci siamo messi lì, abbiamo un po' discusso un po' su tutta la canzone, quindi non è stato un featuring del tipo vieni, canta e via, cioè è stata una roba insomma che abbiamo anche un po' costruito insieme, cambiato un po' gli accordi, insomma è stato piacevole, è stato un pomeriggio che ricordo davvero con tanto affetto. Tra l'altro sarò suo ospite il 26 al Magnolia di Milano, in questa serata dove ci saranno anche altri artisti, insomma adesso è pubblicizzata e nel pieno della promozione, quindi diciamo che si può spingere, ecco, in questi termini.
0: Ok, e invece poi c'è l'altra combination con Anthony B.
1: Con Anthony B, questo è un remake, perché il pezzo, quello che è stato fatto, diciamo, che è contenuto nel disco, che è una versione acustica, era già stato registrato precedentemente con tutti gli strumenti qualche anno fa, ed era un pezzo che si ispirava addirittura alla primavera araba, quindi okay, quando appunto il Nord Africa iniziò a organizzarsi contro i vari dittatori dell'epoca, stiamo parlando del 2011-2012, quindi ormai più di una decina di anni fa. Però visto che poi i temi si ripercorrono nel corso della storia, mi sembrava giusto, diciamo, oltre che segnalare questi argomenti che sono comunque sempre attuali, insomma quando ci sono delle proteste della gente che si organizza, si riorganizza per lottare per i propri diritti, insomma rimane sempre coerente con quello che è lo spirito della musica reggae, quindi mi sono sentito di volerlo ripubblicare in una nuova veste, un po' più acustica, un po' più intima.
0: Sì, che poi diciamo che questo mood acustico si lega anche meglio al mood generale del disco.
1: Sì, bravo, hai centrato, infatti ho fatto un po' quel ragionamento lì.
0: Senti, è il momento di ascoltare un po' di musica. Di solito divido sempre l'intervista con un po' di musica, anche se dico sempre che non voglio tenere gli ospiti troppo appesi alla
1: ma
0: linea.
1: Ma per me è un piacere fare due chiacchiere.
0: Certo, no, dicevo mentre c'è la musica, quindi sentiamo un paio di minuti. La vena è quella più soul, con una di queste tue belle composizioni, che è Believe Me. Un paio di minuti e poi torneremo insieme per la seconda parte dell'intervista. Grande Piero, Believe Me, quindi Another Step, il disco, Piero Dredd, ospite questa sera.
1: Oh yeah.

0: E questa è una delle anime di Another Step, questa è Believe Me, Piero Dredd. Piero, senti, sempre rispetto alle modalità di composizione, in questi brani, come ti sono venuti i brani? C'è qualcosa di particolare, qualche brano che ti è venuto la cui ispirazione ti è arrivata in maniera particolare, strana, bizzarra, non lo so, un sogno, una visione? Piero?
1: Ecco, scusami, mi sentite? Mi avevo perso per un attimo.
0: Ah no, infatti, okay. Infatti.
1: Sì, dicevo, è la traccia, quella che apre il disco, che si intitola But I Will Go, nasce proprio con quell'esigenza, cioè una ballata molto intima, piano e voce, e nasce proprio da un'idea che è proprio quasi come se fosse stata in un sogno. Me la sono immaginata e la mattina mi sono svegliato e ho detto, io ho pensato questa roba qua, la butto giù. E così è stata, e insomma, e così è rimasta, ecco. Poi insomma è stata giusto sistemata in fase di registrazione, però è assolutamente fedele a quella che è l'idea primordiale, ecco. Mi è piaciuto ragionare di più in questi termini, ecco. Adesso per esempio il pezzo che hai appena fatto sentire, sì, invece Believe Me, è proprio un po' il pezzo outsider, a parte il fatto che il testo di questo brano non è un mio testo, è un testo che ha scritto un mio amico che si intitola Alvin, che conosco da tanti anni, con cui abbiamo fatto un sacco di lavoro insieme, e io invece avevo composto, per dire, la base di questo brano qua.
0: Okay.
1: Poi lui ha detto, no guarda, io ho un testo bellissimo, prova a sentire se ti piace, insomma alla fine mi è piaciuto tantissimo, ho detto senti te che c'è, facciamo una canzone, la mettiamo nel mio disco, quindi ce la siamo vissuta in maniera, diciamo, molto friendly come approccio, ecco.
0: Invece per tornare al brano che apre il disco, so che è una canzone molto autobiografica, cui tieni molto, oltretutto.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro quel pezzo lì, guarda, ti racconto anche un paio di retroscena, l'avevo fatto sentire a Justin qualche anno fa, a lui era piaciuto tantissimo, addirittura forse la voleva lui, dice ma no, ma questo pezzo lo voglio cantare io, assolutamente. Ho detto guarda, se vuoi insomma facciamo una combination insieme, ok, insomma. Poi alla fine tra una roba e l'altra non se ne è fatto più nulla, ho detto senti vabbè, il pezzo alla fine è mio, l'ho scritto io, l'ho cantato io, l'ho composto io, lo metto nel mio disco e siamo a posto così.
0: Sì, vibes molto classiche con questo inizio col piano, accordi veramente bellissimi, una ballata.
1: Era l'idea di fare un po' un qualcosa che, diciamo, non ci si aspettava per quelli che solitamente ascoltano un po' la mia musica, quindi.
0: Certo.
1: Molto naturale.
0: Senti, dicevi che il disco è comunque ascoltabile sulle piattaforme, che presto arriverà anche il formato.
1: Un formato vinile, sì, è una notizia appunto freschissima, quindi non vedo l'ora poi appunto di averlo in mano, perché sai, tu che mi conosci da tanti anni, io non sono tanto abituato agli streaming o a questi, diciamo, numeri che poi alla fine non riesco a toccarli con mano, e quindi la cosa un po' diciamo non mi soddisfa al 100%, no? Io vengo, come ben sai, dall'epoca in cui i dischi venivano stampati, già prima dell'epoca, insomma all'epoca di Francisca, piuttosto che,
0: certo,
1: il Piero Dredd dei Real Vibes, che è 2013, Interplay che è 2017, insomma. Quindi questo è il mio terzo album da solista, appunto, che vedo appunto, insomma, la dedica anche un po' alla mia terza figlia, ecco. Non vorrei mai che poi, quando i figli crescono, dicono ma come, hai fatto due dischi, agli altri due gli hai dedicato il disco e a me non mi hai dedicato, no, invece adesso io ho dedicato un disco per ogni figlio,
0: ecco. in realtà abbiamo scoperto il senso di questo, il vero senso di questo Another Step,
1: esatto, è che nessuno abbia niente da ridire in questo senso. Tra l'altro c'è mio figlio Samuel che suona il piano e ogni tanto quando torno a casa la sera mi suona le canzoni del mio disco, quindi io sono già contento così.
0: Cioè,
1: ho già vinto i miei Grammy, per intenderci, tutto quello che succede in più è, diciamo, saranno sempre soddisfazioni, ecco.
0: Senti, questa è una cosa molto bella, mi chiedevo, per l'estate hai delle date, sempre difficoltà di suonare in questi tempi, e spero abbia modo di esprimerti in Italia, di girare.
1: Guarda, è un tasto dolente questo, perché quest'anno veramente c'è davvero è un po' una miseria. Adesso uso questo termine non a caso, ma non in senso dispregiativo. perché appunto rispetto agli anni precedenti, dove comunque pullulava di festival, si facevano tante serate, quest'anno diciamo l'estate non è nutrita di un gran cartellone, forse un po' perché il disco è uscito ad aprile, tante cose erano già chiuse, però io comunque ho fatto un buon tour promozionale, ho fatto delle date, ho suonato a Milano diverse volte, sono stato a Vienna, sono stato a Birmingham, a Londra, ho girato un po', l'ho portato in giro, la prossima data vado in Germania, e quindi poi tutto quello che succede diciamo me lo aspetto più avanti, insomma è tutto in divenire, anche certo. Se un po' si soffre la cosa che appunto i festival sono sempre meno, diciamo, per varie ragioni, ecco, adesso non è che voglio dire che insomma, però rispetto agli altri anni dove appunto ci vedevamo, sai bene, no? Ci vedevamo forse un festival sì e uno no e ci incontravamo.
0: Sì, certo. Sì, purtroppo è una nota dolente che viene spesso fuori chiacchierando con voi artisti e ovviamente chi mi ascolta assiduamente e segue il reggae lo sa bene, insomma speriamo in tempi migliori. Senti, intanto ti ringrazio del tuo tempo, siamo un po' alla fine dell'intervista, è rimasto fuori qualcosa di particolare, di speciale rispetto al disco?
1: Ma io penso che ci siamo detti tutto. Inviterei tutti quanti magari a visitare le mie pagine social, il mio Instagram, il mio Facebook, che sono diciamo i canali, oltre che il mio sito internet che è pierodred.com, dove ci sono sempre tutti gli aggiornamenti delle date, e inviterò appunto tutti quelli che vorranno poi preordinare il vinile una volta che sarà pronto per la spedizione, insomma, a voler supportare la musica indipendente, che al di là appunto dei numeri dello streaming, avere un supporto fisico in mano, certo, rende veramente diciamo giustizia, è un po' diciamo un po' la consacrazione del lavoro svolto, e mi piace pensarlo così, oltre che sostenere la musica indipendente. Ecco.
0: Volevo rievidenziare il fatto che sarei ospite di Alborosi, quindi il 26 giugno, tra poco,
1: al Magnolia
0: di Milano. Quindi Piero, ti ringrazio, ti faccio i complimenti, ti mando un abbraccio, spero di vederti presto.
1: Grazie Piero, è stato un piacere, come sempre un abbraccio e un saluto caro a tutti gli ascoltatori che ti seguono da anni con passione.
0: Ciao Piero, Life is so precious, Anthony B e Piero Dredd, Another Step, il disco. Ciao, un abbraccio.
1: A presto, ciao, grazie. Ciao.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?
6: In Giamaica ancora troppe persone soffrono in silenzio a causa di problemi di salute mentale e vengono incarcerate per questo. Stand Up for Jamaica lotta per garantire a queste persone l'accesso a cure adeguate ed essere scarcerate. Sostienici nella difesa di chi è più fragile. Visita standupforjamaica.org e dona ora.

Mikey General sull'etichetta italiana Soul Love, l'etichetta ferrarese, una produzione dal team toscano Steelworking, sul ritmo su cui ci sono anche altri brani, cioè Joker Rhythm, One Spliff in the Morning. La settimana prossima ospiti speciali in studio, Soul Love Band, a parlare di un altro disco dell'etichetta di questo singolo che esce adesso in vinile, e cioè True Stories, un altro album in vinile con ritmi solidi suonati dalla band di casa, la Soul Love Roots Rhythm Band, e ci sono degli ospiti vocali sugli stessi ritmi, quindi ci sono strumentali, ci sono cantati, la qualità è alta e lo dimostra la prossima traccia che sentiamo, True Stories, quindi Soul Love Records. Questo è Following Jazz, strumentale, ci sono dei fiati bellissimi in queste tracce.

band Following Jazz. È il momento intanto dell'agenda, che cerco di leggere velocemente perché c'è veramente tanto di cui parlare. Per ciò che riguarda me e per ciò che riguarda la città di Bologna, sabato 20, il prossimo sabato, ai giochi antirazzisti al centro sportivo Bonori in via Romita, durante i tornei di calcio, di calcetto, di pallavolo eccetera, una mia selezione dalle 16 alle 18, due ore di reggae music. Sabato 20 giugno a Bologna, alla sala gialla del DLF in via Serlio, Tommy Lee Sparta, dalla Giamaica. Siamo in ambito di dancehall, che di solito non seguiamo. Domenica 21 al Petra del Sol di San Foca, Lecce, Roots and Culture con Rebel Sounds, con Burner Sound e Conscious Sound featuring Dixie Peach. Mercoledì 24 giugno in città a Bologna, nell'ambito del Botanique, che si sposta in varie location, in questo caso al Dumbo di Via Casarini, New York, Ska Jazz Ensemble. Venerdì 26 giugno al Borosi, al Magnolia di Milano, e sarà ospite Piero Dredd. Sabato 27 giugno a Lucca in Toscana, una rassegna che si chiama Estate Bastarda, organizzata dall'associazione Fermento agli Orti Civici della città a Lucca. Un mio talk sulla storia di Bob Marley, chiamato Get Up Stand Up, la storia di Bob Marley, e una selezione da vinile, non fino a tardi, ovviamente siamo dentro le mura, siamo in centro. Giovedì 2 luglio sempre in città, Vinyl Club con Mikey Taff, il sottoscritto, e forse anche Joe Dischetto, e anche Rankin Lawrence al centro sociale Guarnelli in via Gandusio. Dal 2 al 5 luglio la Zion Station ai laghetti del Verginese a Gambulaga, dub di grande livello con tanti artisti, Channel One featuring Rush, Sherby, Job Server, Mafia and Fluxy eccetera eccetera. Sabato 4 luglio al Borosi e Patua Brothers allo Sherwood Festival di Padova. Mercoledì 8 luglio Alfa Blondi e Julian Mari al Parco Urbano di Bellinzona, Svizzera, mentre venerdì 10, sabato 11 luglio il Reno Splash approda in città all'officina Bistrò del Dumbo in via Casarini, sempre a Bologna. Non abbiamo però nessun indizio ancora per ciò che riguarda la lineup. Sabato 11 luglio Burning Spear al Magnolia di Milano, tre date per questa leggenda del reggae giamaicano. Domenica 12 luglio Burning Spear all'Eremo di Molfetta, provincia di Bari. Lunedì 13 luglio Burning Spear al Casilino Sky Park a Roma. Venerdì 17 luglio Tarus Riley al Fara Rock, Fara Gerardada, provincia di Bergamo. Una new entry sabato 18 luglio, Mikey Dredd, che abbiamo sentito poc'anzi, al centro culturale Compitese a Capannori, provincia di Lucca. E Mellow Mood al Baba Boom giovedì 23 luglio, il Baba Boom che dura fino a sabato 25 e vede alla Marina Palmense di Fermo nelle Marche il 24 luglio Baba Boom, il 25 Empress Attiva e Ancon Rebel, e tra l'altro anche il 24 luglio Luciano. Andando avanti abbiamo un'altra mia data in montagna, venerdì 24 luglio a Monte Acuto Ragazza al Montagò, quindi Piertosi. Ultime segnalazioni: domenica 9 agosto i Wailers in Piazza del Popolo a Carpino, nell'ambito del Carpino Folk Festival, in provincia di Foggia. Ferragosto Dub al Petra del Sole a San Foca con I Militant e Vibronics featuring Nia Songbird. Ultime tre segnalazioni per Alborosi: 22 agosto festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, Alborosi domenica 23 agosto quarto lato festival alla Rocca Malatestiana a Cesena, 26 agosto mercoledì al Music Village al Parco 4 Novembre gratuitamente, e siamo a Pordenone. Lunghissima la lista, ma sono arrivato in fondo come al solito.

Sono Sandab da New York City, band intergenerazionale, interrazziale, l'album nuovo su etichetta Easy Star e Shoot Your Arrow. La voce è quella della carismatica Joanna Tethers, ma nella band c'è anche Sidney Mills, veterano della scena di New York, produttore e tastierista, tra l'altro per parecchi anni anche membro di Steel Pulse. È venuto il momento di parlare di Strange Call, grande personaggio che magari non abbiamo suonato spessissimo, Rest in Power, scomparso l'11 giugno a 83 anni, quasi 84, personaggio importantissimo nel periodo dello ska, che però magari è un po' scomparso per vari motivi che vedremo durante la tipica narrazione di Soul Shakedown Party, che vi racconterà la sua storia. Comunque un personaggione per vari aspetti e lo vedremo. Negli ultimi tempi ha comunque lavorato molto come ambasciatore del suono dello ska e del rocksteady, girando il mondo, spesso collaborando con band europee, americane. Incomincio infatti con un singolo recente, e quando vennero in trasmissione Keith and Tex e Rudy Mills, erano con questa band tedesca The Steady Tones, che hanno fatto parecchie cose con Strange Call. Hanno fatto un album nel 2018 e vari singoli, e in quell'occasione mi diedero proprio questo bel singolo intitolato Rude Boy sulla loro etichetta, la Mount One. Quindi Rest in Power, Strange Call, e incominciamo così.

Il vero nome di Stranger Cole era Wilburn Anthony Cole. Il suo soprannome Stranger gli viene dal fatto che, appena nato, nei primissimi suoi anni di vita, i genitori e i suoi parenti non trovavano nessuna somiglianza in lui con nessun membro della famiglia, per cui gli avevano dato questo nome forse un po' indelicato, Stranger, straniero. In realtà poi lui teneva a precisare nelle interviste che crescendo poi era diventato invece somaticamente molto simile al suo papà. Stranger Cole, quando ha dovuto scegliere un soprannome, ha scelto quindi Stranger, abbinato al suo vero cognome Cole. Appartiene alla generazione dei giovani artisti usciti agli albori della musica giamaicana dall'area di Trench Town, molti dei quali venivano comunque dalla campagna. Parlo di personaggi come Wailers, Joe X, Ken Booth, Alton Ellis, Eptoons e vari altri. Veniva da una famiglia con connessioni musicali, sia lo zio che il padre suonavano la chitarra e suo zio magari con velleità più da professionista, ma entrambi avevano fatto delle jam jazz con altri personaggi famosi come Ernst Ranglin o Aubrey Adams, il pianista. Suo fratello invece, Leroy Cole, detto Cuttings, era il principale selector ai tempi del Jamaican Rhythm and Blues del sound system di Duke Reed. Raccontava nelle interviste Stranger che si è accorto di avere una bella voce a scuola. Lui faceva una scuola di chimica quando era teenager per diventare farmacista, e alla festa della scuola il professore disse: adesso il giovane Wilburn ci canterà alcune canzoni. Lui davanti ai suoi colleghi di classe, ai suoi compagni, cantò un paio di canzoni di Jackie Edwards, di cui era un grande fan, e raccolse dei grandi di applausi e gli vennero addirittura pagati due gelati, quindi i primi applausi, prima audience della sua vita, i primi compensi. Cosa succede? Che tutti quanti gli dicono che, visto che suo fratello Cuttings lavora per Duke Reed, dovrebbe andare a fare un'audizione per il Duca a vedere se riesce a registrare. Quindi Stranger raccoglie il coraggio, va da Duke Reed e canta 5 canzoni. Duke Reed dice che come cantante non è ancora maturo, ma una di quelle canzoni gli piace molto, In and Out the Windows, e gli dice che gli affida i crediti di autore, gli dà i crediti di autore, ma la canzone viene data da cantare a Monty Morris, che era un po' uno degli artisti di punta di Duke Reed ai tempi del rhythm and blues, insieme a Derek Morgan. Questa canzone addirittura va al numero uno e Duke Reed si convince che è tempo di dargli anche la chance di cantante, e come cantante entra veramente dalla porta principale della storia musicale giamaicana con due numeri uno, e cioè Rough and Tough e When You Call My Name, duetto con Patsy. Ce li sentiamo tutti e due, uno appresso all'altro. Questa è Rough and Tough.

giovanissimi ai tempi, artisti giamaicani, Patsy Todd, Stranger Cole, di cui parliamo questa sera pagando tributo. Una vita comunque molto piena. Devo dire che ha scelto di andarsene dalla Giamaica molto presto, anche per garantire una vita migliore alla sua famiglia, forse sacrificando quella che sarebbe potuta essere una carriera musicale sotto i riflettori un po' più lunga. Arriviamo alla pubblicità con un altro duetto di Stranger con la voce squillante di Patsy Todd. Questa che sentiamo, sempre prodotta da Duke Reed, è This Is Love, Ska Time, Soul Shakedown Party.

0: listen to one station, I listen to Pure Tozy. Soul Shakedown.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. It, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta.
9: Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
8: Oh, hai finito?
10: Culture, culture. Assolutamente.

l'ottimismo sprizzato da ogni po' dello ska, musica del momento del raggiungimento dell'indipendenza da parte della Giamaica. Questo è Conqueror, Stranger Call. Ricapitolando, tre numeri uno, uno come autore, In and Out the Windows per Monty Morris, e poi Rough and Tough che abbiamo sentito da solo, When You Call My Name con Patsy Todd, abbiamo sentito anche This Is Love con Patsy Todd, e questa è Conqueror insieme a Gladstone Anderson, detto Gladdy, e inciderà poi tanti duetti che ascolteremo come Stranger and Gladdy, e diventa insieme a Gladstone Anderson il talent scout di Duke Reed, colui ai quali i giovani artisti fanno sentire i brani per essere poi scelti a registrare. E tra i suoi meriti di talent scout è il primo che dà credito a Ken Booth, giovanissimo, e lo porta a registrare da Duke Reed. Ci fa anche vari duetti, e tra i personaggi scoperti da Stranger Call come talent scout ci sono anche i Technics. A proposito di Ken Booth, un duetto abbastanza divertente che arriva in testa

un'esplosione di ska magistrale. Intanto mi dicono che da un po' di minuti, da parecchi minuti, Wild Love Reggae Radio è tornata on air. Un saluto a Guzman. Abbiamo sentito uno, dos, tres, Stranger and Ken, altri due duetti di Stranger Call con Ken Booth, questa volta Studio One, cioè World's Fair, e questa Arti Bella. Notare che entrambe queste ultime due tracce erano a un certo punto nelle scalette dei concerti dei magnifici Blue Beaters qui in Italia, che si ispiravano a questo suono immortale che ha aiutato sicuramente a forgiare con la sua bella voce Stranger Call. 22:41, stiamo appunto raccontando Stranger Call, amicizia. Intanto c'è da dire che fa tanti duetti, c'è chi dice che si sentiva più sicuro con altre voci, lui diceva che preferiva un'amalgama vocale per avere più arrangiamenti vocali che raggiungessero la perfezione. Lega particolarmente con Gladys Anderson, Glaston Anderson, una produzione Joe Gibbs ai tempi del Rocksteady, e questa Seeing is Knowing.

Altra combination rocksteady sempre con Gladys Anderson. Questa è Just Like Deliver 1968. Voglio farvi ascoltare un'altra traccia in bilico tra Sky Rocksteady, sempre prodotta da Joe Gibbs, questa volta una combination di Stranger Call e Jimmy Riley, un tempo membro dei Technics, tra l'altro il papà di Tarus Riley. Questa è Voice of the People.

Strange Call, o da solo in duetto, uno dei personaggi di punta del momento, registra per tutti i migliori produttori come Duke Reed, Coxon, Prince Buster, Vincent Chin, Bunny Lee, Lee Perry, Joe Gibbs, Sonia Pottinger. Nel 68, un attimo prima di queste tracce, un momento cruciale della sua carriera, all'occasione di registrare forse il suo brano più importante, una session di Bunny Lee in cui una band agli ordini di Lester Sterling al sassofono registra la cover di una traccia afro jazz che si chiama Bongo Chant, in origine dei Kenny Grahams Afro Cubists, ma Bunny Lee sente che la traccia è incompleta, si rivolge quindi a Strange perché ci metta una voce e la arricchisca, e dal nulla spunta questa punch epocale, Mumma Don't Want No Bangarang, ed è Bangarang per qualcuno addirittura la prima canzone reggae in assoluto, Bangarang.

passare il ritmo del rocksteady al reggae. Per qualcuno, come vi dicevo, una delle prime tracce reggae in assoluto nel 68, Bangarang, termine di patua che si potrebbe tradurre come pasticcio, casino, la mamma non vuole guai, mama don't want no bangarang. Lester Sterling, Bunny Little Stars, la voce di Strange Call, di cui raccontiamo le gesta questa sera pagandogli tributo veramente gigante, anche se queste gesta epiche non gli rendono molto in termini economici. Ha già una famiglia, delle responsabilità, e qualche anno dopo, nel 71, decide di emigrare in Inghilterra, dove continua a fare musica, anche se poi nel 73 lascia l'Inghilterra per il Canada. È una sorta di autoesilio. Chissà cosa sarebbe successo se Strange fosse rimasto in Giamaica, quando poi, sull'onda del successo di Bob Marley e Wailers, il reggae esplodeva in tutto il mondo. In realtà in Canada continuerà a fare musica in qualche modo, anche se non è la sua unica occupazione, ha anche dei lavori in varie aziende, in varie fabbriche. Ascoltiamo materiale più tardo, una traccia di inizio anni 80 registrata a Studio One. Questo è Black Son.

molto versatile Stranger Call, anche se in realtà è molto più legato ai suoi momenti dello ska, del rocksteady. Black Sun a Studio One, Rest in Power, Stranger Call, di cui raccontiamo la storia questa sera nella, con la classica narrazione di Soul Shakedown Party della Dream Selection. Vi ricordo la settimana prossima la Soul Love Band ospite qui in studio. Il suo primo album addirittura esce solamente nel 76, Forward in the Land of Sunshine, registrato con musicisti canadesi, ma devo dire che non è granché. È molto meglio il secondo album di un paio di anni dopo, The First Ten Years, con una grande band canadese, i Chalawa, e con l'ausilio come backing vocalist delle Callander Sisters. Questa è Eyes of a Lion, proprio da quel ottimo album 1978, Stranger in chiave roots.

Un altro singolo Deep Roots per Stranger Call, prodotto da Trevor Lego Douglas, e questa Mountain Breeze. Due parole sui figli, sulla progenie di Stranger Call. Due figli, Squidley Call, batterista che è affermato da parecchio tempo, ha lavorato con personaggi come Ziggy Marley, Jimmy Cliff, e tuttora produce musica e suona la batteria ovviamente in tanti contesti in Giamaica. Poi c'è Marcus Call, che ha aiutato Stranger Call a produrre molto materiale uscito poi nei suoi album degli anni 90 e 2000. E versatilità, non un enorme successo, ma comunque un grande rispetto da parte dei collezionisti, dei veri amanti della musica giamaicana, questo personaggio che vi ho raccontato. Rimane una traccia, un documentario, non ricordo l'anno, di Stascia Bader, regista svizzero. 2008 è l'anno del documentario, si chiama Rocksteady, The Roots of Reggae, e viene raccontato la genesi del Rocksteady attraverso le voci autentiche di vari personaggi, e c'è anche c'è anche Stranger Call che racconta la sua storia all'interno del documentario. Nella bella colonna sonora con cui chiudiamo il programma oggi c'è una combination con il suo vecchio compagno d'ami Gladstone Anderson, che si intitola Love Me Today. Questa è l'ultima traccia di oggi, grazie dell'attenzione. Era Soul Shakedown Party, pagando tributo in questa Dream Selection al grande talento e alla grande energia positiva di Stranger Call.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

E una buona serata a tutte e a tutti. Benvenuti, questo è Salvati Mobili. Come ogni martedì sera siamo qui a mettere su dischi, veri e propri dischi, veri e propri vinili sui piatti di Radio Città Fujiko. E questa sera abbiamo cominciato con Jethro Tull.

ed è Jethro Tull, rimaniamo in quell'anno, tanto per dire quanto fortunato era il 1971. C'era anche un altro disco alquanto interessante che ha lasciato il segno: Abraxas, Santana. Diversi gli episodi interessanti da questo album. E questa è Incident at Nesbur.

un finale delicato per questa Incident at Neasbur dall'album Abraxas. Carlo Santana e la sua band nel 1971, quando ancora si drogava. Siamo più o meno in quei paraggi, perché qua siamo nel 1970, non abbiamo cambiato casa discografica, siamo su un altro disco della CBS che accoglieva tantissimi artisti in quegli anni. Tra i tanti, questo gruppo un po' anomalo, stiamo parlando di 4 norvegesi e un britannico. Non è una barzelletta, si chiamano Titanic e questo è probabilmente l'unico ricordo che hanno lasciato al mondo della musica rock. Questo album che portava il loro nome e questo brano che apriva l'intero 33 giri, che si chiama Searching Titanic.

e con il classico finale che non finisce più, Searching. Loro erano Titanic. E abbiamo cambiato disco, rimaniamo sempre nel 1970 perché i norvegesi Titanic appunto in quell'anno pubblicarono il loro album omonimo, probabilmente quello di maggior successo grazie appunto alla appena ascoltata Searching. Sicuramente per gli Uriah Heep questa Gipsy ha significato parecchio, quindi molti li conoscono per questo brano. Dall'album del 1970, Very Heavy, Very Humble, loro sono Uriah Heep e

forse è meglio dire pianista. Elton John, 1973, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, si chiamava così questo disco, anche questo colmo di successi. E c'era anche questa, Have Mercy on the Criminal. Elton.

Criminal, Elton John, quando era proprio al massimo del suo splendore, della sua creatività, usciva questo disco che si chiama Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, insomma non sparate sul pianista, dove c'erano altre hit come Daniel, Teacher, I Need You, è vero, anche quella molto bella, oppure la Crocodile Rock che trionfò anche qui in Italia nei primissimi anni 70, che questa sera ancora non molliamo, perché a questo punto abbiamo un disco del 70 degli Humble Pie, dove c'era Peter Frampton, tra l'altro. Peter Frampton era il chitarrista, tastierista, faceva un po' di tutto, cantava. Poi vedremo anche in seguito, questa sera avremo anche un suo disco, ma intanto immergiamoci nelle atmosfere degli Humble Pie con questa Live With Me.

1970, un disco che portava il loro nome, con Steve Marriott, Peter Frampton, insomma, tanto per citare i nomi più famosi, anche perché, come abbiamo detto, Peter Frampton ce lo ritroviamo qui nel 76 ed ebbe un grandissimo successo grazie a questo show Midway, che è diventata sicuramente la sua canzone di maggior successo. E chi è che non conosce questo pezzo?

effetto sulla chitarra, no? Che c'era un tubo che uscì, che insomma, a fianco del microfono, lui si metteva in bocca il tubo e poi con la bocca faceva tutti quei wow wow wow wow wow che avete sentito prima nell'assolo, e io non ho mai capito come funziona esattamente questo meccanismo, però diciamo era una cosa originale in quegli anni. Un attacco di batteria che sembra quello dei Led Zeppelin di Rock and Roll, ma invece chiudiamo la serata con i Tubes, i vecchi Tubes, perché qui siamo nel 76, il loro primo album che portava il loro nome, con questo brano che apriva il lato B, dove c'era anche White Punks on Dope, ovvero Mondo Bondage. Con questo vi saluto, alla prossima!

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Buon estate da Radio Città Fujiko.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
3: Oh, hai finito?